0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: You are in the club. This

0: in the club.
1: 105 in the club.
0: You're listening to 105 in the club.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: You are in the club. The best club on air.
4: We're in the club. We're in the club.
5: 105 in the club.
6: 105
7: in the club.
8: We are Firebeats and we are in the club.

0: the club, the hottest night in FM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Ma se hai il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: 105 in the club.
3: 105 in the club.
4: 105 in the club.
2: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105. Benvenuti nel nostro club on air.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board Villa Hangar flight E533. We will be taking off in a few minutes, and we invite you to fasten your seatbelts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartment. Please turn off all personal electronic devices. During your flight, we will be offering a special selection of tunes by...
6: Endless.
5: Thank you for your attention, and enjoy your flight.

0: 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: You're listening to 105 in the club.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox.
2: We have a license to

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Detox. Radio 105.
4: Sit back, relax, detox.
3: We have a license to

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Detox.

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend Super Weekend. Buona domenica, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Oggi 14 giugno 2027, come state? Sono Niccolò Torielli, buongiorno anche a chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Oggi diamo un buongiorno particolare al nostro Grinch, che di solito siete abituati a trovarlo nel pomeriggio, nel super weekend pomeridiano, quello che va in onda dalle 16 alle 18, ma una volta al mese gli tocca. Una volta al mese si deve beccare la punizione, quella di alzarsi alle 4 del mattino, venire recuperato in macchina dal sottoscritto e arrivare qui in radio per fare la regia per le prossime 3 ore. Diamo il benvenuto a Occhi Spaccanti Antonio Summa.
1: Tanto buongiorno.
0: No, dai, ascolta. No, no, allora,
1: mi sono svegliato 3 secondi fa con te che tra sto arrivando, poi ho aspettato mezz'ora. Tanto buongiorno.
0: Allora, no, Summa, via con questa base. Siamo appena partiti, ci vuole entusiasmo ed è l'entusiasmo che dobbiamo trasmettere a tutti quegli eroi che sono svegli a quest'ora. Perché se tu ci stai ascoltando a quest'ora, alle 6.01, ci deve essere sicuramente un motivo valido. Quindi ci siamo qui noi che ti vogliamo dare la giusta carica, il giusto sprint. Che stiate tornando a casa, che stiate andando al lavoro o che stiate affrontando uno sport, cosa c'è su? Mamma mia.
1: Sono entrato in macchina e ho iniziato a parlare di tutto. Avevo voglia di chiacchierare questa mattina. Io non... Boh, vabbè, continua pure.
0: Non è che ho voglia di chiacchierare, ho voglia di esprimere vitalità. E se anche voi volete darci il vostro buongiorno con più vitalità del solito, perché oggi abbiamo Antonio Summa in regia, 342 41 15 105. Iniziamo, arriva lei, c'è Taylor Swift con I Know It, I Know You.

0: 105 Weekend. Io ancora non sono andata a dormire perché sto viaggiando da tutta la notte per andare dal nord verso il centro sud. Mi fermerò a Latina. Ciao a tutti, Daniela di Valdengo, Biella.
1: Non ti preoccupare, Daniela, ti faremo compagnia noi fino alle 9. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, è bello aprire i messaggi e ascoltarvi con questa voce bella squillante, con questa voce bella sveglia, che aiuterà sicuramente ad entrare nel mood dei Super Weekender anche il nostro Antonio Summi a regia, che mi continua a guardare in un modo. Allora, insomma, avremo modo di litigare per bene da qui alle 9. Nell'attesa, 342 41 15 105.
2: Buongiorno Nicolò, buongiorno Summa. Pensate a me che tutte le notti mi sveglio alle 2:30-3 per andare a lavorare. Dai, una volta alla settimana si può anche fare. Ciao Francesca Pasticcera da Viareggio.
1: È quello che dico anch'io.
3: Quindi non fare polemica.
1: Ma io non sto facendo polemica. Sei tu che arrivi, musone, gli devo ascoltare io i messaggi, devo fare tutto io, perché tu non ti fidi. Ricordati che, come cantava il grandissimo Giorgio Gaber, libertà e partecipazione. Quindi noi dobbiamo partecipare insieme per sentirci più liberi.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sto andando al lavoro e sono quasi da sola per strada. Un saluto Caterina da Viterbo.
1: Un saluto a tutti gli amici del Lazio. Poi, tra i vari messaggi, sono stato corretto perché sono partito dandovi a tutti una buona domenica 14 giugno 2027 invece 2026, e che mi piace essere già proiettato nel futuro. Tra l'altro, teniamo l'intro dove dico 2027, che se magari un giorno arrivo tardi, prego.
5: Buongiorno da Piero da Olbia, volevo ricordarti che siamo nel 2026, non anticipare troppo i tempi. Buona giornata e buon weekend.
1: Sì, avete ragione, vi chiedo scusa, è che quando si parte con troppo entusiasmo ogni tanto l'errore scappa. Non siamo registrati, siamo in diretta, prego.
5: Volevo ricordarti che siamo nel 2026.
1: Oggi 14 giugno 2026 è iniziata una nuova puntata di 105 Super Weekend. La prima ora,
5: non anticipare troppo i tempi.
1: No, assolutamente, però la prima ora la fate voi, cari ascoltatori. 342 41 15 105. Un messaggio dentro i 20 secondi che ci racconta quello che farete questa splendida domenica.
6: Nick, buongiorno. Manfredi, sto io.
7: E Corradino.
6: E Cesarino sta nel gabbione. Ti salutiamo. Ciao.
7: Ciao.
1: Un saluto a voi. Siamo una bella squadra. Siamo una famiglia. Questa è la famiglia di 105 Super Weekend. Tutti quegli eroi che la domenica, dalle 6 alle 7, sono svegli, attivi, pronti a combattere. Gente che va, gente che torna.
3: Ma chi è Cesarino nel gabbione, scusa?
1: Allora, Cesarino è un cane. Vedi,
3: non capivo.
1: Allora, ascoltatori, scusate se sentite una voce fastidiosa, è quella di Antonio Summa, ma non vi preoccupate perché l'alterniamo a buona musica, come a Notre, Talk to You.

0: Ciao Niccolò,
1: guarda la Versilia, bagnino, si va al lavoro come tutti i giorni, come tutti i weekend. Buongiorno anche Antonio Summa, saluto i miei colleghi del Flora di Levante.
2: Salutiamo tutti i balneari, tutti quelli che in quest'ora stanno sistemando la spiaggia, stanno preparando i lettini, gli ombrelloni. Mi raccomando, tenete sintonizzata la vostra radio su Radio 105, la vostra televisione sul canale 66 del Digitale Terrestre. Questo è 105 Super Weekend, la tua sveglia, il primo programma della domenica di Radio 105. Io sono Niccolò Torielli, oggi in regia special guest, come si scriveva sui flyer delle discoteche, che ormai tu Antonio sei troppo giovane, ma una volta c'erano i flyer, quando c'era un ospite speciale scrivevi special guest. Oggi lo special guest con tutto il suo entusiasmo è Antonio Summa, che è colui che farà la regia fino alle 9, ma sarà anche quella persona che smisterà tutti i vostri messaggi che manderete al 342 41 15 105.
3: Ciao Niccolò, sono Francesca, mi sono appena svegliata, ti auguro una buona domenica.
2: Buongiorno Francesca, buona domenica anche a te, è un piacere essere le prime facce che vedi o che senti appena alzate, ricordati, sarà una domenica pazzesca.
4: Buongiorno a voi, si lavora? A quest'ora si inizia, anzi è già da un po' che sto lavorando per il Popolo del Mare. Ciao da Ravenna, buon lavoro a tutti.
2: Sono tanti balneari, caro Antonio, sono tanti balneari e noi empatizziamo con voi. In inverno, quando c'è 105 apreschi, empatizziamo un po' di più con il popolo della montagna, ma dopo Pasqua noi diventiamo super balneari e la stagione, devo dire, tra l'altro ha delle buone previsioni, perché dovrebbe arrivare tra pochissimo El Niño. Sai che cos'è El Niño, Antonio?
5: Certo, El Niño.
2: Ecco, allora, no, non fare con quella faccia furba. El Niño, arriverà un caldo dove ci scioglieremo tutti. Colpo un po' del riscaldamento globale, ma soprattutto di questo vento molto caldo. Qual è il consiglio che vi possiamo dare? Bevete molta acqua e non uscite nelle ore più calde. Non mi guardare così. Guarda, allora, io lo dico sempre a persone che hanno una certa età o problemi di pressione, sono consigli che possono...
5: Sei molto spiritoso questa mattina, già in macchina hai iniziato ad essere spiritoso.
2: No, non voglio essere spiritoso, voglio essere informativo. Voglio essere informativo affinché i nostri ascoltatori possano stare bene, belli freschi, in forma, e interagire con noi al 342 41 15 105. Ci sono loro che saranno ospiti a Ferrara per il 105 Summer Festival.

Justin Bieber, Daisy. Se prima ci siamo ascoltati Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. Pinguini Tattici Nucleari che saranno ospiti giovedì 18 giugno a Ferrara per il 105 Summer Festival. Lo Sento. Pinguini Tattici Nucleari che saranno ospiti giovedì 18 giugno a Ferrara per il 105.

0: Maurizio, conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
9: Sa,

0: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
1: Estate palco luci e tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.

0: Runway, Lady Gaga, Doci, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno Italia, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa e poi ci siete voi al 342 41 15 105 che ci date il vostro buongiorno.
1: Ciao Nicolò, ma sai che a proposito di caldo vedo delle persone che vanno in giro con l'ombrello, del resto c'è il parapioggia ma c'è anche il parasole. Buona continuazione, Davide da Pavia.
0: Grazie mille Davide per questa informazione. Sì, è vero, conosco anche il parasole, viene utilizzato soprattutto nei paesi orientali, quindi copriamoci? No, però ripariamoci dal sole che sta arrivando, il solleone, come cantava Edoardo Vianello, da quando tu prendi il solleone, sei rossa, spellata, insomma, sei come un peperone, fai il regista, le dovresti conoscere. Le
2: conosco, ma lascio parlare te che insomma sei molto più... Tanto stamattina hai voglia di chiacchierare. Quindi.
0: Ma no, ma sai com'è, un programma radio,
2: c'è
0: da parlare. Hai
2: iniziato stamattina in macchina, entro, neanche buongiorno, comunque vabbè.
0: Allora, mi stavo preparando, tra l'altro, avrei anche un argomento molto alto.
2: Dai pure l'argomento
0: e usare
2: alto.
0: Un parallelismo nella vita, certo, a tutti i nostri vai. Ascoltatori. La scala come sinonimo e parallelismo della vita. Sai quanti gradini ha la scala più lunga?
2: Questa la sapevo, pensavo fosse la battuta quella.
0: No, la scala con più gradini al mondo. Ti metto due dita negli occhi, tanto non ti servono per fare il giro. Allora,
2: vai.
0: La scala più lunga al mondo sono 11.674 gradini. Si trova in Svizzera, sul Monte Nissen. E quello che io volevo chiedere a tutti i nostri ascoltatori, no, voglio però una base più romantica, aspirazionale, è questa. Cari ascoltatori, scala come parallelismo della vita. Qual è stata la vostra più grande salita nella vita?
2: Questa la so.
0: Lavoro, amore o famiglia?
2: E quando finiscono i gradini poi è finito tutto.
0: Allora, tu stai rovinando un momento bellissimo, le 6:29. Io penso all'amica che si fermerà a Latina, che è in viaggio da stanotte, che sta pensando, no? Perché quando si guida si pensa tanto.
2: Certo.
0: Parallelismi. Prendiamo come esempio la scala più lunga al mondo con più gradini, 11.674 gradini, e chiediamo ai nostri ascoltatori al 342 4115 105 qual è stata la vostra più grande salita? Lavoro, amore, famiglia? Fatecelo sapere, poi in teoria suma
2: tutto un motivo dietro, quindi
0: sei riuscito a rovinare un momento bellissimo.

0: Federica Abate, Superman, questo 105 Super Weekend. Stiamo utilizzando la scala come parallelismo della vita. Siamo partiti con la scala con più gradini al mondo, 11.674 gradini, e vi abbiamo chiesto: qual è stata la vostra salita più grande? 342 41 15 105.
1: La mia più grande salita è stata nel 2024, quando si è ammalato mio figlio di 4 anni. È stato ricoverato in ospedale 6 volte per un totale di 64 giorni di ricovero. È stato operato il giorno del suo compleanno, ma finalmente l'anno scorso, il 6 di agosto, quindi tra pochi giorni, è stato dichiarato ufficialmente guarito. Oh. Quella è stata la mia più grossa scalinata. Ciao a tutti.
0: Meno male.
1: Settimo milanese.
0: Meno male, siamo contenti, perché diciamocelo chiaro, le scale capitano tutti, scale da fare nella vita. Poi è anche bello quando terminano. Quando terminano e si rifiate, si dice: oh, abbiamo finito. Qual è stata la vostra più grande salita?
2: Io credo che ad ora non sia riuscita neanche a trovare la mia scalata e i miei scalini da dover percorrere, quindi non vedo l'ora di poterle trovare, in modo da poterle scalare e dire: ok, ce l'ho fatta.
0: Non ti preoccupare, le scale arrivano per tutti. Poi c'è chi ci scrive: buongiorno Nicolò, riconosco la fortuna di non aver avuto fatiche impegnative da superare. Più che salite, ricordo l'ansia della maturità e gli incubi fatti negli anni successivi, dove mi annunciavano che era nullo. Anche a me capita ogni tanto di sognare di dover ripetere più che l'esame di maturità, l'ultimo anno di maturità. Settimana prossima ci saranno gli esami di maturità e nella seconda ora avremo la fortuna di ospitare Studio Facile con Ale, una professoressa meravigliosa oltre che competentissima, che ci darà una serie di skill per affrontare nel migliore dei modi la maturità. Maturità? Ai ai ai, notte prima degli esami. No, quella l'ascoltiamo dopo. Adesso c'è Karol G insieme a Manu Chao, Viando por el Mundo.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Rosé Bruno Mars, a te questo è 105 Super Weekend, buon gi- insomma, allora ecco, io mi
1: non
0: voglio...
1: Non ho fatto niente, la gente ti... non lo allora, sa cosa ho fatto.
0: Io però ti leggo nel pensiero, io voglio scusarmi con tutti gli ascoltatori, ma anche i telespettatori che ci seguono sul canale 66
1: del digitale. Ma la gente non lo sa, lascia perdere.
0: Si sente nella mia energia, nel sentirmi teso, nel sentirmi innervosito, insomma, si capisce che ci sei tu in regia e non il nostro Davidino, che salutiamo e ringraziamo, che ha deciso di andare in Friuli a godersi uno splendido matrimonio.
1: Volevo chiederti il disco, com'è che si chiamava?
0: A Pete. O APT, come si pronuncia? Dimmi tu come si pronuncia.
1: Dai, apt.
0: Apt. Io non ho detto APT.
1: APT. Abbiamo una nota. APT.
0: Abbiamo un messaggio al 342 41 15 105 perché io lo so che a voi non interessa ascoltarci mentre disquisiamo su cose che possiamo soprassedere. Prego.
2: Siamo scappati di casa. Eccomi qua come sempre a diffondere notizie per tutta la comunità.
0: Oh, grande, il nostro amico, il nostro edicolante da Uggiono, che salutiamo, sempre collegato con noi ed è uno dei nostri primissimi ascoltatori di 105 Super Weekend.

Clara San Giovanni, le ragazze, questo è 105 Super Weekend, 342 41 15 105 per interagire con noi. Sono Nicolò Torielli, oggi in regia abbiamo Antonio Summa. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

lanciata fra quintale, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, è iniziato ufficialmente la seconda ora. Sono Nicolò Torielli, RG, c'è Antonio Suma. Fra quintale, che troveremo giovedì 18 giugno a Ferrara per il 105 Summer Festival. Vi aspettiamo, ingresso gratuito. Il giorno dopo, il 19, ci sarà la festa della radio, sempre a Ferrara, sempre ingresso gratuito. Una settimana ricca, perché ci sarà anche l'esame di maturità per tanti maturandi. E la settimana invece che appena trascorso ha dato il via, se non erro, agli esami della terza media. Quindi, se ci sono dei genitori all'ascolto con i loro figli che hanno appena affrontato l'esame di terza media, mettetevi in contatto con noi al 342 41 15 105 perché ne vogliamo sapere di più. Se c'è invece qualche maturando all'ascolto, stesso discorso, perché più tardi all'interno della seconda ora avremo ospite Alessia Giandomenico, che è una professoressa molto preparata ma anche molto brava nello spiegare un po' tutte quelle skill che potrebbero semplificarvi l'affrontare gli esami di maturità che sono una tappa importante per tutti, perché diciamocelo, forse 20-30 anni fa non tutti si diplomavano, oggi la scolarizzazione si è alzata. Tra l'altro, se dovessi parlarvi io dei miei esami di maturità potrei aprire 8 capitoli, e se dovessi parlarvi della notte prima dei miei esami di maturità anche lì ci sarebbero dei racconti incredibili. Ma la vostra notte prima degli esami come l'avete passata? 342 41 15 105.

0: Quevo, Lenny Kravitz, questo è 105 Super Weekend. Stiamo parlando di esami di maturità. Notte prima degli esami non posso scordarmi la mia. Metti una bella base, Antonio Suma, metti una bella base, perché ho dei ricordi che voglio condividere con gli ascoltatori. Così sembra.
1: No, perché voglio sentire il circo che hai fatto, vai.
0: Sembro Sol Famiglia dei Puffi. Praticamente la notte prima degli esami l'ho passata inseguendo il mio sogno più grande. No, non a bere subito, ma veramente, ma noi non possiamo dare queste immagini di noi a chi ci ascolta.
1: Ma no, ma l'hai detto tu, ma non ci vede nessuno, non mi vedono, no, se io ti faccio gesti.
0: Però vedo la mia faccia scioccata, no, okay. La notte prima degli esami l'ho passata a Milano, che stavo registrando una puntata di The Club come pubblico. E mi ricordo che tra me e me dissi: potrebbe essere che mi boccino, ma non voglio farmi sfuggire questa occasione. Dopodiché andai ad affrontare la prova scritta anche in maniera convinta, andò bene anche l'orale, e da lì via sono entrato nel mondo adulto. Ma la vostra notte prima degli esami, cari ascoltatori, ve la ricordate? Vi ricordate quell'ansia? Vi ricordate un rito che avete fatto? Con chi vi siete confrontati? 342 41 15 105. Poi, se volevamo entrare nel pathos più pathos, Antonio Suma poteva mettere la canzone Notte prima degli esami. Ma Antonio Suma, giustamente, non ha un cuore.
1: Ma mettiamola dopo, che c'è anche.
0: Antonio Suma è il nostro Grinch. Quindi niente emozione. Niente emozione. Guarda che bello far sentire agli ascoltatori il pezzo di Notte prima degli esami e fargli ricordare come stavano passando quelle ore. Ma te non
1: ti lascia perdere.
0: A te non ti interessa. A te o si parla di airsoft o meme scemi che trovi su internet. Bell'esempio. Ci ascoltiamo Achille Lauro con Comuni Immortali.
2: Ehi, ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
3: Ministero della Salute.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Tame Impala, Geni, Dracula, questo è 105 Super Weekend. In questa seconda ora stiamo parlando della maturità, esami di maturità che avverranno settimana prossima, e vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 che ricordo avete della vostra maturità.
1: Ciao ragazzi, io non mi ricordo più l'ansia della notte prima degli esami, però mi ricordo benissimo la mattina dell'esame, e proprio prima di uscire di casa, non so come feci, ero in cucina dopo aver fatto colazione e mi cade la bottiglia d'olio e si è spaccata, perché era una bottiglia di vetro. Mio papà mi guardò e mi fecero: guarda che i cocci portano fortuna, vai tranquilla. E così è stato. Ciao Elena da Trofarello.
0: Bene, siamo felici che sia andata bene. A tal proposito, come affrontare nel miglior

0: dei modi, la maturità che sta per arrivare, per chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre la state già vedendo, è tornata a trovarci da remoto Alessia Giandomenico, autrice, professoressa e inventrice di una pagina molto seguita che si chiama Studio Facile con Ale. Alessia, buongiorno!
1: Ciao, buongiorno!
0: Come stai? Tutto bene?
1: Io sì, tutto alla grande. Tu?
0: Molto bene, veniamo subito al dunque. Settimana prossima c'è la maturità, cosa ci dobbiamo aspettare? Consigli su come prepararsi al meglio.
1: Allora sì, giovedì 18 inizierà la maturità e io per iniziare ho solo un consiglio, cioè non aspettatevi sempre la perfezione da voi stessi. È normale non sentirsi pronti al 100% e la maturità è un rito di passaggio, quindi bisogna viverselo, perché tanto quel voto poi non ce lo chiederà mai nessuno. Quindi io dico sempre di godersi al massimo quel momento, perché è un momento di passaggio, quindi tra una vita e un'altra che sta per iniziare. Quindi questo è il primo consiglio, godersi il momento. Infatti sicuramente tu, come tutti gli altri, avremo dei ricordi belli legati a quel giorno, a prescindere dall'ansia del momento, diciamo, ecco.
0: Ricordi indelebili. E prima di affrontare magari gli argomenti che potrebbero saltar fuori e come prepararsi nel migliore dei modi, tu ti ricordi la tua notte prima degli esami, Alessia?
1: Assolutamente sì, io ero molto molto in ansia, non tanto per la prima prova ma per la prova di matematica, perché io ho frequentato il liceo scientifico, quindi l'ansia era veramente oltre ogni limite. Quindi è quello il mio ricordo legato non tanto alla notte prima della prima prova ma agli esami di Stato, ecco.
0: Sei sempre stata una persona che si è dovuta preparare tantissimo o sei una di quelle persone invece abbastanza ricettive che do due lette e sono già pronta e preparata?
1: No, io ho sempre studiato tanto, devo dire la verità. Ho passato ore e ore sui libri, anni e anni sui libri, tuttora lo faccio, quindi ho sempre studiato tantissimo.
0: Alessia, rimani qui con noi che quando rientriamo diamo le skill che potrebbero svoltarvi la maturità. Adesso ci ascoltiamo Baby K con Tuca Macarena.

0: Baby K, Tuca Macarena, siamo in collegamento con Alessia Giandomenico per cercare di darvi giusti consigli per affrontare al meglio gli esami di maturità che avverranno settimana prossima. Prego Alessia.
1: Ho altri due consigli. Innanzitutto non dovete ricordare qualunque cosa, perché c'è già l'intelligenza artificiale ormai che basta, è sufficiente per questo. Quello che viene richiesto all'esame di Stato, comunque quello che piace ai professori, è il ragionamento. Quindi quando non vi ricordate qualcosa, non dovete cercare di ricordarla per forza, di sforzarvi. L'importante è appunto ragionare, cercare di fare dei collegamenti. E poi un altro consiglio che serve magari ecco più per la prima prova è il fatto che le tracce rappresentano sempre un po' il momento storico del paese, quindi soprattutto per quanto riguarda la tipologia B o C, quindi il testo argomentativo, quello di attualità, dovete un po' cercare di capire cosa sta accadendo adesso nel nostro paese, quindi sicuramente ci potrebbero essere delle tracce su intelligenza artificiale, sostenibilità, salute mentale, violenza di genere. Ci sono poi degli anniversari che quest'anno sono molto importanti.
0: Quali sono questi anniversari?
1: Per quanto riguarda l'attualità, sicuramente dobbiamo ricordare i 25 anni dall'attentato delle Torri Gemelle, oppure i 40 anni dal disastro di Chernobyl, si festeggiano ancora gli 80 anni della Repubblica Italiana, e poi ci sono quelli legati agli autori della letteratura italiana, ovviamente. Quindi quest'anno ci sono parecchi autori che potrebbero saltare fuori. Magari poi il Ministero ci sorprenderà e verrà fuori tutt'altro, però possiamo ricordare anche alcuni anniversari che riguardano gli autori che potrebbero uscire, ad esempio i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, oppure i 100 anni dalla premiazione per il premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, che ricordiamo è l'unica donna italiana ancora ad averlo vinto. Potrebbe uscire di nuovo Pirandello, anche se è uscito pochi anni fa. Ci sono gli autori della letteratura che sono assenti da tantissimi anni, Dante Alighieri, Italo Calvino, D'Annunzio, quindi attenzione perché potrebbero essere davvero tanti gli autori che potrebbero uscire fuori. Ecco, me ne viene in mente anche un altro adesso, Marinetti. Quindi grande esponente del futurismo.
0: Il futurismo, tum tum, wow, Marinetti, pazzesco. Bravo. Alessia, rimani qui con noi perché più tardi voglio chiederti cosa ne pensi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che mi sembra tu sia propensa. Ce lo dirai subito dopo Bosa con Magnetic.

0: Bosa, Magnetica, a 105 Super Weekend abbiamo ospite via remoto Alessia Giandomenico, autrice, professoressa, pronta a darci tutte le dritte per quello che riguarda la maturità che verrà affrontata settimana prossima. Quando Alessia? Il 19?
1: Il 18.
0: Ah, il 18.
1: Inizia.
0: Il 18.
1: Sì,
0: inizia.
1: Sì.
0: Inizia il 18. Abbiamo dato un possibile tot nomi di autori che potrebbero saltare fuori. Alessia ha consigliato di informarsi un attimo sull'attualità, su una serie di date, come il 25esimo anniversario della caduta delle Torri Gemelle, come l'anniversario... Che anno è del disastro di Chernobyl? Che anniversario è?
1: 40 anni fa, quindi fai il conto.
0: 40... L'anniversario di Chernobyl era il 1986. Dopodiché, intelligenza artificiale. Ah. Intelligenza artificiale, sì, che tu consigli di utilizzare. Cosa c'è Antonio? Scusami Alessio, perdonami. Cosa c'è Antonio?
2: 26 aprile 1986, lo sa chiunque, cioè.
0: Certo, certo. Grande, Antonio Sume, infatti ho detto 1986. Facciamo parlare la professoressa, non facciamo brutte figure con la professoressa. Lei, se
1: no, ma l'avevi beccato là, non l'avevi beccato, era giusto.
0: Infatti, no, perché mi guarda sempre male e mi piacerebbe che gli ascoltatori potessero vedere il nostro meraviglioso Antonio Sume, che è veramente una persona e una figura indispensabile. Alessia, intelligenza artificiale, sì o no e come utilizzarla al meglio?
1: Io dico sì, io sono la prima ad utilizzare l'intelligenza artificiale, però si deve partire da un presupposto: bisogna utilizzare l'intelligenza artificiale quando si conoscono già le basi. In che senso? Sicuramente la sconsiglio a degli alunni. Gli alunni non possono copiare un testo, non possono fare compiti con l'intelligenza artificiale perché stanno imparando adesso a farlo. Quindi vale per gli studenti delle scuole medie come quelli delle superiori. Invece una persona adulta che ha già le basi per scrivere, conosce già le basi di quello che sta cercando, può utilizzarla perché può essere uno strumento utile. Io in primis la utilizzo magari, ecco, per creare dei caroselli sui vari social, la utilizzo per velocizzarmi nella scrittura di un messaggio, di una mail, ma perché ho già le basi della scrittura, conosco già quello che bisogna fare per scrivere correttamente un messaggio. Invece un ragazzo che si trova adesso a conoscere la scrittura, imparare determinate cose, non può scrivere dei testi con l'intelligenza artificiale, perché altrimenti non imparerà mai a scrivere nel modo giusto, non può copiare una ricerca, per dire, completamente dall'intelligenza artificiale, perché se no non saprà mai come unire i vari pezzi di vari testi per scrivere un qualcosa di fatto discretamente. Quindi io sono pro intelligenza artificiale, ma usata sempre con criterio, ecco.
0: Alessia, io ti ringrazio, io, se ti va, ti invito a fine mese, quando saranno finiti anche gli orali di maturità, un attimo per fare un sunto di quello che è uscito, di come sono stati affrontati. Grazie di cuore ad Alessia Giandomenico,
1: certo,
0: autrice, professoressa, se volete seguirla sui suoi social c'è Studio Facile con Ale. Grazie davvero, buona domenica, ciao Alessia.
1: Grazie a voi, ciao.
3: Radio 105.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
7: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
9: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
8: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
7: 105 Night Express Live.
2: Martedì 16 giugno con Angie.
7: Scopri come partecipare su 105.net.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Noise Galaxy a 105 Super Weekend. Abbiamo avuto in collegamento via Zoom Alessia Giandomenico, la professoressa che ci ha raccontato, ci ha svelato quali potrebbero essere le tracce che potrebbero uscire durante la prossima maturità che inizierà il 18 di questo mese. Sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa, e notate, per chi ci sta seguendo dalle 6, che non abbiamo fatto nessun saluto al sole. Questo non è...
1: Scusa, cos'è che non abbiamo fatto?
0: Il saluto al sole, perché ci sei tu.
1: Il saluto,
0: allora,
1: al sole.
0: Noi abbiamo una nostra abitudine che quando il sole sorge, per dare il buongiorno a tutte quelle persone che si alzano molto presto, mettiamo una base molto allegra.
1: Ma cos'è? Il risveglio muscolare? Cosa
0: no,
1: stai
0: si chiama saluto al sole. Si chiama saluto al sole e serve a infondere allegria e a portare positività a tutte le persone che ci ascoltano, che ci guardano. Oggi un po' di meno. Con te in regia, che perché...
1: Il sole, poi cosa facciamo? Mandiamo un disco che si chiama Micetta?
0: No.
1: Cioè,
0: no,
1: non capisco.
0: No. Allora, tu mi castri, questa cosa mi fa soffrire da matti. Sì. Fortunatamente che nella seconda ora giocheremo. Quindi,
1: no,
0: sì.
1: Non a quel gioco.
0: Giocheremo a quel gioco. Adesso ci ascoltiamo Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Attenzione invece al personale su strada per lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala traffico bloccato a causa di un incidente tra gli incroci Macerata Sud e Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
18: La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Radio 105 sono le 8 e un minuto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran smentiscono e dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Continuano le indagini sulla strage di Capodanno di Crans Montana. In un audio WhatsApp risalente a pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti ammetterebbe di aver ordinato delle candeline esplosive. Il file è stato depositato nelle scorse ore alla procura svizzera di Sion. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1. Oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio 105.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica, buongiorno. È iniziata la terza ora di 105 Super Weekend. Come state? C'è chi si è appena alzato, c'è chi sta magari mettendo il caffè a scaldare, c'è invece chi è sveglio e che ci sta seguendo dalle 6 del mattino. E se siete parte del nostro pubblico abituale, sapete che nella terza ora si gioca. Si gioca, lo sto ribadendo perché le risate che state sentendo in sottofondo non sono quelle di Davidino, ma di Antonio Summa. Buongiorno Antonio Summa.
2: Buongiorno.
1: È un piacere averti qua.
2: Bello il disco. No, cos'è il gioco, la sigla? Bello, bello.
1: Allora, perché devi fare sempre signor no? Adesso, cari ascoltatori, noi giochiamo, voi dovete indovinare l'animale da salvare sotto la pioggia dal suo verso. Il gioco si chiama Bestia Tempesta e il più veloce che lo indovinerà si porterà a casa un kit con i gadget di Radio 105. Abbiamo una sigla straordinaria. Prego! Ci sono due coccodrille
3: ed un orangotango. Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo. Tocca a te salvarlo.
1: E volevo fare anche la coreografia perché ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre.
2: Wow.
1: Oltre a chi sta viaggiando, tra l'altro con la fine delle scuole, esodo di un sacco di italiani che si stanno preparando per le vacanze. 16 milioni è la cifra prevista. Allora però non puoi ridere quando io do le note.
2: No, ma scusa, stavo sentendo la base.
1: È bellissima.
2: Anche la base.
1: Anche...
2: Scusa, le lacrime.
1: Allora, ascoltatori, io mi scuso con tutti voi, però preparatemi. Adesso c'è da salvare un animale. Dovete riconoscerlo dal verso. Il più veloce, 342 41 15 105, sarà il vincitore. Smettila di ridere, Summa, che sennò ti confondono con l'animale da salvare. Zittisciti. Qual è l'animale da salvare? Prego.

Il più veloce che indovinerà l'animale si porterà a casa un kit con i gadget di Radio 105. Il verso dell'animale: se è confuso con la risata di Antonio Summa, vi voglio dare un aiuto. È un animale che ride. 342 41 15 105. Subito dopo Harry Styles scopriremo il vincitore.

0: Benson Boone, Slow It Down, questo è 105. Slow It Down, ridi sempre, però tutte le volte.
1: È sesso... la base, scusa, è la base.
0: Mi fai, guardami, guardate. Scusate, scusate, cari ascoltatori. Allora, per cercare di farmi perdonare per questa puntata, diciamo, non particolarmente ilare come ogni domenica. Abbiamo giocato Bestia Tempesta, è giunto il momento di premiare il più veloce che ha dato la risposta al 342 41 15 105. In tanti avete provato a rispondere.
2: Buongiorno, è la tartaruga?
0: No, mi dispiace, risposta sbagliata, non è la tartaruga.
3: Aquila.
0: Neanche l'aquila. Quindi no tartaruga, no aquila.
4: Lo scimpanzé.
0: Neanche lo scimpanzé. Siamo al telefono con Giovanni da Cefalù. Pronto Giovanni, buona domenica.
5: Buongiorno, buona domenica a voi.
0: Nel messaggio che ci hai mandato c'è scritto Giovanni, pescatore da Cefalù. Quindi dovresti essere, esatto, un mattiniero, se non sbaglio.
5: E infatti sono sveglio già dalle 5:30. Ma oggi niente male.
0: Oggi niente
5: male. Oggi sono fermo. No. Io faccio il pescatore e organizzo anche tour di pescaturismo e giri in barca con pranzo a bordo. Guarda, nella mia città, Cefalù.
0: Guarda, se dovessi trovarmi con Davidino, perché Antonio Summa non lo invito neanche per sbaglio, a Cefalù, ti contattiamo e verremo.
5: Venite con molto piacere, sarete i miei ospiti.
1: Giovanni, lascialo in mezzo al mare, però, ti prego. No.
0: Tra l'altro, Giovanni, il fondale siciliano offre dei pesci straordinari. Io mi innamorai del umuccune.
5: Esatto, quindi se ne pescano a centinaia, guarda, sono terribili, sono.
0: Un muccone, come lo definiamo?
5: Che è una lumaca di mare, praticamente.
0: Incredibile, che consiglio a tutti gli umani. Antonio Summa lo dava per scontato. Se sei nato a Goito, in provincia di Mantova, un muccone non sai che cos'è, fin quando non te lo mettono in mano, Antonio. Comunque Giovanni, veniamo a noi, non voglio farti assistere ai miei litigi con Antonio. Qual è l'animale da salvare? Vai Giovanni!
5: La iena!
0: Risposta esatta! Giovanni, vinci un kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
5: Allora, dedico alle mie due figlie, Marina e Melissa, soprattutto la più grande Melissa, che è sempre una 105ista come me.
0: Salutacela.
5: E ama i vostri gadget, quindi li darò sicuramente a lei. La piccolina ancora ha 3 anni, quindi ancora non ne può fare uso.
0: Giovanni, salutaci le tue figlie, grazie per aver partecipato con noi e
5: grazie
0: per ascoltarci.
5: Grazie a voi, e se posso fare una piccola marchetta, seguite la mia pagina Instagram, Cefalù Pescaturismo Melissa.
0: Ciao Giovanni, grazie, buona domenica.
5: Grazie. Ciao.

Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Don't Wanna Go Home, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, buongiorno a chi si è appena alzato, buongiorno a chi è in viaggio, buongiorno a chi sta andando in vacanza o a lavorare, perché c'è anche chi lavora di domenica. Ieri sera mi trovavo a cena con un gruppo di amici con un bambino di 6 anni, il piccolo Samuel. E mentre inizio a parlare con il piccolo Samuel mi dice: "Ah, a me piace tantissimo giocare a Stumble Guys", che è un videogioco che si può trovare sugli smartphone gratuiti. Allorché io mi fermo e gli dico: "Piccolo Samuel, è anche il mio gioco preferito". E da lì sono partite una serie di riflessioni, che molti giochi nascono per bambini, ma poi vengono presi e assorbiti totalmente dagli adulti. La stessa cosa può avvenire con i Lego. I Lego nascono per dei bambini e invece poi ci sono dei set come quello della Sagrada Famiglia con migliaia di pezzi che vengono utilizzati da persone molto più adulte. Quindi la domanda che volevo porre agli ascoltatori è: qual è quella cosa da bambino che continuate a fare anche da adulti? 342 41 15 105. Ci ascoltiamo Charlotte Cardin, The Way We Touch.

0: Damiano David, Zombie Lady, partendo dal presupposto che ieri mi sono trovato a parlare con un bambino di 6 anni che mi fa: io gioco a Stumble Guys. Io mi blocco e gli dico: ma anch'io gioco a Stumble Guys e ci gioco e ci passo parecchio tempo. La domanda che c'è sotto spontanea è: qual è quella cosa che da bambini continuate a fare anche da adulti, che facevate da bambini che continuate a fare anche da adulti? 342 41 15 105.
1: Ciao Nicolò, quello che facevo da bambino che faccio tutt'oggi è la raccolta delle figurine dei calciatori. Ho album di quando ero piccolino, ti parlo degli anni 70 80, e a tutt'oggi sto facendo la raccolta ed è bellissimo. Ciao Gaetano da Cambiago.
0: Riccardo da San Benedetto del Tronto ad esempio ci scrive: buongiorno, io gioco ancora con i trenini, bellissimi i trenini. Qual è quella cosa che facevate da bambini e che continuate a fare ancora da adulti? 342 41 15 105.

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Somebody Save Me, Eminem. Questo è 105 Super Weekend e vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che facevate da bambini e che continuate a fare ancora oggi da adulti.
1: Ciao, buona domenica. La cosa che faccio ancora e che facevo da bambino è quella che quando trovo un oggetto, una lattina, una pietra, una pigna per terra, la calcio come una palla da calcio. Questo vizio non l'ho perso e penso non lo perderò mai. Sandro da Bordighera.
0: Ciao Sandro, poi c'è chi colleziona ancora le carte dei Pokémon, che ricordiamo, carte dei Pokémon che oggi hanno un valore molto, molto importante. Anche lì, quando penso a 30 anni fa, quando il mio vicino iniziava a collezionare, ma avessi iniziato anch'io a fare una mezza cosa. Poi c'è chi colleziona tuttora le schede telefoniche, cioè le schede telefoniche non ci sono più in commercio, però si possono scambiare e quindi si cerca di arricchire la propria collezione.
2: Piccole ci facevano giocare con i secchiellini, l'aspirapolvere, quella che aveva dentro i pallini di polistirolo, e ancora giochiamo a quello, è incredibile.
0: Poi c'è chi ci scrive: vale toccare le tette. Allora,
3: sei veramente indecente, sei davvero indecente.
0: No, però sai, da bambino, allora...
3: Sei una persona indecente. Io adesso manderei il disco, guarda.
0: Dai, mettiamo il disco, mettiamo il disco. Arriva lei, Mick, con la sua Beautiful Freaks a 105 Super Weekend.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi sulla carreggiata tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la A11 in direzione Milano. Rallentamenti per incidente invece sull'A2 all'altezza dello svincolo San Mango d'Aquino, procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sull'A26 coda di 1 chilometro per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina Deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
16: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia!

0: Era il 1984, Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. 50 anni che verranno festeggiati, tra l'altro, a Ferrara il 19 giugno, e il 18 giugno invece ci sarà il 105 Summer Festival, dove sarò presente. In tanti ci avete scritto dove posso trovare i biglietti per Ferrara, dove posso trovare i biglietti per Baia Domizia. È tutto gratuito, basta che andate o sul nostro sito o sul sito del comune che ospita l'evento e potrete accedere fino ad esaurimento posti a questa manifestazione straordinaria. Come straordinari sono i ragazzi che sono pronti a prendere il microfono. Edoardo Mecca, Dario Micolani, ragazzi.
1: Buongiorno, Nick.
2: Buongiorno.
0: Fate sa prova che suma, se no si incazza che deve sistemare i microfoni.
1: Oh, ragazzi, ero in macchina, vi sentivo, ma c'è stata un po' di tensione.
0: Assolutamente no, noi siamo una coppia di fatto e l'amore non è bello se non è litigarello. Quindi, grazie davvero di cuore a Dan. Non ridere che sto facendo, ti sto facendo i complimenti.
2: Ti sta ringraziando.
0: Esatto, ti sto ringraziando, ti sto dicendo che sei indispensabile. Che poi è vero, che poi lo penso davvero. Quindi, grazie davvero di cuore ad Antonio Summa, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, che ci avete guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Linea, tutto bene, ciao ragazzi.

0: Siamo pronti, sì o no?
1: Sì!
2: Volete dirmi che sono le 9?
1: Sono le 9 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dagli inquirenti. Il caso alla procura dei minori di Trieste. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7, al via domani a Evian, in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e, a margine, con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Calcio: Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. A New York, grande festa per la vittoria dei Knicks alle Finals NBA. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 105.
1: Ma buongiorno e buona domenica! Ecco, vedi,
2: eccoci qua!
1: C'è Antonio Summa in regia.
2: L'abbiamo già capito, È iniziato tutto bene a 105. Buongiorno Linda Pani!
1: Ma buongiorno Dario Micolani, bentornato, grazie.
3: Buongiorno
1: Edoardo Mecca.
3: Buongiorno a voi, buongiorno Linda Pani.
1: È tornato il nostro Dario Micolaus.
3: E allora tanti auguri per Gianluca, sei riuscito a dormire?
2: Quanto siete pirla, per non dire altro. Che ieri in diretta ho visto che Davidino ha messo anche la mia reaction.
3: Allora,
2: sono ascoltatori che mi scrivono gli auguri. Possiamo fermare questa cosa?
1: Ma no? Fanno bene, è giusto che
3: fanno
1: sia così
3: bene.
2: Il fatto che poi ci creda la gente un po' mi fa riflettere.
1: Pensaci, infatti.
3: Dopo Tommaso, Edoardo, Vittoria, Elia, ieri è nato Gianluca Micolani. Ancora tanti auguri.
1: Femminuccia però, non lasciarmi Vittoria da sola.
2: Ma poi anche in radio mi dicono ma qui hai davvero
3: sai qual è il problema grave? È che è proprio tua moglie a scrivere sì sono pronta, basta.
1: Fermatevi, placate immediatamente l'ormone.
2: Vabbè, come va? Tutto bene Antonio Suma in regia? Tutto
4: auguri,
2: okay?
4: Dario, anche la tua signora, grazie.
2: È uno dei primi tra l'altro che ci ha creduto.
3: Sì, esatto, certo.
4: Ma senti, io pensavo alla gravidanza.
2: Mi devi raccontare qualcosa.
3: Allora ricordiamo anche che Antonio Suma pensa di essere un colonnello. Quindi
2: ma guarda, potrebbe essere proprio l'argomento.
1: Esatto,
2: stamattina.
1: Cioè guardate che comunque tutto questo lo stiamo dicendo perché sarà inerente, insomma, quella che sarà la prima ora. Quindi tutto bene a 105.
2: Amici
1: su
2: mitomani,
1: 3.
2: ne abbiamo tutti.
1: Esatto.
3: E allora bando alle ciance e diamo ufficialmente via questo programma.
1: Va bene, allora è il momento quello lì.
2: Privarcene?
3: Quello del buongiornissimo caffè, mio caro Summa. La frase che i boomer si mandano la mattina per darsi il buongiorno.
1: Oh, non possiamo iniziare senza il buongiornissimo, vai.
3: Contano quei due principi: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire.
1: Bella.
3: Chi l'ha scritta?
2: La zia, che tra l'altro salutiamo.
1: Grande,
2: che è carica.
1: La zia.
3: Scatenate. Chi l'ha scritta?
4: Secondo me l'hai scritta tu stanotte su ChatGPT, però vabbè.
2: Potrebbe essere.
1: Il mago Silvan.
2: Perché?
1: Parla di illusioni, immagina.
3: Ci sei andata vicinissima,
1: lo
3: come
1: sapevo,
3: hai fatto?
1: Lo
3: come hai fatto? Allora, non l'ha scritta il mago Silvan, ma Italo Calvino.
1: Ecco.
2: Prego.
3: Contano quei due principi: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia,
2: possiamo
1: bellissima.
2: Dire, raga, io c'ho la pelle d'oca, lo dico.
1: Bella, bravi.
2: Io c'ho la pelle d'oca, bellissima, bellissima.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, anche un po' un gioco di parole tra artisti.
3: Mangoni.
1: Canto d'amore.
2: Mangoni.
3: Bella, bellissima, bella, bravi, bella, bella. Bravi.
2: Abbiamo aperto in bomba questa puntata di domenica 14 giugno, ragazzi.
1: Con anche il coro, insomma, ci ha fatto bellissima. Vibrare.
2: Bellissima, veramente bellissima.
3: Non piangere però.
2: Sto piangendo.
1: Per favore non piangere, piangere e non ci rimanere male.
2: Chi c'è?
4: Dario! Oh. Allora, per fare una squadra di calcio te ne mancano ancora 6 o 7, mi sembra. Però poi alla volta da ci stai arrivando.
1: Allora.
4: Poi appena è, te la sponsorizziamo noi. E mi raccomando, Serie A subito, che sicuramente giocherai bene. Ciao, auguri!
2: Auguri, Dario!
1: Beh,
2: Dario.
1: Quella da padel ce l'ho già,
2: esatto.
1: In coppia.
2: Ma anche da basket. Ce l'hai già.
3: Però un momento importante di questo programma, di questo inizio, perché è il momento dell'almanecca.
2: Allora,
3: l'almanacco.
2: Facciamo un appello intanto, dato che durante l'almanacco si leggono anche i compleanni di oggi. Se volete fare gli auguri a qualcuno, 342 41 15 105, velocemente potete farli ora o mai più.
3: Esatto, e li mettiamo nell'almanecca.
2: La mia nonna oggi compierebbe 100 anni, quindi
3: e allora
1: un secolo
3: incredibile. Allora, domenica,
1: sì, ma non far finta di interessarti per poi deviare sul tuo foglio cagato che devi dire la manecca, dai, sì, sentiamo.
2: Andiamo.
3: Domenica 14 giugno. Incredibile. Summa, lo sai che è il 165esimo giorno del calendario gregoriano.
5: Grazie Edo.
2: Giorni mancano, quanti?
3: Manca sempre. Allora, vi siete preparati?
1: No, invece scusa, totalmente fuori senso. Ma ti stai facendo crescere i capelli, il ciuffo adesso?
3: Sì.
1: Un mio amico mi ha scritto: ma a me che ha fatto il trapianto?
3: No, vedi.
2: No,
3: vedi.
2: È che a stare ormai vicino al ciuffo si impara a ciuffolare.
3: Ormai c'è questa moda di andare in Turchia, quando se uno si taglia i capelli basta che poi li faccia crescere. Hai capito? Allora, vi siete preparati? Vi siete preparati? Non trovate più posto da nessuna parte, perché mancano solo 200 giorni alla fine dell'anno.
5: Perché si sta agitando?
1: Infatti, cosa ti agiti?
2: Mancano
1: tanto
2: 200 giorni, manca poco.
1: Tanto tu sarai qua a commentare.
3: Esatto, infatti, consuma tra l'altro.
1: Vai, andiamo.
3: I santi del
2: allora,
3: giorno.
2: Allora, perché dovremmo sapere i santi del giorno? Perché così almeno oggi, quando sbattiamo il mignolino sul comodino, sappiamo che santi tirar giù. Prego.
3: Esatto, Santi Valerio e Rufino, martiri. Uh-huh. San Metodio, patriarca di Costantinopoli. Poi Beata lei, Costanza De Castro, terziaria francescana. Allora, Beata Costanza De Castro. Beata Costanza De Castro.
2: Ah.
3: San Proto di Aquileia, martire. E Santa Teopista, vergine martire. Questi sono i santi.
2: Spatti il mignolino.
6: Santa Teopista!
3: Eh sì, esatto, quella. In questa giornata si fa così.
1: Quanto ti piace sta gag?
2: Tantissimo.
3: Il proverbio di quest'oggi: vai. Giugno ventoso porta presto il grano sull'aia.
2: Ma non fa rima.
1: Ma basta, questi proverbi che non fanno mai rima, mi indispongono.
2: Parlano tutti del grano, capito? Tutti del raccolto, tutti questi proverbi.
3: Che cosa accadde?
2: Cosa accadde
3: il 14 giugno del 1971?
1: Ti è entrato un Torielli dietro.
3: Esatto, viene aperto il primo Hard Rock Café a Londra. Incredibile. Si forma lo Stato del Vietnam nel 1949. Gli USA nel 1777, il 14 giugno, adottano la bandiera a stelle e strisce.
2: Ok.
3: L'avreste mai detto?
2: No.
3: I compleanni, tanti auguri a Vittorio Brumotti, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
6: Tanti auguri alla Gianna.
3: Paolo Bonolis.
2: Grande.
1: Beh, visto che è un amico, Massimo Oddo.
3: Infatti.
2: E tanti auguri anche ad Elisa per i 19 anni, da Manuel da San Benedetto del Tronto. Gli auguri di anniversario a Danna Rita e Antonio, augurissimi. E auguri a Martina, che giovedì ha fatto i 25 anni, da parte di Davide.
1: E allora, dopo aver fatto tutte queste cose, e sembrano passate 3 ore, invece è solo tipo il nostro appello di tutto bene.
3: E allora, 5. Lasciatevelo dire: Happy birthday!
7: Happy birthday!
3: Benissimo, allora
1: Moseca, come direbbe qualcuno.
3: Esatto.
8: Moseca!
1: Olè! Buona domenica! Sul volume, dai, questa è Radio 105. Stay.

0: Beh, abbiamo bello, iniziato forte proprio bello, in questa domenica.
1: Assolutamente. Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, qui su Radio 105. Allora, avevamo
2: Garrix con Ed Sheeran qui su Radio. Ah no, hai detto Repeat It. Scusa. Perdonami.
1: No, niente, hai fatto bene.
0: Questa non l'hai capita neanche subito tu.
1: No, infatti ho detto, perché lo stai ripetendo? Poi ho detto Repeat It. Bravo Edo, hai fatto bene a venire anche oggi.
0: Sì.
1: Allora, avevamo accennato poco fa al fatto che, come al solito, ci piace esagerare sui componenti del numero di componenti della famiglia Mikolaus.
2: È vero.
1: E quindi, proprio a proposito di esagerazione, in questa prima ora, no, dedicata un po' a voi, vorremmo al 342 41 15 105 fare una sorta di gioco in cui voi ci raccontate la vostra domenica mattina, cioè cosa state andando a fare, che programmi avete, eccetera. Ma dovete esagerare, cioè ricamateci sopra un po' in maniera esagerata.
0: Sì, abbiamo tutti quei parenti, quegli amici, no, che vanno a fare una cosa, poi te la romanzano e ti fanno credere che hanno fatto chissà che cosa, poi magari... quello che hanno fatto è la metà, sono sempre in saldo, dico io, no?
2: Sì, è vero.
1: In realtà è così. Quindi dai, che ci divertiamo un pochino.
0: Sì,
1: secondo me. Allora, vedete che Dario Mikolaus ogni volta deve mettere in dubbio le mie interazioni. Quindi raga, facciamo vedere al Mikolaus di che cosa siete capaci. Dai, 342 41 15 105.
0: Fai a Micchi.
1: No!
3: Tutto bene a 105.
0: Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Riso Flora.
1: Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro. In 10 minuti è pronto.
2: Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociono mai. Segnatelo nella lista della spesa.
0: E se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con Riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: visto, perché ieri, anzi, vi ho sentito, eravate in super sintonia, no? Nelle vostre cagate, nei vostri modi di dire.
1: Ma come ti permetti?
0: Ma dai, il disco 105 Selection, fate voi.
1: Tame Impala e Jenny, Dracula, il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: È color bombetta. No, la cosa che mi stupisce di questo brano, che si intitola Dracula ed è cantato da Tame Impala,

0: E Dracula, per, come i vampiri, per ucciderli dovevi impalarli. No, ma è vero.
1: Sì, ok, ho capito. Però sono le 9.27. Insomma,
2: era questo che vi stavate
0: colpendoli
2: dicendo
0: al cuore, no, colpendoli al cuore.
1: Non ci stavamo dicendo questo, però va bene lo stesso. Buongiornissimo a tutti. Cosa state facendo in questa domenica mattina?
2: Esagerate però, perché poi sta a noi capire quanta verità c'è nei vostri racconti.
1: Esatto, tipo, buongiorno, io sto andando a fare un torneo di calcio a 7, 12 ore non stop, caldo sole, tanta birra. 12 ore non stop, ma di giocata o anche... o di birra,
2: o di birra qua, infatti, secondo me uno che esagera magari sì, giocherà due ore, dai, una partitella,
0: diciamo,
2: di partitelle,
0: correrà tutta birra quest'oggi.
1: Bella, bella, mi è piaciuta. Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, questa mattina mi sono alzato e adesso sto facendo un allenamento estremo di Kung Fu di un'ora e mezza e poi andrò a comprarmi delle scarpe che costano 3 milioni di dollari. Buona continuazione.
2: Secondo lui me... sta esagerando sia nel racconto ma anche nella voce.
1: Esatto, ma,
0: guarda, ma
1: perché lui manda una demo provino ogni volta, secondo me,
0: considerando che è torinese.
2: Quelle scarpe quanto costano?
0: Potrebbe tranquillamente essere una conversazione normalissima di qualsiasi torinese.
2: Perché voi torinesi esagerate un
0: beh,
2: po'.
0: Beh, tanti sì, esagerano, dai.
2: Tipo, facci degli esempi.
4: Io sono andato, gli ho dato talmente tanti schiaffi a quello.
2: Non si sono mai
0: invece
2: toccati.
0: Poi magari le ha prese lui.
1: È andato contro un palo.
4: Ieri sera mi sono bevuto il po'.
0: Invece non è vero, non è anche uscito di casa.
2: Ah, proprio così.
1: Ok, chi c'è?
5: Ciao a tutti, amici della radio.
1: Albano.
5: Stamattina mi sono svegliato presto. Come e va? Sono andato nell'orto a raccogliere dei bei pomodori.
2: Ma noi ci crediamo.
5: Quelli grossi, rossi, che mi stanno crescendo. E sì, poi, esatto, visto che Micolani sempre,
2: fatto?
5: Tutti i giorni mi scrive, mi telefona che vuole l'olio. Ma e Micolani, vuole l'olio.
2: L'olio è...
5: Va bene, che Micolani, ti porto l'olio. Te l'ho già spedito.
0: Ti ha spedito l'olio.
1: Ma che scroccone.
0: Ma cosa fai? Ma cosa fai?
1: Che sei?
2: Ragazzi, la selezione delle materie prime è importante.
1: Ragazzi, è arrivato il messaggio di Paolo da Lodi, che lui non esagera, è la vera e pura e cruda verità. Quasi tutto l'anno, ogni sabato e domenica, va in fiera per fumetti e videogiochi tra quattro regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto in treno. Ma tutto in un giorno,
2: sì,
1: fa.
2: Paolo, questo è vero.
0: Bravo,
1: a questo
0: però,
1: ci crediamo.
0: Vuoi un applauso, Paolo?
2: Voi avete
1: aspetta,
2: tra i vostri.
1: Aspetta. Un applauso.
2: Questo è un applauso.
1: Un applauso.
2: Buongiorno. Ma ce lo meritiamo tutto questo noi, Antonio Summa?
6: Io manderei il disco.
2: Tu che sei sveglio dalle 4.
6: Appunto. Lascia stare.
2: Vai. Karol G e Manu Ciao ci fanno sognare in questa domenica 14 di giugno. Ben arrivati in questo grande contenitore,
0: Fammelo salutare. Manu Ciao.
1: Ciao con la Manu.
2: Eccola.

0: movimento lento e continuo che ci piace, però, che ci fa andare in giro per il mondo. Karol G, Manu Chao alle 9.33 di questa domenica. C'è Linda Pani che muove il bacino sul 66.
1: Movimento pelvico, chi c'è?
2: Chi è?
3: Ehi, amici! Ciao, sono Topolino! Ciao! Ho visto che c'è Antonio Summa in regia!
2: Sì.
3: Summa, la devi smettere di rubarmi il formaggio!
2: Ma cosa fai,
1: sì,
2: Summa?
1: Effettivamente c'è una somiglianza tra Antonio Summa e Topolino.
2: Ma Summa, cosa fai?
4: Ma voi siete ancora convinti di Edoardo? Cioè...
1: Sì,
5: ah,
1: sì!
5: E poi
1: sì,
5: ci
1: sì,
5: meravigliamo se parlano male.
4: Scusa. Sì, capito? Scusa. Cioè, poi uno si meraviglia.
5: No,
2: scusami.
5: Sai.
2: Scusami. Ma non ti vergogni? Cioè, rubi il formaggio a Topolino.
1: Dai, non si fa.
2: A Mickey Mouse.
4: Dario, ma ancora deve andare avanti sto teatro. Ma fai qualcosa, leggi un messaggio.
0: Possiamo fare dei complimenti a questo amico ascoltatore che dice: ragazzi, ieri sera, finale per non arrivare ultimi di un torneo di calcio a 7. All'ultimo secondo segno il gol della vittoria da posizione impossibile. Poi capiamo quanto è romanzato.
1: Quanto è vero, bravo. Esatto.
0: Il bello è che ho 55 anni e mio suocero di 86 esultava sugli spalti come un bimbo. Emozioni indelebili.
2: In realtà,
0: se fosse vero, grande.
2: No, in realtà è stato sul divano con lo suocero a guardare Qatar-Svizzera.
1: Sì, probabilmente sì.
2: Non ha giocato.
0: E invece magari sì. E magari ce lo dice proprio al telefono. No, dai, scherzo.
1: Ecco,
0: sapete che amo le telefoni.
1: Lo so. Beh, io intanto volevo salutare Laura, fedelissima, che ha la TV fuori uso, però pur di ascoltarci si è messa con il cellulare a portarci in giro.
2: Ma che meraviglia.
1: Brava Laura, grande. Invece, a proposito di esagerazioni, Mauro della provincia di Bologna dice: buongiorno, sto lavorando a un presepe.
2: Addirittura.
1: Al 14
2: Ma magari è vero, magari è vero.
1: Che sai,
0: beh,
1: magari...
0: ci sono quelli che fanno dei presepi incredibili.
1: Incredibili.
0: Poi tu con l'alma meca hai ricordato che manca poco.
2: E manca pochissimo. No, più che altro se devi costruire dei presepi anche un po' dettagliati e tu devi partire
1: tutto
2: assolutamente
1: l'anno,
2: mesi
1: tutto
2: prima,
1: l'anno.
2: Mesi
1: certo.
2: E mesi prima.
0: Vi viene in mente quella volta in cui nella vostra vita avete esagerato per, non so, un colloquio di lavoro, per un racconto,
2: beh,
0: per farvi fighi?
2: Vabbè, io ho messo sul curriculum accenni di svedese.
0: Che sai lo svedese.
2: Poi l'ho tolto.
0: Quando veramente? Sei andato che ti hanno chiesto: dai, su, parlami un attimo.
2: Sì, no, ha detto, no, uno ha veramente guardato, si è messo a ridere. Ma cosa vuol dire? Cioè, infatti poi l'ho tolto.
0: Ma poi a cosa può servirti un accenno di svedese?
2: No, per fare il figo.
1: Per fare il figo che conosci le lingue. Ci sta.
0: Sei andato in vacanza lì una volta.
2: Sì, esatto.
0: Tu, Linda, hai mai esagerato una volta e poi magari ti sei pentito o ti hanno sgamato?
1: Allora, ci stavo pensando, sgamata oppure... Però mi capita delle volte, sì, di pompare un
0: po'. Di pompare un po'. Sai una che pompa un po' i racconti?
2: Sì.
1: Allora, no, allora tendenzialmente no, sono abbastanza dritta e onesta. Però mi è capitato sicuramente di pomparla un po', ma non mi ricordo in che occasione. Se mi viene in mente te lo dico.
0: Se dice così è ma perché sì, è successo, ma
1: certo. No, mi è successo, sicuro mi è successo,
2: lei,
1: sicuro. Però
2: allora,
1: io tendo sempre a tirare indietro in realtà, quindi...
2: Lei è una che catastrofizza di più una cosa normalissima che succede.
1: Sì. Ecco, quando magari succede una minchiata, allora comincio a...
2: Sì.
1: Esatto, è più quello.
2: Sì.
1: Cioè, se devo raccontare cose serie e belle, tendo a stare un po' più di manica
2: tipo,
1: stretta.
2: No, ragazzi, non sapete cosa mi è successo? Una cosa incredibile, veramente.
0: Poi
2: una
0: arriva
2: cosa,
0: alla fine del racconto.
2: Il conto doveva fare il colore dei capelli.
1: No, ma il colore dei capelli no, però magari avevo
2: per
1: messo
2: dire.
1: I calzini microonde. Tipo, stavo per mandare a fuoco la casa, i calzini microonde.
0: Fantasticate voi se vi va ancora per qualche minuto.
1: No,
0: 342 41 15 105. Siete pronti a un po' saltellare?
1: No,
0: un po' in versione
2: sì,
0: country?
2: Assolutamente.
1: No, non mettete i calzini in microonde.
0: Three, two, go. Hey!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Zanzare. Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8500 euro.
3: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
15: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
14: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
13: 105 Night Express Live.
12: Martedì 16 giugno con Angie.
13: Scopri come partecipare su 105.

0: to talk about.
1: Madonna.
2: Sabrina. Madonna.
1: Sì, va bene, basta.
2: Scusate, mi diverte un sacco. Buongiorno, senza esagerare, sto andando a lavoro. Carlotta da Grottamare. Salutiamo, scusate, tutta la categoria lavoratori all'ascolto, per piacere. Senza esagerare, senza ricamare.
1: Bravi.
2: Anche la domenica mattina, bravi tutti, bravi tutti.
3: E bravi noi.
2: Ma noi non lavoriamo. Noi ci divertiamo. Scusa, c'è una bella differenza.
1: Ma cosa si fa in questo, in questa domenica, in questo grande contenitore oggi? Visto che come a scuola, no? Ho saltato ieri perché tornavo da Chiavari, dal 105 Summer Festival. Mi riallineo e mi fate sapere voi, maestrini, cosa si fa dopo.
2: Hai portato la giustificazione per l'assenza di ieri?
1: Eh beh, sì.
2: Che eri a Chiavari?
4: Infatti è nato un figlio.
2: Infatti, secondo me la vera giustificazione è che c'è Gianni stanotte che non ti ha lasciato dormire.
1: Esatto. Potete rispondermi e servire qualcosa ai nostri ascoltatori o no?
4: E allora cosa ci sarà? Cosa
1: nel
4: ci
1: menù,
4: sarà?
1: Nel menù.
2: Il menù prevede, e parlo di menù perché
1: qua ce l'hai proprio cartaceo.
2: Io ce l'ho cartaceo, io no, niente QR code. Il menù di Tutto Bene 105 è gentilmente offerto ancora in maniera vintage. Allora, abbiamo il PBM tarocco all'inizio della seconda ora, poi abbiamo
1: appuntamento musicale. Diventate voi protagonisti.
2: Esatto, okay. Prepariamoci a sbranarci di nuovo. Poi abbiamo il gioco Marino, il biologo Marino, che torna a trovarci, sì. E metterà in palio i gadget di Radio 105 anche oggi. Nella terza ora parliamo di menù, non a caso, perché riapre l'appuntamento di Tutto Gusto 105 con Yader Fabbri.
1: Mi avete convinto, dai.
2: Mi hanno convinto, rimani qui.
1: Dai,
2: bene, meno male, ci mancherebbe anche altro. Si è pagato per star qua a sopportarci, quindi ciccio.
1: E allora ci sono già loro anche in sottofondo, Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno anche a quelli che sono arrivati adesso, da poco, fino alle 12 insieme. E adesso sul volume, sorry, scusa, lo sento.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. Un incidente viene segnalato sull'A2 all'altezza dello svincolo San Mango d'Aquino in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sull'A13 si segnala un veicolo fermo tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Infine, sull'A15 rallentamenti per 1 chilometro tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
15: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: 105.
18: Che storia!
19: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia!

0: Summer di Tutto Bene 105, Linda Pani.
1: E attenzione, non esageriamo.
0: Sono frasi, parole forti.
1: Sì. Veramente. Non anche solo, troppo.
2: Non solo Linda sei donna Summer, ma sei donna Winter, Spring, Autumn.
1: Tutto l'anno.
0: I Feel Love, disco 105 che storia, che ricorda anche un grande appuntamento venerdì.
1: Esatto, per festeggiare i 50 anni di Radio 105 a Ferrara, tutti gli speaker in Piazza Ariostea. Vi aspettiamo dalle 9.
2: E soprattutto ingresso libero, quindi venite, ci troverete veramente tutti.
0: E soprattutto
2: lì.
0: Edoardo Mecca, ve lo buttiamo in mezzo a voi. Pa,
2: pa, pa. Ma scusate, è già davvero passata un'ora?
1: Ma veramente? Cioè, vola il tempo quando ci si diverte.
2: Ma che ore sono?
0: Pensa venerdì cosa succede. Fai lo spiritoso, sono le 10 comunque. Vai.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Spettacolita.
1: Talk to you. 10 e 3 minuti, seconda ora di Tutto Bene a 105 con Edoardo Mecca, con Linda Pani, con Dario Micolani.
0: In arte, ma sono ecco. In arte Dario Micolani.
2: No, perché è bene specificarla questa cosa, perché tutti pensano che tu ti chiami Dario Micolani, ma è il tuo nome d'arte.
1: Infatti, ormai tutti pensano cose diverse da quelle che sono.
0: Chi c'è? A noi ci piace costruire il tuo personaggio, Dario.
3: Buongiorno a tutti, sono Aterina da Firenze.
2: Aterina.
3: Aterina. A Miolani, che bello, allora posso ascoltarvi perché è troppo bello.
1: Oh no. Non esageri.
3: Miolani, sposami. Facciamo 2, 3, 4, 5 figli.
0: Ancora. Ancora. Basta. Ma placato immediatamente l'ormone in tutti quanti.
2: Ci sono donne che sanno che ormai sei un uomo, uno spermatozoo, e allora si buttano.
1: Ma poi senti come suona male. Spermatozoo. Cioè,
2: allora sai cosa ti
1: suona
2: dico?
1: Proprio male.
0: Dai, sperminator.
2: Esatto, dai.
1: Sperminator è più simpatico.
2: Sai che cosa ti dico? Sigla.
1: Ah, così.
4: Ma non ce la faccio.
0: Antoine, è normale, fa sempre così. Cioè, a caso dice...
3: Mattazzini! Il PBM Tarocco!
5: Il PBM Tarocco!
1: Guardate quanto scordinato.
2: Allora...
1: Fuori tempo massimo.
2: Ma perché? Perché così? Perché si salta da un anno all'altro.
1: Eh sì, certo. Io dove dovresti saltare tu? Che posso, fatica.
2: Non ce la faccio già più.
0: Posso fare un saluto personale?
1: Sì, dai, tanto.
2: Ma sì.
0: No, no, è importante. Un saluto a Fabio, ciao amo.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao Fabio. Salutalo anche tu perché ti conosci.
2: Ciao
0: anche a
2: te. Fabio, grande Fabione. Grande Fabio.
1: Adesso ragazzi dobbiamo fare questo appuntamento musicale. Ma allora, lo sapete che Linda Pane ha gli occhi a cuoricino?
2: No.
0: Ma che dici?
2: E allora un grande applauso.
0: Allora vedi che a Dario non si può raccontare un cazzo.
2: Ma tu,
0: Dario,
2: tu lo sai.
1: Ha il cuore nello zucchero.
0: Per voi ragazzi, perché per me c'è solo un amore. L'amore per questo programma è l'amore nei vostri confronti.
2: Ci scrivono che sei stato il cubista più bollente di Chiavari. Cosa hai combinato in quel di Chiavari?
1: Non mi avete fatto neanche salutare il pubblico che era presente. Cosa fai? Togli le cuffie.
2: Allora,
1: cosa sta succedendo?
2: Allora, intanto il PBM Tarocco, la sfida tra le annate, tra le vostre esperienze, tra le vostre vite. Oggi giochiamo io contro Micolani.
0: Sapete
2: perché Linda vince sempre.
0: Esatto, siccome vinco sempre, voglio lasciarvi comunque la possibilità di mettere un disco.
1: Dai, andiamo dritti con le annate, vai.
2: Allora, il mio, oggi vado, ho la vena romantica. Ho la vena romantica ed è un grande pezzo immortale del 1990.
4: Tic-tac.
1: E io invece vado proprio nel, visto che il 90 comunque è tondo, vado nel 2000.
0: Ah, lui ci prova sempre.
1: Il 2000 sapete che
2: è un'annata clou.
1: Sì, ma no, ma gli anni 2000 per me, quando ero ragazzino.
2: Ma è normale,
0: certo,
2: normale.
0: È normale che sia così. Quindi al 342 41 15 105 votate tra il 1990 tondo e il 2000 tondo in base a quelli che sono i vostri ricordi, le vostre storie, le vostre esperienze che ovviamente dovete raccontarci.
1: O anche in generale, che cosa è successo anche nel mondo, in quegli anni.
0: No, no, non ce ne frega niente cosa è successo a loro. E quindi ditecelo poi l'anno che vince, noi estrapoleremo una hit, appunto scelta da Dario e da Edo, di quell'anno lì. Quindi pensate anche a quali canzoni possono essere del 90 e quali del 2000.
1: Giusto, se parleremo poi sopra la canzone perché fa parte del format.
2: Esatto, quindi
1: mettiamo
2: non
1: le mani avanti.
0: Esatto, c'è la polizia della radio che ci ascolta, sennò.

0: Non ce la faccio.
1: Troppo il corpo.
2: Non ce la faccio, punto.
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
4: Il PBM Tarocco! Adesso siamo fermi su 2 anni, vedi? Quindi non sono andato avanti e indietro nel tempo. 1990-2000, allora, avevano anche a che fare col calcio, visto che siamo in tema mondiali, perché nel 90 ci sono stati i mondiali in Italia, nel 2000 gli europei, dove l'Italia persa il golden goal con la France.
5: L'avete vista la Shakira che ha fatto l'esibizione?
6: Sì, un sacco di gente pensava che non fosse la vera Shakira.
7: Come mai?
6: Tutti i fan hanno insinuato che fosse una sosia.
5: Ma va?
6: Perché sì, non ci somigliava. Sì, sì, è nato tutto un pandemonio sosia.
5: Ma la sono persa.
4: Siamo nell'epoca complottista per eccellenza.
6: Sì, esatto,
4: ormai.
6: Esatto.
4: Allora, io devo ringraziare tutti quanti, perché a vincere è stato il 1990.
5: Peccato, peccato che non votate quasi mai me. Perché io ho sempre canzoni molto ritmate, molto belle.
6: Invece, povero Dario, invece veramente non viene mai votato, povero Dario.
4: Questa è stata ricercata perché è stata una grande hit italiana di quell'anno. Ovviamente era scontato, ma anche perché l'avevamo già messa, Notti Magiche l'avevamo già messa.
6: Sì.
4: E un'altra grande hit del 1990 usciva con l'immenso Claudio Baglioni.
8: Questo è il PBM Tarocco.
4: E vabbè, dai.
5: Ma qui è proprio romanticone.
4: Ma qua
6: Ma c'è gli occhi a cuoricino, Edo.
4: Ma no, ma si alzano i cuori di tutti gli italiani, perché è stata una delle hit più vendute non solo in Italia.
5: E nel 1990 ai primi appuntamenti dicevano: ehi bambola, vuoi qualcosa da bere?
4: Sì.
6: Ma quello sono nei film americani doppiati. Penso che nella realtà nessuno abbia detto ehi bambola comunque.
5: Vai Claudio.

0: Salutiamo Angela, Andrea, Michael e Rachele che da Verona stanno andando a Gardaland e votano 1990.
1: Amore.
2: Tu comunque per la selezione musicale, la cultura musicale che hai sbagliato rato.
1: Io, raga, oggi avrei proposto una canzone che sta praticamente all'opposto di questa cosa.
0: Ma sei proposto Vivo per lei l'altra volta?
1: L'altra volta? Ah. Oggi no. Oggi avrei proposto una cosa completamente... Adesso vado ad Antonio Summa, aspettate.
0: Vai, lascialo andare.
2: Fallo cantare che poi si incazza.

0: Che te lo dico a fare, c'erano i mondiali in Italia nel 1990.
1: Erano dei begli anni.
0: L'Italia che giocava davvero.
1: Erano dei begli anni. Anche Maria Antonietta.
0: Qualcuno sta avendo un crollo emotivo.
1: Eh sì. Ci vogliono bene, ci dicono anche che ci vogliono bene. Cosa vogliamo
2: bello.
1: Di più?
2: Spargiamo l'amore, spargiamo l'amore.
0: Grazie Luca.
1: Grazie.

0: Cosa faceva Gianfranco Pani nel 1990?
1: Nel 1990 mio papà si sposava con la mia mamma.
2: Vedi?
1: Nel 90 tondo tondo.
2: E al matrimonio questa canzone c'era?
1: Non credo, non lo so. Mamma, papà, rispondete all'appello, che tanto so che state

0: A me fa ridere pensare alla canzone con cui sono arrivata stamattina.
1: Io vorrei tanto troncarla questa qua e mettere la sua, perché...
2: Sai perché? Perché non capisci niente. Guarda qua come cresce.
0: Mia mamma risponde all'appello live e dice: no, non c'era questa canzone, c'era. Al matrimonio.
3: Ricordiamo, ragazzi, che Edoardo Mecca cantava i matrimoni.
0: Veramente.
3: Sta emozionando.
2: Questa
3: Edo,
2: già quasi sei.
3: Si sta emozionando.
0: Che
3: Edo.
0: Carino. Vabbè. Bellissima. Questa è quella che volevo mettere io. Per questo stavo finendo.
2: Bravi, bravi.
0: Io questo volevo mettere. Senti.
3: E qui vi ricordiamo, a proposito di PBM Tarocco, invece il PBM
2: che Linda sarà espulsa
3: vero,
2: dalle prossime volte.
3: Il PBM vero, originale, live, con tutta la ciurma di tutto esaurito, sarà in presenza venerdì a Ferrara.
2: Eh sì,
0: ci saremo tutti a fare casino, a fare festa, proprio per festeggiare i 50 anni di Radio 105.
4: Il PBM Tarocco di tutto.

0: Perché in piazza Ariostea dalle 21 a Ferrara, ingresso libero e saranno presenti tutti gli speaker di Radio 5.
1: Anche ospiti musicali, tante sorprese, Edoardo Mecca in mezzo al pubblico per quel che riguarda noi.
0: Esatto.
1: E poi tutti i programmi porteranno ovviamente la loro follia. A tra poco! Tutto
2: bene a 105. Vi è mai capitato di dovervi sistemare i capelli fuori casa? Palestra, ufficio, viaggi, hotel. Capelli fuori posto sempre nel momento sbagliato. Ma la soluzione c'è. Si chiama Dreamy Pocket Pro 2 e vi permette di asciugare e creare onde perfette ovunque voi siate. Piccolo e pieghevole da entrare in borsa, ma super potente. Venite a scoprire la gamma Dream Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.

0: Adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!

0: Ma buona domenica, ma buongiorno, ma ben ritrovati invece per quelli che ci sono già dalle 9. Questa è Radio 105, è un grande contenitore, quello che vi sveglia, vi tiene compagnia tra le 9 e mezzogiorno, il sabato e la domenica, tutto bene a 105 con Linda Pani e Dario Micolani e in questo momento con un ospite.
1: Prendi respiro però ogni tanto. Sì, sono le 10:30.
0: Quando non c'è Mac in studio ne approfitto.
1: Esatto, sono le 10:30, quindi giro di boa, siamo esattamente a metà. Questo vuol dire che è arrivato il momento di giocare.
2: Splash.
3: Buongiorno, eccomi qua, sono tornato, sono felicissimo.
0: Io un po' meno, ma vabbè.
1: Io sono tornato. Il nostro marino, il biologo marino, dottore, ben ritrovato.
3: Buongiorno, professore. Grazie a voi, è sempre un piacere essere qua in questa radio. Vedo che c'è anche uno nuovo qua in regia, non l'avevo mai visto.
1: Sì, è un novellino, sta facendo la gavetta.
3: Ah, è un pesciolino,
1: stagista.
0: Si prende gioco di Antonio Summa.
1: Sì, si prende gioco di Antonio Summa.
3: Allora, io non solo lo spiego anche ad Antonio Summa, che magari non conosce il gioco. Io sono un esperto di biologia marina, porto delle curiosità sul mare, ve ne dico subito una. Quali sono quei pesci che nuotano solo intorno a un'isola?
0: Che paura.
3: Le sarde. Allora,
1: Bella. Cioè non è immediata.
0: Non l'hai capita.
4: Purtroppo l'ho capita.
3: Ma perché lui è siciliano. Per lui c'è solo un'isola.
0: È arrivata tardi.
1: Sì, ma fa questo effetto, non ti preoccupare.
3: Allora, come funziona il gioco? Intanto saluto la zia in redazione che mi hanno detto ciao,
1: Centralino, scusate.
3: Ciao, scatenatissimissimissimissimissime.
0: Allora, tranquillizzo Antonio Summa e anche gli ascoltatori, magari anche nuovi capitati qui in questo momento. Si impara qualcosa.
1: Sì, no, è vero.
3: Esatto.
1: Ci dispiace, però in realtà si impara qualcosa di bello.
4: Lo capite che questo, tutti i soldi che prende a 105 li spende in costumi, ma ci stiamo rendendo conto?
1: Sì, ci rendiamo conto, ma questo vuol dire amare il proprio mestiere.
3: Intanto le dico subito che io sono marino, biologo marino, abito a Igea Marina e quindi questo.
1: E la sua compagna come si chiama?
3: Carla. Ecco. Allora, do una curiosità, 4 possibili risposte. È solo una, è quella giusta, le altre sono face.
0: Dove sta la gag nel chiamare Carla la moglie?
1: Perché ti aspetti che si chiami Marina? Lui è marino, il biologo marino che abita in Igea Marina.
0: La comicità, i propri linguaggi, certo.
1: Se te la devo spiegare, non fa più ridere. Va bene. Andiamo avanti col gioco.
3: La più veloce a dare risposta data in diretta con noi riceverai gadget ufficiali di
1: Radio 105.
0: Si mangi le parole.
3: E una boccetta di acqua del mare Adriatico dell'Emilia Romagna, che è quella che proprio ha il colore, ha il sapore.
1: Sì, ok, andiamo avanti.
3: Esatto. Allora,
1: qual è la domanda? Al 342 41 15 105 dovete essere più veloci,
3: Perché i cavallucci marini sono famosi?
1: Ah, io forse la so, vada con le opzioni.
3: A. Sono ciechi.
5: Tic-tac.
3: B. Depongono uova in gruppo.
5: Tic-tac.
3: C. Il maschio porta avanti la gravidanza.
5: Tic-tac.
3: D. Vivono solamente un mese.
5: Tic-tac.
1: Io la so! Io lo so, ma maestra, io lo so.
0: Vedi che si impara comunque qualcosa.
1: Sì.
3: Allora, la ripetiamo. Perché?
1: I cavallucci
3: marini.
0: Mi appugni al microfono.
3: Perché i cavallucci marini sono famosi? A. Sono ciechi. B. Depongono uova in gruppo. C. Il maschio porta avanti la gravidanza. D. Vivono solo un mese.
0: Ditemi che era un effetto, oppure il biologo marino ha fatto il verso del cavallo facendo anche finta di nuotare nell'acqua.
1: Ragazzi, il cavalluccio marino fa così, non lo sapevate?
3: Esatto.
1: Va bene, 342 41 15 105 stanno già arrivando i primi messaggi di risposta, quindi muovetevi.

0: Splash.
1: Splash.
2: Splash.
1: Splash.
2: Splash.
3: Siamo tornati qui col gioco dell'estate, sì, che veramente sta facendo incetta. Io vado nelle spiagge, nei lidi e tutti vogliono
2: giocare.
3: Mi fermano, dicono biologo, dottore, mi può far giocare su Radio 105? Ho detto, ma non dipende da me. Allora,
2: certo.
3: Allora, siete stati veramente tantissimi IEIEU, quindi voglio ringraziare tutti IEIEU.
2: Posso dire una cosa? Sono stati anche bravissimi IEIEU, perché la gran parte di loro ha indovinato.
3: Veramente, quindi complimenti IEIEU. Allora, però,
4: possiamo andare avanti.
5: Comunque, io... Dario, se vuoi intraprendere un altro percorso artistico, io non ti biasimo.
4: Ci sto pensando.
3: Io non ti biasimo. Allora, andiamo. Laura, che è stata la più veloce.
4: Ciao Laura.
2: Ciao Laura, buongiorno, buona domenica.
6: Ciao, buongiorno.
4: Come stai?
6: Tutto bene.
4: Che
6: ma
4: si
6: grazie,
4: fa? Che
6: voi?
4: Si fa di Imperia la
2: bene.
4: Domenica mattina?
2: Che carina, ci ha chiesto come stiamo.
6: Allora, si fa la spesa e poi si aspetta che vanno via le nuvole per andare al mare.
4: Vedi?
2: Brava,
3: che meraviglia. Tra l'altro in Imperia ci sono due porti, quindi a me è una città che piace molto, perché c'è il Porto Reglio e il Porto Maurizio.
4: Ha cambiato anche un po' dialetto.
3: Sì,
2: e c'è... tempo, sì.
3: Poteva trovarsi in Portogallo, invece si trova in Liguria. Allora,
2: andiamo avanti,
3: Laura, va? Ripetiamo la domanda. Perché i cavalucci marini sono famosi? A, sono ciechi. B, depongono uova in gruppo. C, il maschio porta avanti la gravidanza. D, vivono solo un mese.
4: Vai.
6: La risposta corretta è la C. I maschi portano in grembo le uova.
2: Brava, bravissima.
3: Hai detto proprio correttamente, non devo neanche più spiegare altro.
4: Ma sei fan dei documentari? Cioè, come la sapevi? Oppure hai googolato? Dici un po', dici
2: come
4: un
2: la
4: po'.
2: Sapevi?
6: No, la sapeva mia figlia, che dice anche, mi ha detto, vedi, guarda che è giusta questa.
2: Cara, come si chiama tua figlia?
6: Giulia.
2: Ciao, brava Giulia.
3: Ciao Giulia, bravissima.
2: Brava Giulia.
4: Allora, quando ti manderemo il nostro kit con i gadget, mi raccomando, è merito di Giulia.
2: Esatto.
4: Dalli a Giulia.
3: Laura, ti arriveranno i gadget ufficiali di Radio 105 e anche una boccetta di acqua del mare dell'Adriatico.
2: Ecco.
4: Vai, saluta chi vuoi, Laura.
2: Che spasso.
4: Saluta chi vuoi.
6: Allora, saluto tutti quelli che mi conoscono, ecco, dai.
2: Bene,
4: ma tutta Imperia.
2: Quanti anni hai, Laura? Dalla voce sei giovanissima.
6: Ne ho 50.
2: Mazza, sembra la voce di una ventenne.
4: Come Radio 105.
3: Allora, Laura, 50 sono i new 30.
2: Esatto. Forse anche i new 20, probabilmente.
4: Disse
2: grande
4: quasi
2: Laura.
4: Un quarantenne.
3: Esatto.
2: Sta cercando di consolarsi. Va bene, Laura, ti auguriamo una buonissima domenica. Quindi grazie mille. Complimenti, ti arriveranno i gadget di Radio 105. E ti mandiamo un abbraccione.
4: A presto.
3: Ciao Laura.
6: Grazie mille. Buona giornata. Ciao.
2: Ciao.

0: meglio di no.
1: Volevo rassicurare Mr. Rain che non solo il lunedì può essere nero, ma anche la domenica.
2: Anche
1: se
2: anche...
1: ascolti questo programma ad una certa dici mamma mia.
2: E poi non è un lunedì nero solo per lui, in generale.
1: Anzi, in generale.
3: Ti dirò di più, per me invece il lunedì è sempre stata una bella giornata.
2: È perfetto, non fa un cazzo.
3: No, no, anche quando andavo a scuola, anche quando andavo...
1: Ragazzi, il lunedì è verde. Non è nero, il
3: vero.
1: Lunedì è verde.
3: Ah già, quella roba dei
1: martedì
3: colori.
1: Martedì arancione, mercoledì viola, il giovedì rosa, il venerdì azzurro, il sabato dorato e la domenica argento.
2: Insomma, per chi ci ascolta da un po' di tempo, sapete che spesso no, si dichiarano al gioco nomi, disagi, patologie,
3: ecco,
2: che
3: sai,
2: ne ha dichiarate parecchie.
3: E sai cosa vogliono in questa domenica gli ascoltatori?
2: Sì.
3: Che non ci sia il bollino rosso sull'autostrada.
2: Bravo. Bravo.
3: Notizie.
2: A proposito di colori.
4: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa del traffico intenso all'altezza del bivio per la A22 Brennero-Modena, provenendo da Bologna verso Brennero in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sulla diramazione A8 A26 Gallarate-Gattico tra il bivio per la A8 e Gallarate Ovest, procedendo verso l'autostrada dei Trafori. Sulla A23 coda in entrata la barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Infine, sulla statale 553 di Atri si segnala un tratto chiuso a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Silvi Marina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: 105 Summer Festival.
6: 105 Summer Festival.
4: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
6: 105 Summer Festival.
4: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
6: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Conducono gli speaker di Radio 105.
6: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
6: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
4: Solo con Radio 105. In collaborazione con
6: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia. Kia. Movement that inspires.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
13: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
19: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
20: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
23: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: amici, è ora di pensare a che cosa cucinare. Sono le 11.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Vi sta venendo un po' di fame? No, dico per quelli che magari sono abituati a mangiare presto.
1: Sai cosa ti dico? Rifammi la domanda.
0: Vi sta venendo un po' di fame?
1: Beh, vabbè.
2: Sigla! Tutto gusto a 105. A tavola con gli Adel Fabbri.
1: E si vola!
0: Non è che dicevamo cose a caso. Torna allora il nostro appuntamento con Tutto Gusto 105 tra le 11 e le 12 ogni domenica con Yader Fabbri.
3: Sì, torna Tutto Gusto
0: in collegamento oggi. Ciao Yader.
4: Sì, anche voi tre.
0: Ti abbiamo perso per qualche secondo.
3: Esatto.
0: Vediamo, rifacciamo. Ci sei? Ci senti?
4: Detto, buongiorno e buona domenica a tutti, soprattutto voi tre.
1: Grazie.
3: Adesso Yader
1: si sente perfettamente.
0: Allora, posso dire che oggi nella nostra chat di WhatsApp la conversazione tra di noi, poi adesso vediamo che cosa portare in diretta ai nostri ascoltatori, ha preso una piega che non mi sarei mai aspettato. Posso dire questa cosa? Tutto è partito, facciamo Radio Verità, dalla nostra Vale Stoppelli che dice: ragazzi, ma vogliamo parlare un po' anche di quando ci faceva una mentalità così il nostro amico Max Brigante sui taralli, che noi mangiavamo i taralli, ci sentivamo incolpissima.
5: Ma mangiate i taralli che sono veleno.
3: Perché i taralli sono veleno, scusate?
0: Partiamo da qua, anche perché salutiamo ovviamente il nostro caro
1: collega
0: Max, è un tuo grande anche amico, possiamo dirlo. E effettivamente quando ci incrociavamo nell'orario serale in radio, noi facevamo degli spuntini,
1: gli aperitivi,
0: mica tanto in equilibrio, ecco.
1: Mica tanto ini, a me faceva sempre ridere perché poi Max arrivava serissimo, diceva:
5: ma non lo sapete che i taralli sono veleno?
0: State avvelenati.
3: Ma perché
0: e poi
3: sono
0: anche a me
3: veleno i taralli?
0: Diceva: ma tu sei un giovane papà, devi pensare alla longevità.
1: Una roba.
3: Ma no, io veramente, la mia domanda è: perché i taralli sono veleno? Scusate.
1: Ma è carboidrato puro.
3: Come carboidrato?
4: No, allora, non è che
3: farina,
4: sono veleno.
3: Un po' d'olio.
4: Dipende dal punto di vista che uno li guarda. In realtà diciamo che solitamente sono attribuiti dei distributori automatici che sono presenti nelle scuole, negli ospedali, in tutti dove sono i distributori automatici. Poi contestualizzati non sono veleno nemmeno quelli, però se uno poi li mangia come snack, certamente a metà mattina o a metà pomeriggio creeranno un picco glicemico abbastanza importante, e sappiamo che gli spike glicemici sono fortemente correlati alla salute indipendentemente dalla taglia dei pantaloni.
0: Ecco Yader, ma non sei un po' stufo di ripetere sempre le stesse cose a Linda?
1: Infatti.
4: Beh, diciamo che Linda è a ruolo per compensare Poedo. Tu sei l'equilibrio tra loro due.
0: Io sono l'equilibrio tra
3: loro due. Serve l'elemento di disturbo. No, vabbè, i taralli pensavo che comunque fossero ok. Cioè, nel senso, non sono le patatine in sacchetto o altre schifezuole varie. Cioè, tarallo si è fatto.
4: Vabbè, neanche dalla qualità. Devo dire che anche sui taralli c'è tanta differenza tra un tarallo di qualità piuttosto che un tarallo, diciamo, industriale
3: pieno di conservanti, eccetera. Certo.
0: Allora, questo per dire che spesso ci vengono date delle informazioni, anche, non so, da un amico, da un collega, comunque ci viene fatta una testa così per delle cose che poi non sono magari proprio vere, o meglio, bisogna analizzarle. Da qua voglio servire, diciamo, l'assist a Yader. E dal favoloso mondo di... Da che fonte? TikTok, veramente?
4: No. Questa volta la radio. Mi sembrava di sentire Linda e il meraviglioso mondo di TikTok. Ma aspettavo questa cosa da lei. Invece ero al telefono ieri di rientro da un evento. Mi ha chiamato questo mio carissimo amico fraterno raccontandomi che aveva sentito al mattino una notizia da alcuni colleghi vostri della radio, non di questa radio, e chiedendomi... Facendomi questa domanda,
0: vai.
4: Ho sentito che i semi di ciliegia possono essere benefici per il nostro stato di salute.
0: Quindi bisognerebbe mangiare la ciliegia così com'è,
3: no,
0: tutte
3: con quel
0: insieme.
3: Che costano non devi buttar via niente.
1: Attenzione, io le mangio sempre intere. Perché non ho voglia di stare lì.
0: Quindi
1: a sputare...
0: abbiamo anche gli effetti qua con la prova, ma ne parliamo dopo il disco di Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, Partenope, tra l'altro molto bello e ritmato. È iniziato a Tutto Gusto 105 così.

0: vi dico?
1: Dici.
2: Partenope.
0: Pensavo ci arrivasse.
3: Che meraviglia, vero Yader? Questo momento.
0: E sapete chi fa sul water? Edoardo Mecca, dopo che mangia le ciliegie intere.
3: Allora Yader, questa cosa è vera, cioè nel senso, io quando mangio le ciliegie le mangio intere, perché non ho voglia
0: per
3: di...
0: quello ridevo
1: per
0: prima.
1: Pigrizia.
3: E come avere tante pietroline che ti scendono nello stomaco.
1: Ma sputale, ma perché?
4: Allora,
1: ma
4: dopo... discutevo proprio di questa cosa con il mio amico che mi ha raccontato questa notizia radio. E la domanda che mi pongo io intanto è una domanda proprio pratica, non da nutrizionista, cioè anche la difficoltà di dover cercare di ingerire tutto senza schiacciare il seme coi denti per non andare dal dentista.
0: Vero.
4: Seconda cosa, quindi non gusti nemmeno molto bene le ciliegie, solitamente i semi si sputano, diciamolo, però questa informazione era legata appunto all'effetto che tu dici, cioè... Però concettualmente non è che i semi, visto che sono indigeribili e quindi vengono espulsi attraverso appunto le feci e la peristalsi intestinale, non è che agiscono sul nostro intestino come una spazzola, come si pensa. Sarei curioso di vedere se nel magico mondo di TikTok e di Linda si trova anche qualcuno che riesce a consigliare questa cosa.
1: Farò una ricerca.
4: Detto ciò, per far star bene il nostro intestino non servono i semi, appunto, che devono passare, transitare all'interno del nostro intestino per poi essere espulsi, anche perché a volte si può creare anche qualche complicazione, perché realmente possono diventare anche un quantitativo importante, ma per il nostro intestino e la miglior funzionalità intestinale serve acqua, fibre, e dare la possibilità al nostro microbiota di lavorare bene e anche produrre degli acidi grassi a catena corta che fanno conservare al meglio la salute del nostro microbiota intestinale. Però questa domanda fatta da questo mio amico che ha sentito in radio davvero mi è sembrata abbastanza bizzarra.
1: Io invece avevo trovato un video sempre nel magico mondo dell'internet, ecco, di una ciliegia che cantava raccontando tutti i benefici che hanno le ciliegie. Dopo, se lo trovo, ve lo tiro fuori.
3: Vediamo l'ora.
4: Questa è la I.
1: Fluffy Revolution. No, mi sa che sono produzioni reali. Però io invece sempre...
0: Come reali, una ciliegia che canta.
1: No, c'è una persona che canta e poi fanno la... poi fanno la grafica tipo cartone animato, capito? Credo almeno, mi sembra che sia così, okay, però non vorrei dire...
0: Okay.
1: Vorrei dire una minchiata, secondatemi per piacere. Scusami, no, io volevo farti una domanda personale, ma che secondo me riguarda più persone, Yader. Il cocco come frutto, rimanendo in ambito frutta, adesso è estate, il cocco si trova spesso.
5: Bello pastoso.
1: È molto buono, però io mi ricordo quando feci una dieta tipo 10 anni fa che il cocco mi veniva dato tipo a metà mattina e poi durante il giorno no, perché era tipo super calorico o che comunque non andava bene. Quindi come rapportarsi al cocco?
4: Allora, solitamente nelle diete classiche difficilmente lo trovi, per via del fatto che il cocco è a base di... il macronutriente principale all'interno del cocco sono i grassi. Quindi è ovvio che se io devo prescrivere o chi prescrive delle diete ipocaloriche, il cocco difficilmente te lo inserisce.
1: Okay.
4: Per me invece, che uso un sistema ormonale e quindi mi interessa pilotare la glicemia all'interno del piatto, i grassi sono assolutamente una fonte molto importante, perché aumentano la sazietà, non importa se apportano ogni grammo 9 kcal e fanno molto bene alla nostra salute, al contrario di quello che sono stati demonizzati negli ultimi 70 anni. Quindi okay, il cocco si può usare se fresco, è un prodotto e un frutto in questo caso ottimo, anche se non è delle nostre, diciamo, latitudini, però quando capita in questa stagione, okay, assolutamente concederselo, perché aumenta fortemente la sazietà della giornata.
1: Vedi,
3: e soprattutto
0: perché
3: anche
0: ci metti 3 ore a masticare.
3: E anche il latte di cocco. E anche il latte di cocco è perfetto.
4: L'acqua del cocco, e poi eventualmente, sì, oggi vengono fatte delle bevande vegetali, attenzione, perché alcune bevande vegetali possono essere addizionate di zucchero, quindi fate attenzione.
5: Sì, certo. Ragazzi, qua si parlava poco fa dei nocciolini della ciliegia, ma qua io dico attenzione, qualcuno non so se lo dice per ridere, io mangio interi gli avocado, ma come fai?
3: Sì, e poi però scrive, poi depongo.
1: L'uovo.
3: No, depone proprio in tribunale.
5: Sì, ma abbiamo degli elefanti alla scuola.
1: No, ma dai, no. Come fai a mangiare l'osso dell'avocado?
5: Poi è tossico, un pugno. Ragazzi, secondo me, anche fa male.
1: È un pugno.
5: Vabbè, oggi siamo partiti un po' da queste domande anche che magari avete sentito... Cosa ridi?
1: No, niente, ve lo dico in fuori onda.
5: avete sentito dire magari anche al bar, possiamo dire, da qualcuno.
3: E a proposito
5: assurda.
3: Di bar, io tra pochissimo, Yader, mi collegherò a una cosa che ci ha scritto un ascoltatore e ti faccio poi una domanda.
1: Va bene, quanta suspense, ragazzi. Esatto. Allora bisogna rimanere qui per forza.
5: Poi cosa pensi di farci paura questa? Ci punti il dito.
1: attento, Ciccio.

0: 105.
1: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
2: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
3: Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi, tra prestazioni, autonomia e risparmio.
2: Nuovo Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili, incredibili.
7: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
15: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
6: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis.
0: il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Il gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante.

0: di?
1: Tutte le canterò.
0: A Ferrara le canterai, Lidia?
1: Le canterò tutte, le rovinerò tutte.
0: Ecco. E non ti faranno salire sul palco.
1: È una
0: forse.
1: Minaccia questa.
0: Era il disco 105 Selection.
1: Esatto, il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta.
0: Ne approfittiamo ancora con Yader Fabri fino a mezzogiorno. Tra l'altro, Yader, venerdì siamo proprio dalle tue parti per il compleanno di Radio 105.
1: Vieni, vero?
0: Vieni a
1: fare festa.
3: Peccato che non ci sono io. Dov'è che venite?
0: A Ferrara.
3: Beh.
1: Beh, vabbè, beh, si
3: sarebbe volato se potevo esserci anch'io.
0: Il 18, il 105 Summer Festival, il 19, il compleanno di Radio 105. Lo ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento. Invece, fino a mezzogiorno è il momento per fare anche domande, per togliervi qualche dubbio.
2: Esatto, io avevo lasciato in sospeso una curiosità che ci porta anche proprio un nostro ascoltatore, caro Yader, Luca da Fusignano, che scrive: il cocomero come recovery post bici, ma in generale adesso è la stagione un po' del cocomero, del melone,
1: anguria,
2: anguria, sì, anguria, cocomero, melone, ecco, come l'utilizzo?
3: Allora, io ho una forte dipendenza da due cose: l'anguria, il cocomero e le noci pecan. Quindi il cocomero è un ottimo alimento per recovery post bici, post allenamento, perché devo dire che negli ultimi anni esiste anche un mio vecchio video sul mio canale YouTube dove facevo vedere che quel tipo di cocomero in realtà non mi aveva alterato chissà quanto la glicemia. Questo succede 4-5 anni fa. Oggi devo dire che lo stesso cocomero invece in realtà altera fortemente la glicemia, perché, come spiego anche in un ultimo mio libro, la frutta è cambiata ed è cambiata fortemente per il gusto dei consumatori. Oggi noi abbiamo bisogno di una frutta molto più ricca di zuccheri e quindi anche dal sapore più dolce.

0: I gradi BRICS della frutta sono cambiati per via del fatto che sono stati fatti degli incroci appositi della frutta e a questo punto anche alcuni tipi di frutta, compresa l'anguria, bisogna usarli con saggezza, diciamo così. Un ottimo momento per consumarli è a colazione, oppure meglio a fine pasta rispetto a mangiarle da sole, la frutta in generale, compresa l'anguria, quindi oppure un abbinamento molto estivo, non so. Prosciutto e mozzarella e poi cocomero potrebbe essere un buon pasto. E come dice il nostro amico Luca, assolutamente nel recovery è un'ottima soluzione per via del fatto che recupererò con un alimento considerato ancora abbastanza naturale gli zuccheri consumati durante l'allenamento. Certamente stiamo parlando di un allenamento che supera l'ora di allenamento e è abbastanza intenso per aver usato il glicogeno muscolare ed epatico, cioè lo zucchero che è nei nostri muscoli, nel nostro fegato.
1: Allora, devo dire che se io facessi chilometri in bici di Fajader, il recovery sarebbe in ospedale. Comunque, nel mio caso, mi alza più la glicemia l'anguria del melone. È una cosa. È
0: È
1: normale?
0: possibile? Beh, tu in questo caso ci sei molto di aiuto perché riscontri costantemente, quotidianamente su di te quello che in realtà io racconto da 23 anni.
1: Quindi prosciutto crudo e melone in realtà è un buon equilibrio estivo?
0: Sì, è un ottimo equilibrio,
2: Che
0: esatto.
2: ne pensi del filo d'olio sul prosciutto e melone?
0: Beh, se a una persona piace,
3: Un gusto
0: assolutamente sì.
2: personale. No, io
0: È
2: ce
0: un
2: lo
0: gusto
2: metto
0: personale, però ci
2: e
0: fa
2: l'ho
0: piacere.
2: sbloccato da poco ed è
0: Beh,
2: molto gustoso.
0: dal punto di vista anche specifico nutrizionale, quindi al netto della percezione organolettica, in realtà dal punto di vista nutrizionale anche aggiungere una quota di grassi è una strategia classica che noi che portiamo avanti tutto il filone strategico ormonale è una cosa ottima, ecco. Oppure il nostro avocado citato prima, senza il seme.
1: Beh, Yader, comunque ringrazio che ha detto che ci mette l'olio e non la maionese sul prosciutto e melone. Già
2: No, ma su
1: qualcosa.
2: tutto il resto. Guarda, ogni giorno toast a pranzo con 3 bustine di maionese.
3: Brava,
1: Brava,
3: continua così. Tra poco altre domande per voi.

0: Io questa mattina, come jolly, mi sono concesso la mia brioche col cappuccino. Ma quanti jolly una persona si può concedere durante la giornata? Andrea da Follonica.
1: No, non è alla giornata il jolly, è alla settimana il
2: questo
1: jolly.
2: Questo lo sa Linda.
3: Beh, però vedete che comunque questa parola che mi viene attribuita, perché è da tantissimi anni che fortunatamente la uso, e come ripeto sempre, il jolly è una cosa positiva, appunto ho scelto questa parola in maniera molto oculata. E i jolly a colazione non si contano per via del fatto che i carboidrati ad alto carico glicemico, che in altri momenti della giornata come pranzo e cena, io nel mio metodo, diciamo IF, li considero appunto come pranzo e cena in quel momento jolly, nella colazione in realtà sempre inseriti non sono mai jolly. Quindi brioche e cappuccino potenzialmente nel mio metodo si può mangiare anche tutte le mattine, il problema è che brioche e cappuccino da soli non sono bilanciati, altereranno fortemente la glicemia. Quindi ci serve una fonte proteica indispensabile, poi a nostra scelta in relazione ai nostri gusti, che potrebbe essere Edo mangia il parmigiano prima di andare al bar a mangiarsi il suo gelato o quello che vuole, un altro magari si mangia una fonte proteica che può essere la ricotta, prende la brioche e mette molta ricotta. Quindi a colazione i carboidrati ad alto carico glicemico nel nostro metodo quasi li mettiamo sempre. Ottimo. E dopodiché invece i jolly sono per pranzo e cena e sono nell'arco temporale di una settimana in relazione ai propri obiettivi e alle proprie velleità in rapporto di massa magra, massa grassa.
2: Qualcuno dice, è possibile che aggiungendo panna ad un gelato a fine pasto mi aiuti un po' nella digestione generale?
3: Lo trovo strano per via del fatto che la panna, a parte stimolare anche quello che oggi nell'orecchio degli ascoltatori forse è abbastanza frequente, che è il GLP-1, quindi che oggi è collegato all'uso di quei farmaci, la panna è a base di grassi, quindi tendenzialmente aumenta fortemente la sazietà e rallenta la digestione. Il gelato è tendenzialmente a base di zuccheri prevalente come ingrediente, oltre a tutti gli altri ingredienti della miscela base e i gusti, ma la panna difficilmente aumenta la digeribilità del pasto completo, ma a tutt'altro la rallenta, e io ritengo anche positivamente. Io sono un grande fan e amante della panna.
1: Viva la panna, viva la panna, io ce la metterei dappertutto la panna.
4: C'era anche quella canzone Viva la panna
1: col
2: benissimo. 342 41 15 105,
1: Susanna,
2: le vostre domande.
1: Panna. Poi c'era Susanna tutta
4: anche,
1: panna.
4: Anche,
1: panna, panna,

0: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: By Your Side, Calvin Harris, un quarto d'ora a mezzogiorno. Sfruttiamo questi ultimi minuti con Yader Fabri per andare con domande anche interessanti tra quelle che ci avete inviato al 342 41 15 105. Poi lo sapete, le teniamo in archivio anche per le prossime settimane.
1: Esatto, quindi se non vi abbiamo ancora letti, non vi preoccupate, la nostra Vali redazione conserva tutte le domande che ce le teniamo per i prossimi weekend.
2: Come la domanda di Veronica di Ardore che chiede: la cena con yogurt e frutta può servire in un regime alimentare dietetico, considerando anche che in estate
0: ci sta,
2: molti possono ricorrere magari o al gelato o allo yogurt,
0: qualcosa di fresco, qualcosa di fresco, veloce, ecco.
3: Che dici, sì, sicuramente qualcosa di fresco aiuta in questo periodo dell'anno. Lo yogurt sì, ma scegliamolo con almeno meno di 10 grammi di carboidrati ogni 100, perché spesso anche gli yogurt sono addizionati di zucchero, al quale possiamo andare ad aggiungere della frutta, e quindi quel reale zucchero che inseriremo nel nostro pasto. Aggiungerei anche della frutta secca oleosa, tipo mandorle, nocciole, noci, per aumentare la quota di grassi, e potrebbe essere sicuramente un sostituto di un pasto.
1: Guarda, hai anche involontariamente risposto ad un'altra domanda che era arrivata prima, che voleva sapere, Vittorio, se mandorle e noci possono essere uno snack salutare. Sì,
3: assolutamente sì. Attenzione a una cosa: le mandorle o le noci che noi compriamo oggi sono già sgusciate e pronte all'uso. In realtà, se noi dovessimo anche solo occuparci di sgusciarle, impiegheremmo molto più tempo rispetto a mangiarne quantitativi elevati quando sono già pronte e sgusciate.
1: Quindi
3: la frutta secca va molto bene. Però il tema è: non mangiamone quintali, perché comunque a quel punto non è sempre corretto usarla o salutisti. Quando l'abbiamo mangiato 30, 40 grammi, 50 grammi al giorno, siamo arrivati. E okay, appunto, se le sgusciamo, tra l'altro, potrebbe essere anche meglio.
0: Se riesci, Yader, diciamo in pochi secondi, c'è questa domanda che diciamo ci ha catturato l'attenzione. C'è un alimento che è solo dannoso e non apporta nulla all'organismo, ma la gente lo consuma spesso? Cioè, quindi viene sempre consumato?
3: Direi di no, perché non c'è nulla di perfetto, non c'è un alimento che fa solo bene alla nostra salute, non c'è un alimento che fa solo male, danni alla nostra salute. Il buon senso, l'acqua è un alimento molto importante, e siamo tutti d'accordo nel dire che dobbiamo inserirla, ad esempio. Certamente in quantitativi eccessivi può comunque provocare
1: l'indigestione
3: danni.
1: Di acqua esiste, la mia prof d'inglese fece l'indigestione di acqua perché mangiò un sacco di insalata e beve un sacco di acqua, fatto indigestione, finita all'ospedale. Quindi pure l'acqua, vedi?
3: Non c'è niente. Stessa cosa, le cose che danno fastidio, se le usiamo con cautela, non creano...
1: Bevete responsabilmente nella salute.
0: Anche acqua.
2: Grazie, Yader, per essere stato con noi, e ci ritroviamo domenica prossima.
3: Grazie a voi, ci vediamo domenica prossima.
1: Grande, grazie Yader.
2: Ciao
1: domenica,
3: a tutti.
1: Grazie a te, grande.
0: E andiamo con Francesco Gabbani? A proposito
1: funk?
0: Di estate?
1: Vai, Summer Funk sul volume?
0: Uno, due, tre.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Sulle forchette!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
21: 105
22: Che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia.

0: let you know.
1: Hey!
0: You wanna my kind.
2: Need you tonight. No, sì. Non ce la siamo sentita di rovinarlo.
3: Ho lasciato
2: disco.
3: Il vuoto apposta.
2: Non ce la sentivamo di rovinare questo disco.
4: Non si poteva.
3: Col
4: non
3: disco
4: si poteva.
3: 105 che storia, signori. Siamo arrivati quasi a mezzogiorno. È stata una bella carrellata anche oggi. Un bel viaggio in questo grande contenitore che offre tante cose, cose più apprezzate e cose meno.
2: Un po' meno, di la verità, ti sei divertito a non esserci ieri, a fare soltanto
4: dillo,
2: oggi.
4: Dillo.
3: Ricordiamo una cosa molto importante, perché noi torniamo sì sabato prossimo in after
2: totale.
3: Dopo la festa che ci sarà venerdì a Ferrara, dove vi aspettiamo. Grazie Edoardo Mecca.
4: Grazie Dario Micolausi, in arte ma sono in arte i Mocchiolani.
3: Grazie Linda Pani.
2: Grazie Antonio Summa in regia.
4: Sì, dai.
2: Grazie, dai, ringraziamolo.
4: Sì, sì,
2: sì. Ringraziamo anche la redazione, il centralino e ovviamente tutti voi che ci avete seguito anche in questo weekend. Quindi ci sentiamo il prossimo dalle 9 a mezzogiorno. Ma adesso rimanete qui su Radio 105, che c'è Maria Solepoglio con la sua 105 Loves Music.
3: Buon pranzo, buona domenica.
2: Ciao.

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Dramma familiare a Sanstino di Livenza, Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate per poi lanciare il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato, il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse dovuti a un'eredità. Si cerca ancora il cadavere. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, ma i Pasdaran frenano. Il presidente americano ha ribadito che la Repubblica Islamica ha accettato di non avere mai un'arma nucleare. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli investigatori, sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso le cause di accertamento. Mondiali di calcio, esordi vincenti per Scozia e Australia, che hanno avuto la meglio su Haiti e Turchia. Pari invece tra Qatar e Svizzera e tra Brasile e Marocco. Si procede alle 19 ore italiane con Germania Curaçao e alle 22 con Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepollio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. E sulle note di questi applausi vi do il benvenuto in questo viaggio di due ore all'insegna della musica che non si interrompe soprattutto d'estate, perché si sa, la musica è sempre il punto d'incontro, ma d'estate diventa la melodia perfetta. Quindi due ore insieme in cui scopriremo dischi nuovi, curiosità sugli artisti più amati dall'Italia all'estero, insomma a quelli internazionali, un super ospite che verrà a trovarci nella seconda ora e ci racconterà un po' del suo mondo, chissà se arriverà dal mondo dello sport, del cinema, non lo so, della cucina stellata, magari un amico, non lo so, del nostro super regista, lo scopriremo insomma chi ci verrà a trovare, ma come sempre fateci sapere da dove ci state ascoltando, dove siete diretti miei super ascoltatori, siete in macchina, siete a casa, state preparando un pranzo, pasta fredda perché fa caldissimo, 342 41 15 105 è il numero che ci terrà in contatto in queste due ore e partiamo subito con Taylor Swift e il suo nuovo brano, si intitola I Know It, I Know You.

Swift sulle note di Annoyed I Know You, che è anche la colonna sonora del nuovo Toy Story 5. Nella versione italiana invece, diciamo, una delle canzoni del film è stata affidata al vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. E nel cast ci sono anche alcuni protagonisti del nostro show business italiano: Gianluca Gazzoli, Katia Follese, insomma un bel cast che andrà a interpretare questa nuova storia. Un cartone animato con cui sono cresciute tantissime persone, anche Taylor Swift, che per celebrare l'uscita di questo brano, che è protagonista di questo nuovissimo film, ha raccontato e ha condiviso delle immagini della sua infanzia che la ritraevano col cappello da cowboy rosso, famosissimo, iconico, insomma, del cartone. E per lei ha significato molto lavorare a questo progetto. L'ha raccontato come un allontanamento musicale e un ritorno a casa nello stesso tempo. Creare una nuova canzone per Jessie è stata una nuova sfida, ma allo stesso tempo mi è sembrato del tutto naturale. Un'avventura che ho intenzione di continuare a vivere verso l'infinito e oltre, che è la frase iconica di Buzz Lightyear. Allora, io mi ricordo una cosa. Mio fratello a casa aveva Buzz Lightyear in versione tipo gigante, ok? Ok. Una volta era tipo notte, erano le 3-4 di notte, e questo Buzz Lightyear faceva sempre un suono tipo "sono Buzz Lightyear", ok? Io mi ricordo che stavo andando a bere in cucina, quindi passo per la sua camera e sento "sono Buzz Lightyear", e sono rimasta terrorizzata da questa cosa, perché sto pupazzo ogni tanto prendeva e parlava, che è un po' il concept del film. Comunque, non ci allontaniamo dalla musica, perché ogni colonna sonora ha una storia. Ma prima di questo, se c'è un cartone animato che ha fatto parte della vostra di storia, con annesso una colonna sonora o insomma un artista, fatemelo sapere al 342 41 15 105 e raccontatemi, insomma, che ricordi avete legato a questo cartone animato. Io Buzz Lightyear ho questo, ma anche altri piccoli aneddoti che ci raccontiamo dopo, perché è il momento di Martin Garrix con Ed Sheeran sulle note di Repeat It. È veramente un connubio particolare, due artisti dalle voci diverse, ma forse un'unica anima.

0: Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
1: Non ti credo che vieni in pace. Tu mi vuoi ancora spaventare da quella notte di un lontano 2014?
0: Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
1: Non ti credo.
0: Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
1: Ok, ti credo. Grazie Buzz Lightyear. Allora, perché prima ho raccontato una storia sulle note di Taylor Swift che, insomma, ha prestato la sua voce per la nuova colonna sonora di Toy Story 5 e vi ho chiesto se ci sono delle storie collegate ai vostri cartoni animati preferiti o quelli che hanno accompagnato la vostra infanzia. Attendiamo ancora risposte da voi al 342 41 15 105, perché magari, insomma, può arrivare anche un videomessaggio per voi, magari ci sarà posta per voi. Oggi è arrivata a me. Abbiamo ascoltato Martin Garrix e Ed Sheeran, che dopo 12 anni hanno aspettato per questa collaborazione, che è un po' una sorta di collaborazione storica, no? Perché tutti i loro fan attendevano tantissimo il ritorno di loro due in studio, due artisti molto diversi, con due carriere incredibili, internazionali, con tantissimi successi, e si sono uniti in questa perfetta fusione, in questo perfetto stile con Repeated, che abbiamo appena ascoltato insieme. E adesso torniamo in Italia, ci sono dei ritmi un po' calienti, forse con qualche pizzico di Sud America, e Cavana di Irama, reduce da un grande successo allo stadio di San Siro, il suo primo stadio. Ascoltiamocelo insieme.

così Rama inaugura l'estate 2026 sulle note di Cavana, il suo, che poi Cavana lo dice un po' così, il suo nuovo singolo che racconta diciamo desiderio, nostalgia, diciamo che è un brano che non va molto raccontato perché è un brano che va sentito, va ballato, è quel ritmo perfetto che ti fa scatenare in queste notti d'estate dove tutto può succedere, anche degli incontri travolgenti insomma. E dobbiamo dire che lui è stato protagonista di uno stadio a San Siro, il suo primo stadio, adesso il nuovo giudice di X Factor 2026, insomma un momento molto speciale per lui e inaugura insomma questa nuova stagione con questo brano che abbiamo ascoltato insieme. E adesso passiamo a Harry Styles, non lo vedo più in giro per Roma, mi sto un po' preoccupando, io mi ero trasferita qui appositamente, però insomma nel mentre ha rilasciato un nuovo album composto da 12 singoli, Kiss Old The Old Time, che è il suo quarto album, e tra loro c'è American Girls, in cui racconta sempre con delle sonorità che a volte non fanno capire il vero senso della canzone, perché lui racconta un senso di solitudine che prova vedendo i suoi amici innamorarsi e sposarsi. Anche se finge di star bene, di non aver bisogno di nessuno, in realtà sente la mancanza di un legame profondo. Ascoltiamoli insieme.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si agisce. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Kitanada Live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Radio 105, proud to be different.

Rita ora con Fatboy Slim sulle note di Praising You. Questa è Love's Music, io sono Maria Sullipoglio e voi siete sintonizzati su Radio 105 105. Che storia, 50 anni, tanti auguri, così. Tra l'altro stavo pensando sulle note di questa musica, ma in realtà poi è stato un pensiero che stamattina ho incontrato in più persone. Sapete quando vi svegliate, pensate una cosa e le persone me la restituiscono? Stamattina col caldo torrido di Roma pensavo, mamma mia quanto era bello quando ero piccola, andavo 3 mesi al mare in vacanza, partivo a giugno e ritornavo a settembre, e quindi la domanda poi è stata automatica e ho pensato, ma chissà tutte queste persone in che posto andavano, no? E se avevano una sorta di posto del cuore. E volevo chiedervelo, volevo sapere se c'è un posto in cui vi piace ritornare d'estate e quali sono le canzoni che ascoltate durante quell'estate, non so, perché secondo me ogni posto ha dei ricordi precisi. 342 41 15 105. Nel frattempo mi sono arrivati un po' di vostri messaggi, devo dire. Ciao Mary, sono Adele dalla Sardegna, ti scrivo per dirti che ti ascolto sempre la domenica,

0: E mi rende le giornate più belle e riempiono il tuo sorriso e la tua bella personalità. Ma non l'avevo letta tutta questa bellezza. Ma un applauso ad Adele che ci segue dalla Sardegna. E abbiamo ancora saluti dal lago di Como, oggi grigliata ai monti. Abbiamo ancora, insomma, un sacco di persone. Ciao da Simone, dagli Emirati Arabi, 25 km da Dubai. Qui sono le 2 di pomeriggio e fuori, non so se ha scritto si schiatta, ma non credo che si parli così a Dubai, vediamo. No, infatti, fuori ci sono 40 gradi percepiti, quindi in casa con l'aria condizionata, 105 streaming, un po' di relax. Ma voi siete quelli proprio giusti. E allora per voi ho pensato questo brano. Un Cristiano Malgioglio che torna a incendiare questa calda estate sulle note di un nuovo singolo che si intitola Amore di Contrabbando. La prego regia di mettermi questo brano, Cristiano Malgioglio. Anche un po' di intro, qui vi posso dire che questo brano è, diciamo, sempre una, non lo so, come si dice, una certezza per Cristiano. Sono le sue sonorità ed è la sua firma, ecco.
1: Mi

0: Sognando.
1: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio qui a Loves Music. Insomma, ci canta questa canzone d'apertura dell'estate. E intanto mi continuano ad arrivare tutti i vostri messaggi. MSP, Rimini, ma da grande con gli amici, buon viaggio di Cremonini. L'altra sera concerto è sempre un'emozione. Perché vi ho chiesto, insomma, qual è stato il posto che ha caratterizzato le vostre estati. Se c'è, non lo so, magari una canzone che vi ha portato dei buoni ricordi durante questa stagione. Buon viaggio di Cremonini, direi che è un'ottima scelta. E adesso abbiamo un nuovo brano. Ecco, lei è Sienna Spyro. Il brano fa parte della colonna sonora dell'attesissimo, chiacchieratissimo Il Diavolo Veste Prada. Lei è cresciuta ascoltando Amy Winehouse, Frank Sinatra, insomma ha avuto delle influenze jazz, soul, con un linguaggio però molto pop e moderno, il che l'ha resa una degli artisti più acclamati e chiacchierati sicuramente degli ultimi forse due anni. E ha deciso appunto di finire questa colonna sonora, e per lei entrare a far parte di un progetto cinematografico non è stato un caso, ma è come se fosse stato il compimento di un sogno coltivato a lungo, perché ha dichiarato di essere così onorata, perché insomma ricordiamo che c'è anche Lady Gaga con Doechii sulle note di Runaway, insomma è un cast anche sonoro per un progetto così grande e molto importante. E quindi lei non si limita a entrare in questa colonna sonora, ma ne entra a pieno titolo proprio nel racconto. È una voce che chiede di rallentare, di toccare le cose con le mani, di amare ciò che è vero in un'epoca in cui è tutto digitale, e forse il messaggio più diverso che qualcuno possa lanciare è proprio quello: rallentare invece di aumentare, chiudere invece di continuare ad aprire finestre, cose, per una che è costantemente forse connessa. Il messaggio più grande che possiamo regalare insieme a questa canzone è forse di non raccontare un amore materiale, ma di viverlo. Sienna Spyro.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
15: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
14: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
13: 105 Night Express Live.
9: Martedì 16 giugno con Angie.
13: Scopri come partecipare su 105.net.

End of the World, un brano che è un invito a vivere intensamente, nonostante la paura, l'incertezza e la sensazione che tutto stia crollando. Tutto meno che la sua nuova stella sulla Walk of Fame. Dopo aver vinto Miley Cyrus il premio Disney come leggenda Disney, è anche arrivata ad avere il proprio nome su una delle strade forse più importanti e iconiche per le star, gli attori, insomma. E c'è anche lei, sta costruendo una carriera veramente incredibile dopo il ritorno ventennale di Hannah Montana, che ha ispirato e forse anche cambiato generazioni. Oggi è un po' la puntata, forse involontariamente, in cui ricordiamo un po' il passato, va tua storia, va ai luoghi delle vacanze, ma c'è un non lo so, un personaggio, una serie TV. Per esempio, molte persone mi parlano di Beverly Hills. Qualcuno mi dice: ah, Beverly Hills mi ha segnato, i Take That mi hanno segnata. Parlando di Miley Cyrus, che invece ha segnato la mia di generazione, io la guardavo e sognavo, insomma, di avere questo dualismo di vite, che poi forse un po' ci sono riuscita, tra Miley e Hannah Montana, cioè il suo alter ego superstar. C'è qualcosa che appunto ha segnato la vostra adolescenza, la vostra infanzia? C'è anche qualcuno che mi dice che appena iniziato a guardarci, quindi è il momento di rispondere al 342 41 15 105. Quali sono state le serie TV, i progetti, i cantanti che per voi sono stati iconici? E torniamo invece alla gioventù, perché c'è Petit che è pronto a firmare una nuova colonna sonora. Il singolo si intitola A me, a me, e parla di un'estate vissuta fino all'ultimo istante, di incontri che accendono il cuore e di quelle emozioni spontanee che nascono tra le piazze illuminate. Tra immagini autentiche e tornelli immediati, vuole raccontare una ragazza naturale, irresistibile, che balla da sola e lascia il segno con il suo modo di essere.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico anche sulla A9 alla barriera di Como Grandate viaggiando verso la Svizzera. Sulla A26 coda di 1 chilometro per veicolo in avaria tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Infine sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia si segnalano rallentamenti per traffico all'altezza dell'incrocio Valico-Capannelle procedendo verso l'incrocio L'Aquila. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Estate palco luci e tu sei pronta. Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora non scuoce mai.
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

0: E allora buona domenica da Saif e anche da parte mia. Benvenuti nella seconda ora di Lost Music. E per chi è un abitué, insomma, sa benissimo che la seconda ora vuol dire solo una cosa: il nostro super ospite. E lui ve lo voglio raccontare così, perché c'è chi sceglie una strada e chi preferisce esplorarle forse un po' tutte. Comico, attore, cantante, possiamo dire anche un po' ballerino, si destreggia tra i social, il musical, insomma sicuramente uno degli artisti più poliedrici della nostra generazione. È stato al cinema per raccontarci che cosa significa vivere gli esami di maturità ad oggi nel 2026 e adesso in una commedia internazionale, si intitola You, Me and Toscani. Lui è Tommy Cassie.
1: Buongiorno, hi, bonjour, tutto ormai bonjour. Internazionale.
0: Voglio subito chiedere alla regia se è possibile splittare il video e vedere Tommy qui davanti, insomma, perché lui è il sosia ufficiale di Tom Holland, non so se lo sapevate.
1: Sì, sì, sì, effettivamente ho vinto proprio un concorso. Il
0: che cosa non
1: Spider-Man
0: si fa?
1: Lo giro io.
0: Che
1: sì,
0: cosa
1: sì,
0: non si fa per ovviare i problemi tecnici? Vedi che cosa ci dobbiamo inventare?
1: Sì, sì, sì, proprio le peggio scemate.
0: Benvenuto a Lobs, anzi bentornato, perché eri già stato mio ospite in quel di Milano qualche anno fa.
1: Confermo, sì sì sì, vero vero vero.
0: E direi che di cose poi ne sono successe. Eccolo, ma sei più bello di Tom Holland.
1: Eccomi.
0: Ragazzi,
1: dici, dai, meno male, dai, però ho meno poteri, so fare meno capriole di lui.
0: Vabbè.
1: Dobbiamo ancora lavorare,
0: ci sarà tempo. Dicevo che sì, di cose ne sono cambiate da quando ci conosciamo, ne sono cambiate tantissime, però da quando sei venuta l'ultima volta in radio da me, anche nel senso che oggi ti ritrovo in un sacco di progetti a fare un sacco di cose. Cosa c'è ancora di quel Tom che ha cominciato quando ci siamo conosciuti e che cosa è cambiato che ti piace tantissimo?
1: Beh, allora, cosa c'è? Sicuramente la passione rimane sempre la stessa, anzi forse più vado avanti, più imparo, studio e faccio nuove esperienze, più insomma diventa grande. Questa è una cosa che non do per scontata, perché parlando anche con tanti miei amici, nostri amici, colleghi vari, a volte sì, molti dicono che sai, dopo un po' quando trasformi la tua passione in un lavoro, perdi un po' la passione, cioè no? Invece io questa cosa per fortuna ancora zero, cioè la passione rimane molto forte.
0: Ancora.
1: Sì, sì, sì. E poi cosa è cambiato in positivo? Semplicemente crescendo impari che oltre a divertirti devi anche, insomma, è anche una grande responsabilità, no? Quello che facciamo a volte, cioè, siamo sempre in delle macchine più grandi di noi, quindi dobbiamo avere molto rispetto di tutte le persone intorno.
0: Certo.
1: Bisogna, oltre a divertirsi, fare le cose anche seriamente, no? Quindi un po' di professionalità in più sicuramente rispetto agli anni passati la ho e la acquisisco sempre.
0: Senti, molte persone che arrivano dai social, questo è un discorso che noi ci siamo fatti spesso, insomma, che ci siamo raccontati, sognano un po' di fare quel salto, neanche di qualità, però di iniziare a parlare con altri linguaggi, ecco. Tu era una cosa che avevi in mente o ti è capitata tra le mani? E come hai capito poi che volevi iniziare a raccontarti anche attraverso altri mondi, oltre semplicemente il digitale?
1: Ma allora sì, è una cosa che ho sempre voluto fare, ho lavorato in quella direzione, diciamo, cioè ogni cosa che ho sempre pubblicato e postato anche online andava sempre un po' verso la direzione di, non so, attrarre tra virgolette qualcosa di più grande, nel senso ho sempre voluto crescere e imparare, quindi sono partito dal web perché è il mezzo più facile
0: sì,
1: che hai a disposizione, sempre già però con l'ottica di crescere,
0: di voler raccontare altro.
1: Esatto, esatto. Ovviamente però il web sostengo che non vada mai abbandonato, vada sempre coltivato, perché rimane proprio uno spazio di intimità e di libertà.
0: Certo.
1: Massima, che è fondamentale per me, quindi quello è forse la base di tutto. E anche se mai dovessi fare altre cose, grandi progetti, speriamo,
0: è
1: comunque
0: ovvio.
1: Il web rimane la base, le mie radici, diciamo, e non rinnegherò mai la cosa, anzi ne vado fiero, diciamo.
0: E invece passiamo ad oggi, nel senso che è arrivata la recitazione nella tua vita, ma quando è stato il momento in cui hai capito che seriamente volevi fare l'attore? Ti immagini, non l'ho ancora capito.
1: In realtà, ora che mi fai questa domanda.
0: Perché poi no, sono arrivati dei bei progetti, nel senso, nella tua vita sono arrivati, è arrivato un Oggi alla Volta al cinema, è arrivato Notte prima degli esami. com'è? 3, insomma,
1: 3.0,
0: sì, esatto.
1: Diciamo, sì, sì.
0: E poi è arrivata adesso una commedia internazionale.
1: Poi
0: ci sono delle domande che ti voglio fare su lavorare su un cast con un cast internazionale, però prima vorrei chiederti questo. Cioè, c'è stato uno switch? Poi noi abbiamo fatto anche delle cose insieme, io e Tommy, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro, cioè io diciamo, in realtà la prima vera esperienza proprio cinematografica l'ho fatta con te, tra virgolette, cioè proprio il primo salto, il corto che abbiamo fatto, no, a Venezia.
0: Carinissimo.
1: In 2000,
0: beh, era forse il 2021,
1: 22, non lo so.
0: Sì.
1: E lì diciamo è stato l'inizio di tutto, poi forse con Un Oggi alla Volta, che è stato il mio primo film grande, importante, con un ruolo anche da protagonista, tra l'altro, quindi insomma si sono buttati, si sono proprio affidati, mi hanno dato una fiducia estrema per questa cosa. Lì ho capito la bellezza di questo lavoro, l'importanza, e forse mi sono un po' convinto che forse avrei potuto farlo, diciamo, con quel progetto. Però fin da quando sono bambino, da quando facevo le recite all'asilo, diciamo, sapevo che era il mio mondo.
0: Che sarebbe stata poi la tua strada.
1: Sì, diciamo, sì, l'ho capito
0: senti,
1: già da piccolo.
0: Ma com'è un cast internazionale per te, che ne hai vissuti tantissimi?
1: Da brava
0: controfigura di Tom Holland. No, dai, veramente. Com'è stato lavorare con una produzione del genere, che immagino che sia gigante, con dei attori che comunque, beh, sai, in America hanno tutti un altro modo, nel senso, hanno tutte altre regole. Com'è stato? Che tra l'altro è da pochissimi giorni al cinema, giusto? Si intitola You, Me and Tuscany.
1: Esatto, è uscito in Italia giovedì, e qui ora starà un po' nei cinema italiani. È già uscito in America, e insomma, ovviamente
0: oh
1: è uscito
0: Dio,
1: in tutto il mondo.
0: Tommy, ma
1: questa
0: ti rendi
1: è una cosa
0: conto?
1: Folle da dire. No, infatti, ogni volta che ne parlo dico, ragazzi, è così. Cioè,
0: qual è
1: al cinema
0: ruolo?
1: In Italia. Io sono Enzo, un ragazzo italiano, interpreto un ragazzo italiano di una famiglia italiana che è super fan dell'America e si trova a dover ospitare una ragazza che arriva direttamente dall'America, e insomma, e si crea un po' questo rapporto in cui io sono totalmente fan di tutto il sogno americano che
0: certo.
1: ho vissuto, però dall'Italia, e quindi insieme a lei, insomma, poi insieme a tutta la famiglia l'accogliamo, le insegniamo le basi del vivere in Italia, contatto con la natura, col cibo, eccetera eccetera. È molto è un film molto romantico.
0: Ma avete girato
1: molto
0: in Toscana?
1: Divertente. Mi è girato a Roma, in Toscana, però la troupe era tutta americana, gli attori americani, e
0: bello.
1: Noi interpretavamo gli italiani, ma recitando ovviamente tutto in inglese. E bello, bello, molto divertente. C'era un'energia pazzesca, insomma, sai, non so come dire, tutti quei discorsi sull'energia, sulla legge dell'attrazione,
0: sono veri, che
1: sono anche un po' di moda ormai, no? Che quando tu vedi un influencer di turno che ne parla in Italia, dici sì, vabbè, però sarà vero o no?
0: Invece loro
1: ce
0: ci credono
1: e
0: tanto.
1: Ed è autentica, ci credono e te la passano, e quella roba lì arriva.
0: Loro hanno
1: il mindset, e quando ce l'hanno tutti insieme, a un certo punto ce l'hai anche te. E succede qualcosa di magico, scatta
0: proprio
1: qualcosa,
0: l'energia si
1: una
0: sente,
1: sinergia.
0: No? Tu più ti concentri sulle cose positive e più in qualche modo le attrai, no? E quindi
1: certo,
0: stando in un contesto positivo, in qualche modo è come se fosse una calamita naturale. Bellissimo.
1: Assolutamente sì, sì, non senti la fatica e reciti e lavori con un'energia estrema, entusiasmo.
0: Senti, ma come sei andata la tua maturità invece? Com'è stata la tua vera maturità?
1: No, ma allora è andata bene, però è stata
0: un secchione?
1: Tosta. Non ero un secchione, studiavo abbastanza, però avevo tanta ansia per gli esami. Cioè, paradossalmente gli orali sono
0: Io mi
1: sempre,
0: ricordo che tu ti sei tipo diplomato prima di me, e io mi ricordo il post che tu pubblicasti sui social, dove finalmente, insomma, c'era questo traguardo praticamente.
1: Sì, certo. No, un traguardo enorme, bellissimo, che fa parte della vita, non dico di tutti, ma di molti. Io l'ho vissuto bene, però con anche parecchie notti piene di ansia, perché comunque l'ansia c'è, è il primo esame vero e proprio della vita, è il primo poi di una lunga serie, in realtà è quella il trick, però lo ricordo con tanto affetto.
0: E invece la seconda notte prima degli esami, quell'altra notte degli esami,
1: quella sul set,
0: com'è stata?
1: Quella ancora meglio, forse posso dire, sì. No, è stato bello. E, anche lì c'era un clima meraviglioso insieme a tutti gli altri ragazzi, tutta la troupe. Insomma,
0: cioè,
1: ci
0: ma com'è stato
1: divertiti.
0: Farsi cantare da Venditti una canzone che tutti hanno ascoltato da generazioni a generazioni in quella precisa notte? Cioè, io me lo ricordo
1: magico,
0: che ero con
1: magico.
0: Le cuffiette a casa, te l'hai sentito dal vivo di fronte. Che cosa hai evocato? Perché
1: sì.
0: Sembrava un momento veramente magico.
1: Lo è. Tra l'altro cioè, è arrivata proprio una pioggia di ricordi, perché nel film a un certo punto, cioè, lo diciamo, arriva Venditti che canta, no, all'interno del film, e siamo tutti noi lì davanti. Questa scena ovviamente l'abbiamo girata davvero in un reale mini concerto creato apposta.
0: Certo.
1: E lui è arrivato sul palco con un'aura pazzesca, cioè proprio si siede al pianoforte, saluta tutti emozionati e inizia senza neanche il microfono in questa... Abbiamo girato in una palestra di una scuola molto grande, molto bella, senza microfono, suona e canta, e la voce arrivava a tutti. Ed è stato toccante, molto, molto magico proprio.
0: Tommy, grazie per essere stato con me, ma prima di salutarti ti volevo chiedere che cosa hai in serbo per noi, quali sono i tuoi prossimi sogni, obiettivi, se c'è qualcosa che ti va di condividere, così che ci possiamo ridare appuntamento e me lo puoi venire di nuovo a raccontare.
1: Volentieri. Allora, sicuramente cinema si continua, ci sono un po' di progetti
0: che in
1: ballo, e quello sicuramente voglio continuare quel percorso. E poi, come sogno, che ancora non ce l'ho fra le mani, ma è un'ambizione, sicuramente ritornare a teatro con qualcosa di mio, con qualcosa di forse con un altro musical, forse con uno spettacolo, non lo so, vedremo. Comunque teatro, anche quello voglio esplorarlo molto di più.
0: Ci piace tantissimo. Vedremo. Tommy, continua così, noi faremo il tipo per
1: Grazie.
0: Te, facciamo il tipo per te, ci vediamo al cinema e quando vuoi sai che Loves Music ti aspetta.
1: Grazie mille, ciao a tutti, buona giornata.
2: Radio 105. Ciao.

0: Benvenuta LDH7 qui a Love's Music. Noi ci sentiamo tra pochissimo. Mi raccomando, non cambiate canale, non cambiate frequenza.
1: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Quante cose al mondo vuoi fare?
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.
21: Feeling good.
20: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nuovi.

Jenny sulle note di Dracula Remix, che è anche il nostro 105 Selection, un disco che viene selezionato ogni settimana accuratamente dal nostro ufficio musica proprio per voi. E abbiamo scelto questo perché è un remix che offre una rilettura del brano, dandogli e restituendogli una versione molto più pop, contemporanea, elettronica, anche grazie alla presenza di Jenny, che è una delle figure più influenti del panorama pop internazionale. E parlando sempre di artisti internazionali, conoscete Bauza? Loro sono un trio musicale norvegese pop dance che hanno dimostrato quanto in modo veloce alcuni brevi estratti in studio possano trasformarsi in un vero e proprio fenomeno globale, e stiamo parlando infatti della loro canzone che si intitola Magnetic. Loro hanno postato sui social, sono bastati pochi momenti e tutto il mondo ha iniziato ad aspettare questa canzone. Oggi il brano conta 26,5 milioni di creazioni, no, 1000 creazioni, e 90 milioni di visualizzazioni, quindi un successo incredibile. Ed è un inno un po' house con influenze funk, melodie molto accattivanti, c'è qualche sfumatura jazz, e loro, dopo essersi consolidati nella loro patria, puntano sicuramente a diventare un trio internazionale con la loro musica, perché offrono un DJ set, un modo di interpretare la musica molto personale e singolare. Quindi noi trasformeremo questa domenica nel nostro DJ set insieme ai Bauza sulle note di Magnetic. Noi li aspettiamo anche qui in Italia, magari per qualche DJ set dal vivo. Intanto ce li godiamo a Love's Music.

Vi abbiamo parlato di loro, Bauza, Magnetic, come il loro modo di fare musica. Secondo me sentiremo parlare molto di loro nei prossimi mesi, nei prossimi tempi. Intanto ce li siamo goduti a Love's Music. E adesso è il momento della poesia del nostro paese, Sal Da Vinci, che ci ha rappresentato all'Eurovision. Ma tu lo sapevi che c'ero anch'io all'Eurovision? Sapevi? Fantastico. A maggio infatti è arrivato un assaggio molto inatteso, insomma, da parte di Sal Da Vinci per tutto il suo pubblico. Dopo il recente periodo d'oro che sta vivendo, devo dire che ha acquisito ancora un pubblico molto più ampio rispetto a tutta la sua insomma carriera, che già contava tantissime persone che lo amavano e lo seguivano. Ma c'è stata una rapida ascesa che possiamo insomma ricondurre al momento in cui tutti quanti siamo impazziti per Rossetto e Caffè. C'è stato proprio un punto di svolta per la sua carriera, per un artista che comunque ha collezionato anni di successi, di esperienze, insomma, e adesso è in un momento, direi, di vero e proprio poesie, di vera e propria poesia. È un nuovo progetto discografico e si presenta come una baciata in chiave napoletana, e è un genere che si intreccia molto con tante melodie sensuali, contemporanee, pensate proprio per accompagnare i momenti in cui siamo tutti quanti insieme e vogliamo quella giusta melodia. E allora balliamo sulle note di poesia.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio 105. Proud to be different.

Sommer, un vero e proprio fenomeno sulle note di Potential, la sua carriera è totalmente esplosa, il risultato è magnifico ed è sotto le mani veramente di tutti, partito dai social è arrivato veramente a scalare vette importanti come i Grammy, come Best New Artist del 2026, e quando vedo questi fenomeni penso che quello che potranno realizzare nei prossimi 10 anni sarà veramente come la carriera delle grandi star, come Madonna che si è affiancata a un altro fenomeno che in realtà erano anni che lavorava nello show business musicale, è partita da Disney Channel per poi diventare Sabrina Carpenter, e hanno unito insieme i loro due mondi, insomma. Madonna che hanno combinato, io faccio sempre questa battuta terribile, ma lasciamo stare. E sulle note di Bring Your Love, che è il primo estratto, ma proprio primissimo, del nuovo disco di Madonna, che si intitola Confession, e poi ci sono due lineette che indicano che questa è la seconda parte di queste confessioni. Diciamo che Madonna continua a dimostrare il suo impareggiabile fascino globale e si è anche esibita al Coachella, dove ha presentato per la prima volta questo brano insieme a Sabrina Carpenter. Ma tra l'altro sapete che ci fu un piccolo scoop: a Madonna le hanno rubato tutti i vestiti al Coachella, e vestiti importanti che facevano parte del suo tour, no, del suo show, e lei ha dichiarato: offrirò una ricompensa perché non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia. Tra gli oggetti suoi spariti ci sono una giacca viola, un corsetto, abiti che ha indossato durante delle presentazioni, dei momenti molto importanti della sua vita, che vorrebbe io indietro. Se qualcuno di voi li ha rubati, io vi consiglio di riportarli, che secondo me la ricompensa sarà veramente degna. A parte gli scherzi, è veramente un bel brano, è veramente una bellissima collaborazione, un punto di svolta nella carriera sicuramente di Sabrina Carpenter, è un nuovo momento per la nostra Madonna. Ascoltiamole insieme.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Sulle forchette!
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork. Just gonna
10: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
12: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci.
16: Scegli Toy Too Yummy per un'esplosione solare e vibrante. Un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
19: con il sottoscritto Enrico Papi
20: e Lodovica Comello.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
19: solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!
22: Gli Squizzati di 105.
23: 105
24: che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia.

Ivan, concludiamo così un'altra puntata di Love's Music con un grande della musica, con la musica in persona, colui che veramente ha fatto innamorare generazioni e mondi interi. Love's Music finisce qui, ma non temete, perché l'appuntamento è come sempre a settimana prossima, come ogni domenica, con nuovi ospiti, tantissima buona musica da ascoltare insieme. Vi terremo compagnia tutto l'anno, ma anche durante l'estate. Vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano a Love's Music e che non si vedono: Chico qui da Roma, Maurizio da Milano, Antonio Summa che è andato via, è stato con noi la prima ora, e ovviamente come sempre ringraziare voi per essere sempre presenti con me. È un piacere condividere la domenica insieme. Vi mando un bacio e vi auguro una domenica all'insegna della musica più bella di sempre, quella di Radio 105. Ciao a tutti!

0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Sono le 14.

0: Liguria.
1: Bella raga, domenica 14 giugno, fa sempre caldo, l'aggiornamento è questo. Qua il mare lo vediamo solo in TV, ma abbiamo tanta musica, i pezzi estivi si sono riversati su di noi come l'anticiclone delle Azzorre, quindi siamo caldi noi ed è calda la situazione musicale. Se non avete nulla in contrario, andiamo. J. Grafure su Radio 105 con J. Girap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta, Antonio Detto Serpico. Oggi apriamo con un nuovo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

L'anno dopo torna nell'istituzione house londinese con questo singolo fresco ed estivo in cui porta il suo stile crossover nel mondo Defected. Fortissimo. Ovviamente noi però andiamo già avanti, c'è una hit di casa nostra, c'è Dito nella piaga con Businessman.

0: Radio 105.
1: 105.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

time. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa ancora insieme dopo 10 anni con un nuovo pezzone che si chiama Girl Next Door, fortissimo davvero. Adesso però Next, Ariana Grande ritorna sulla scena con un nuovo attesissimo singolo che apre una fase inedita del suo percorso artistico. La reginetta del pop ha pubblicato una canzone molto intima che anticipa l'uscita del suo prossimo lavoro in studio, un pezzo che mostra un lato differente, più calmo e delicato rispetto ai suoi vecchi successi da classifica, e si chiama Hate That I Made You Love Me.

Gracie Abrams è tornata con questo cannoncino che si chiama Hit the Wall, e meno male che è tornata, che era ora. Dai raga, on to the next one. Harry Styles ha pubblicato Kiss All The Time Disco Occasionally a distanza di 4 anni da Harry's House, dimostrando che è ancora perfettamente in grado di muovere le masse e ha intrapreso una strada totalmente diversa da quanto fatto finora musicalmente. È tornato con la voglia di divertirsi e di far divertire. Vuole raccontarci come ha passato tutto questo tempo. Il suo mega singolo si chiama Dance No More.

0: Wake it up! Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59€ e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Collare se resto allacciato.
5: Salsa di fichi.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Collare se resto

Flamenco Paranoia, grande Jay, noi andiamo avanti. Il prossimo singolone del DJ e produttore francese Dievener, realizzato in collaborazione con la leggendaria cantante house Ultra Naté, è un inno di speranza, rinascita e connessione umana. Senti come suona, si chiama Starlight.

Sunlight è la luce delle stelle che rappresenta metaforicamente la speranza, la positività e la certezza che anche nei momenti più bui o in una città che non si ferma c'è un punto di riferimento che ci permette di andare avanti. Ed è anche il titolo del nuovo singolo di The Avenger con Ultranate, fortissimo. Adesso arriva la strana coppia, raga. Ci sono Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

Un incontro artistico inedito e sorprendente. La voce dell'artista colombiana Karol G si intreccia con lo stile autentico e cosmopolita di Manu Chao, che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche italiane, dando vita a un dialogo musicale che attraversa generi e generazioni. Viajando pure il mundo è un pezzo caldo e coinvolgente, capace di trasportare l'ascoltatore in un viaggio musicale senza confini, ed è estratto dall'ultimo album di Karol G, Tropico Cheta, rappresentando pienamente il concept del disco: esplorazione, libertà e contaminazione culturale. Grandi tutti e due, Manu Chao addirittura leggendario. Adesso però andiamo avanti, c'è Sky Newman col suo nuovo singolo.

Amity Waterhouse sta spaccando fortissimo con questo pezzone. D'altronde, che vi devo dire, è una bomba e si chiama Tiny Raisin. Grande Suki. Adesso però On to the Next One, il nuovo singolo di Noemi, è un pezzo pop che sicuramente si ritaglierà un posto nel panorama musicale di questa stagione estiva e tra l'altro anticipa il ritorno di Noemi sul palco. È giugno, è cominciato il tour che la vedrà impegnata tutta l'estate in parchi, teatri e piazze. Allora facciamoci trovare pronti. Questo pezzone si chiama Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
4: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
3: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
9: Jake Rap con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo di calcio perché siamo in un periodo importante, mondiali. Ecco perché gli uomini rischiano di risentirne anche a letto. I mondiali di calcio iniziati l'11 giugno potrebbero avere effetti anche sulla vita sessuale degli uomini, a dirlo il dottor Donald Grant, che invita a prestare attenzione alle abitudini legate al periodo delle partite. Molte gare saranno trasmesse in orari poco comodi e questo potrebbe ridurre le ore di riposo. La scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress e i livelli di testosterone, tutti fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali. Se le notti insonni diventano una consuetudine, gli uomini potrebbero notare una riduzione della libido, affaticamento o maggiore difficoltà a raggiungere o mantenere l'erezione. Con l'estate aumentano le occasioni per uscire, guardare le partite in compagnia e bere di più. Anche questo può incidere. L'alcol è uno dei fattori legati allo stile di vita più comuni associati a difficoltà erettile temporanee. Durante i mondiali è facile lasciarsi andare a cibi più golosi, lavorati o salati. L'erezione dipende in larga misura da un sano flusso sanguigno, quindi qualsiasi fattore che influisca negativamente sulla circolazione può contribuire alla disfunzione erettile. Le diete ricche di grassi saturi e sale possono aumentare il rischio di colesterolo alto, ipertensione e aumentare di peso. Tutti noti fattori di rischio per la disfunzione erettile. Minchia che tragedia però. Divertitevi raga, intanto suoniamoci Stormzy insieme a Odile con 24 Hour.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79 euro. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whiten Out 3 in 1 sono a 2,99 euro. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99 euro. E con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Mancano 2 minuti alle 15.
3: Sulla spiaggia o in città c'è Check It Up, Check It Up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Check It Up, c'è Check It Up.
4: Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora, adesso uno che insomma si sarà preso un bello scoppione, va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto. Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. Una vicenda assurda che ha come protagonista Ahmad Janagard Takalo, che mentre era a fare la spesa in un supermercato di Van in Turchia ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di un trilione di lire turche presenti sul conto. L'arrivo dell'ingente somma ha avuto risvolti tutt'altro che fortunati per il 32enne, che da circa un mese ha tutti i conti bloccati in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario e adesso condotta dalla MASAC, l'unità di intelligence finanziaria della Turchia. Una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva NTV, gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. L'impiegato ha chiamato il suo superiore ha chiamato il direttore della banca, si sono riuniti tutti e hanno trovato la cosa molto divertente. Nonostante i conti rimangano al momento inaccessibili, Takalo ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale che cosa potrebbe fare con l'enorme somma. Potresti costruire 1000 stadi, ha risposto l'assistente digitale, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Il 32enne, che non può accedere al suo conto, spera che la situazione venga risolta al più presto. Con una somma di oltre 20 miliardi di dollari, Takalo salirebbe al 116° posto della classifica delle persone più ricche del globo. Ma per capire cosa succederà a quel denaro sarà necessario attendere alla fine delle indagini. Sicuramente glieli lasciano. Sì, sì. Suoniamoci, sono Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope. Yeah!

Like It è il nuovo coinvolgente brano house dei DJ e produttori olandesi Anotter in collaborazione con l'artista e cantante di Amsterdam 3D, concepito durante un ritiro musicale in un castello nei Paesi Bassi ed inserito come singolo apripista nel nuovo album di Anotter intitolato Witness. Ottimo raga, Next, vincitore di Brit Award e headliner delle principali arene internazionali, Jungle hanno pubblicato il loro nuovo singolone che si chiama The Wave.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex? Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione.
14: Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella...

0: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: A Radio 105 Jake It Up.
5: Jake It Up pure su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, Jugend è una forza globale della musica house. È tornato con un nuovo singolo che vede la partecipazione dell'iconica vocalist Ultra Natea e del cantautore Iman Angel. È un pezzo che unisce diverse generazioni di musica house, combinando la voce senza tempo di Ultra Natea con l'approccio fresco e innovativo di Iman Angel. Il tutto guidato dall'inconfondibile groove della produzione di Jugend. Il risultato è un pezzo emozionante e solare, perfetto per club, festival e per l'estate di tutto il mondo. Eccolo che suona, si chiama Moving to

Che Yax si è buttato nel country e l'ho fatto alla grande con questo pezzone che abbiamo appena sentito, che si chiama Hippie Yayo, però anche no, grande Yax, mio fratello per sempre. Adesso cambiamo tutto, però soprattutto cambiamo sound. Ci sono Shakira, Burna

Shakira è tornata alla ribalta della scena musicale internazionale con un nuovissimo inno per i mondiali di calcio dal titolo Die Die con Burna Boy, una celebrazione del potere del calcio di unire persone attraverso culture e continenti, ha dichiarato la FIFA in un comunicato annunciando la prestazione. Bellissimo, e lo sentiremo ovunque per tutta l'estate. Adesso arriva un'altra mega hit, quella di Alessi Rose, che si chiama Skin.

potenza Kendrick Lamar con questo nuovo singolo che si chiama Giannis Shut the Fuck Up, bombissima. Poi io sono sincero, tengo per lui. Grande Drake. Noi andiamo avanti con un altro pezzone, il nuovo singolo di Kenny Mason e Dominic Fike che si chiama

0: Check it out. 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elviv, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
14: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Eh sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
16: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
15: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
14: 105 Night Express Live,
13: martedì 16 giugno con Angie.
14: Scopri come partecipare su 105.net.
17: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
18: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Detto Serp, che la Lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il nuovo singolo del produttore brasiliano Zerb, del rapper statunitense 24K Golden, esplora il tema delle relazioni superficiali e prive di complicazioni. Il sound è nato originariamente dopo un viaggio di Zerb in Kenya nel 2024. Ispirato dal ghepardo, ha sviluppato un'idea embrionale denominata Speed Cat, poi completata all'inizio del 2026 in Sudafrica, aggiungendo la parte vocale di 24K Golden. Ve lo suono subito, si chiama Fast

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: A Radio 105 sono le 15:59 minuti e tra 15 secondi le 16. Buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend, la versione afternoon, quella pomeridiana, quella che dalle 16 va dritta fino alle 18. Sono Nicolò Torielli e oggi in regia la ruota dei registi ha scelto... Dovresti dire ciao, sai come si fa nei club delle Ariab? Ciao sono, presente.
2: Ciao sono
1: Maurizio.
2: Maurizio.
1: In arte.
2: In arte.
1: Lo zio Criola, mi occupo okay, del programma sì, durante la settimana, così facciamo del crossover e ricordiamo il programma dove fai il regista. Ok, niente, ce la facciamo, hai fatto ieri la serata, veramente, dai, fai DJ di notte, non è che perché fai le 5 del mattino, il pomeriggio mi sei mezzo rinco, Maurizio Criola, Nicolò Torielli, poi ci siete voi al 342 41 15 105 che potete interagire con noi, perché abbiamo anche un sacco di notizie, un sacco di argomenti da trattare insieme, anche a chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Chi ce li fornisce gli argomenti, zio? Ce li fornisce Francesca Pinna, come ad esempio, se ti dovessi fare la domanda... Qual è uno dei migliori metodi contraccettivi? Tu cosa mi risponderesti?
2: Il preservativo.
1: No, l'iPhone. Sì, il preservativo era scontato, però se io ti faccio questa domanda implica il fatto che ti spiazzo con una risposta. È l'iPhone, è il cellulare, perché siamo troppo concentrati a passare il tempo sullo smartphone. E da lì mi è partita una riflessione. Quante cose ci perdiamo durante la giornata, durante i mesi, perché passiamo troppo tempo al telefono? Fatecelo sapere, ditecelo con una nota audio dentro i 20 secondi al 342 41 15 105.

Alex Warren Passenger, iniziato 105 Super Weekend Afternoon Edition. Niccolò Torielli, Maurizio Crioli in regia. 342 41 15 105 per interagire con noi. Siamo partiti subito con un argomento tosto. Quante cose ci siamo persi o vi siete persi, soprattutto voi, perché stavate guardando il telefono? Che ne so, il gol della vostra squadra del cuore durante il derby. Oppure avete perso un treno, o avete perso una coincidenza con il treno perché eravate lì, fissi. Perché da questa ricerca risulta che l'iPhone è un grandissimo metodo contraccettivo, perché non interagiamo più dal vivo, perché siamo distratti dallo smartphone. 342 41 15 105 per dirci la vostra. Ad esempio, mi sono perso le chiavi di casa perché mentre stavo smanettando sul cellulare mi sono scivolate dalle tasche e non me ne sono accorto. Tutte queste esperienze che vi portano lontane dalla realtà. Invece, cosa ci porta vicino alla realtà? I nostri eventi. In tanti ci state scrivendo come posso partecipare al 105 Summer Festival di Ferrara oppure di Baia Domizia. La risposta è semplice, sono tutti eventi gratuiti. L'unica cosa che dovete fare è registrarvi di solito sul sito del comune delle piazze che ci ospitano, perché c'è una capienza, e il gioco è fatto. Fino ad esaurimento posti, noi vi aspettiamo. Tra l'altro, a Ferrara noi non ci saremo solamente il 18, ci saremo anche il 19 per il compleanno della radio. Radio 105 festeggia 50 anni, abbiamo deciso di fare i festeggiamenti in grande, quindi ci troverete tutti i vostri programmi preferiti. Ci sarà lo Zoo di 105, ci sarà Tutto Esaurito, ci sarà 105 Music and Cars, Frienze, chi più ne ha più ne metta, e suppongo insomma anche noi del weekend. Magari ci mettono alle 2 di notte, però ci saremo tutti. Quindi, se tu mi stai ascoltando, sei un mio ascoltatore, non temere che prima o poi sbucheremo fuori dal cilindro. Questo è 105 Super Weekend con voi fino alle 18.

0: Constitution. Devo subito chiedere scusa che sono già stato sgridato, Mauri. Siamo appena partiti e mi hanno già sgridato. Al 342 41 15 105 uno dei nostri ascoltatori, a cui non sfuggi niente, che fa: e però dai, non devi dire la marca dello smartphone, chiamalo solo smartphone, chiedo scusa, smartphone in generale, quello che volevamo dire. Spero che tu mi possa perdonare, caro ascoltatore, spero tu mi possa perdonare tutti quei momenti che noi ci perdiamo con lo smartphone. Tra l'altro, lo smartphone di qualsiasi genere, di qualsiasi marca, di qualsiasi tipologia, andrebbe caricato una sola volta fino al 100%, dopodiché bisognerebbe metterlo sotto carica ogni volta che la batteria arriva al 20%, fino a un massimo di 80%, e questo per garantirgli una lunga durata. Tu lo fai, Maurizio? Io lo metto sempre sotto carica di notte, infatti la batteria del mio smartphone mi ha già salutato.
1: Il mio è sempre sotto carica.
0: E
1: sempre.
0: Sai che questa cosa qui lo danneggia, sì, e crea un problema importantissimo. Sì. Dopodiché ci tocca cambiare lo smartphone. Mentre invece, se siete delle persone diligenti, delle persone parsimoniose, sappiate che caricarlo tutte le volte tra il 30 fino al massimo dell'80% potrebbe prolungare la vita del vostro smartphone. Smartphone che però non vi deve portare a distrazioni e a farvi sfuggire tutto ciò che vi circonda, tra cui i rapporti umani, che sono qualcosa di veramente fondamentale, ma che ahimè andiamo a smarrire. E che andiamo a smarrire sempre di più. Mi ha scritto l'ascoltatore che mi fa assolutamente perdonato. Grazie. No, perché voglio essere molto chiaro con voi. Io sono uno di quelli che di cazzate ne fa un milione nel corso di 3 ore la mattina, però abbiamo un pubblico, e 1,5 milioni nel corso di pomeriggio. Quindi è bello che voi mi correggiate, perché se voi mi correggete, io guardo, leggo e non ho paura a chiedere scusa, a dire: guarda, ho fatto una stupidaggine. Fino a 3 stupidaggini a puntata, se non sono gravi, posso passare, Maurizio.
1: Dipende, sì. No, dal grado della stupidaggine, sì.
0: Beh, dai, questa stupidaggine a livello. Cosa? Ma non lo. Cioè, ascolta, non ho ancora detto una parolaccia grave, non esprimo opinioni politiche. Cioè, ho sbagliato, ho detto un nome di una marca, non è che ne ho parlato anche male. Dai, mettiamo Giovanotti Alfa, buon vento!
2: Era un po' di tempo.

0: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e un sorprendente Anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo. Perché da Kia è nato il primo motore Trifuel. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Trifuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival. Sa, sa.

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a €3.000 di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da €15.800. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!

0: Temi Impala, Gini, Dracula, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso dalla playlist di Radio 105. Buon pomeriggio a tutti, questo è 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, regia c'è Maurizio Criola, e una considerazione balenava nella mia mente, Maurizio, che essendo ormai un uomo di mezza età e single, forse è il caso che mi giochi gli ultimi colpi magari per accasarmi.
1: Ah, stai parlando di te?
0: Sì, okay. Certo, ho detto io. Balenava nella mia mente, no, non mi permetterei mai di giudicare la tua situazione sentimentale, che com'è? Pari alla mia. E quindi apri le orecchie, aprite bene le orecchie anche voi che ci state ascoltando, guardando sul canale 66 del digitale terrestre. Tengo tra le mani una classifica. E quindi apri le orecchie, aprite bene le orecchie anche voi che ci state ascoltando, guardando sul canale 66 del digitale terrestre. Tengo tra

0: Budapest, al nono posto Madrid, all'ottavo Coimbra in Portogallo, al settimo Funchal in Portogallo. Il Portogallo, devo dire che adesso sembrerebbe la nazione con più donne rispetto agli uomini. Al sesto posto c'è Varsavia, al quinto posto Lisbona, al quarto posto Salonicco in Grecia, al terzo posto Salamanca in Spagna, al secondo Porto sempre in Portogallo e al primo posto, secondo te Maurizio, qual è la città con più donne rispetto agli uomini? Dai, famosa, con gli amici si dice sempre, al bar, dobbiamo andare a organizzare una gita.
1: Barcellona.
0: No, no, Riga, Lettonia, Mauri. No, Riga.
1: Non l'avrei mai, cioè, non ci sei mai potuto arrivare.
0: Questa, cari ascoltatori, è la classifica delle 15 città in Europa con più donne rispetto agli uomini. Noi ve la diamo, fatene ciò che volete. Non si sa mai, nel caso le app di incontri non dovessero bastare, e qui io mi ci metto dentro anche in questo caso, perché sul mio smartphone le ho scaricate tutte, ma non so, sarà un periodo di venti avversi, niente. Organizziamo una gita, magari a Riga.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, c'è una cosa che sta girando sui social, ovvero cerchia tre serie televisive, le tue preferite, su una cinquantina di possibilità che ci sono. E quindi mi è venuto in mente subito il fenomeno del binge watching, ovvero guardare una puntata dietro l'altra. Chi non l'ha mai fatto? Chi non l'ha mai fatto? Magnum PI non si trova in nessuna piattaforma di broadcaster, però è bello che tu tiri fuori un pezzo del passato, della preistoria. Supercar, non c'è neanche Supercar nelle piattaforme di broadcast. Noi dobbiamo anche parlare ai ragazzi, Mauri. Cioè io mi vesto come un pirla, perché dobbiamo... E Boy and Duke. Allora, i ragazzi che guardavano Boy and Duke oggi hanno circa 80 anni.
1: Però c'è Boy and Duke.
0: Ok, Boy and Duke c'è, allora teniamola. Stiamo parlando del fenomeno del binge watching, che è guardare una puntata dietro l'altra. Chi non l'ha mai fatto? Io sono un grandissimo fruitore del binge watching, ma dietro si cela una triste verità. Infatti, da uno studio scientifico sembrerebbe che chi pratica il binge watching si sente solo e depresso. Soffre di solitudine. Ed è un comportamento assimilato a dipendenze patologiche come il gioco d'azzardo compulsivo, che non ho. Suggerendo che il binge watching potrebbe avere conseguenze negative sulla salute e sul benessere delle persone coinvolte. Allora, magari non sono 100 nella sua totalità, ma non ho mai pensato che il binge watching abbia fatto male alla mia salute. Ma questo per chiedervi cosa? Qual è la serie televisiva che vi ha rapito di più in assoluto? 342 41 15 105.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
3: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105.
10: Vi aspetto!

0: Secrets. Sembrerebbe che da una ricerca al binge watching, che è quel modo di guardare una serie televisiva, una puntata dietro l'altra, sia sinonimo di solitudine e depressione. Io sono assolutamente contrario, perché sono un grandissimo fruitore del binge watching che applico nella mia quotidianità in quanto persona sola, non avendo moglie, non avendo famiglia. Quando sono a casa tra me e me, mi guardo una serie dietro l'altra che mi appassiona. Da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 qual è quella serie televisiva che vi ha rapito, che vi ha portato via il cuore, quindi di conseguenza vi ha portato via anche il tempo.
1: Ciao, Alberto da Verona. La serie TV che mi ha colpito il cuore quando ero più giovane, Beverly Hills 90210, con la mitica Brenda, bellissima, ciao.
0: E perché Kelly dove la mettiamo? Donna dove la mettiamo? Andrea mi piaceva un po' di meno, però col tempo ho iniziato ad apprezzarla più tardi. Beverly Hills 90210, serie indimenticabile. Poi ci sono tante persone che ci suggeriscono Trono di Spade. Trono di Spade è una di quelle serie che io non ho visto, ma non mi guardare con quella faccia così criola. Però ti posso dire che il finale del Trono di Spade ha lasciato delusi tantissimi telespettatori. O sbaglio?
2: Sì.
0: No, perché se vogliamo fare gli esperti di serie televisive.
2: Ma non è un motivo per non vederla, però.
0: No, hai perfettamente ragione anche tu. Ma invece i nostri ascoltatori cosa preferiscono?
3: A me hanno rapito due serie di due tipologie diverse. Una è un anime, i cartoni animati appunto giapponesi, con Attack of Titan. E la prima, perché è stata la prima che ho visto, è stata invece Lost. Lost è la serie migliore mai scritta, anche se ha un finale un po' così, però spaziale. Me ne vedevo 10 puntate di seguito al giorno.
0: Allora, Attack of Titan, serie pazzesca, incredibile anche quella. Lost è un'altra serie che ho perso e che tutti mi hanno invece consigliato di recuperare. Invece una cosa che non ho perso e con la quale mi sono già portato in pari, perché la seguo dal giorno 1, è One Piece. Perché quando si parla di anime, per me l'anime per antonomasia ancora più di Dragon Ball è One Piece. E la vostra serie televisiva che vi ha rapito il cuore, vi ha portato via tempo, 342 41 15 105.
4: Una delle serie televisive più belle che ho mai visto, secondo me, è 1883 su Paramount.
0: Non la conosco, come non conosco un'altra serie che ci stanno consigliando, ovvero I racconti dell'ancella. Tu la conosci, Mauri?
2: No, dell'ancella? No.
0: Beh, serie che invece mi sento di consigliare, che mi ha rapito anche quella e l'ho guardata in una settimana e mezza, sì, e Breaking Bad forse per me è la serie più bella che sia mai stata fatta.
2: È la serie più bella.
0: Svolgimento, magari parte un attimo lenta perché deve raccontare tutto. Bellissimo. Dopo però, ragazzi, che spettacolo. Come che spettacolo è la canzone di Baby K? Sto parlando di Tuca Macarena.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Keitranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitranada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 105
3: Che storia!
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia!

0: Easy, era il 1992, per festeggiare i 50 anni di Radio 105 che per l'occasione vi aspetta venerdì 19 giugno a Ferrari in Piazza Ariostea. Ingresso gratuito, se venite il giorno prima c'è il 105 Summer Festival. Mese di festa. Che ore sono, Mauri? A Radio 105 sono ancora 7 secondi e sono le 17 in punto. 3, 2, 1, le 17 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Questo è 105 Super Weekend. Pinguini tattici nucleari che saranno presenti giovedì 18 giugno a Ferrari in Piazza Ariostea per il 105 Summer Festival, dove ci sarò anch'io. Dove ci sarò anch'io, che sarò in mezzo al pubblico a raccogliere le impressioni. Quindi io vi aspetto. Se venite a trovarci, registratevi sul sito, se non sbaglio, del comune di Ferrara. Fino ad esaurimento posti, perché come ogni piazza c'è una capienza. Noi vi aspettiamo, il concerto è totalmente gratuito e nel caso non doveste riuscirvi ad aggiudicare un posto per venirci a trovare il 18, potete venire il 19, dove festeggeremo i 50 anni di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend, è iniziata la seconda ora. Sul finire della prima ci siamo lasciati con un fatto che mi ha abbastanza destabilizzato, il fatto che il binge watching porti ad essere un tratto comune tra le persone che si sentono solo depresse. Io sono in totale disaccordo, anzi è una pratica che mi aiuta a staccare dalla quotidianità, però da lì siamo partiti a chiedervi quali sono quelle serie che vi hanno portato via un sacco di tempo perché vi hanno appassionato e delle quali vi siete innamorati. 342 41 15 105.
1: Una serie televisiva fantastica è Outlander.
0: Che non conosco, grazie per tutti i consigli e tutte le serie che ci state suggerendo, perché è anche uno scambio, è uno scambio tra di noi in comune, perché siamo un po' come se fossimo una famiglia, noi di 105 Super Weekend. Abbiamo la famiglia di 105 Super Weekend del mattino, che è una tipologia di ascoltatore, e poi ci siete voi del pomeriggio che magari state tornando da una gita o magari state tornando da un viaggio, magari siete andati a visitare una di quelle 15 città dove ci sono più donne rispetto agli uomini. Comunque gente che torna a quest'ora e che interagisce.
2: Ciao, io vado un po' indietro nel tempo, ricordo Twin Peaks, cioè tutti lo ricordavano come chi ha ucciso Laura Palmer.
0: Eh sì, Twin Peaks, è come scordarcelo, anche Visitors, ci stanno consigliando i nostri ascoltatori. Diciamo che Visitors ha scioccato un po' una buona parte della popolazione. Tra l'altro adesso in questo momento nelle sale è uscito, se non erro ieri, il film di Steven Spielberg, Disclosure. Per chi è appassionato da alieni come il sottoscritto, speriamo che ci aiuti ad entrare in confidenza con le stelle, perché dal mio punto di vista noi non siamo soli. Prima o poi arriveranno o prima o poi si paleseranno. Diciamo che se sono come quelli di Visitors c'è da avere veramente paura. Se invece sono pacifici, come sembrerebbe da alcuni file, e che sono qui a guardarci, a controllare che non facciamo cazzate, forse potrebbe essere la soluzione migliore. C'è Maurizio Crioli in regia e abbiamo un sacco di musica di tutti i generi. Abbiamo brani italiani ma anche brani stranieri, come Karol G e Manu Chao con la loro Viajando por el mundo.

0: Houdini, Dua Lipa a 105 Super Weekend. Oggi Mauri, in questo 14 giugno, sembra un po' una giornata da ultimo giorno di scuola, nonostante le scuole siano già finite. Due giorni fa sono iniziati gli esami di terza media, settimana prossima inizierà la maturità. Abbiamo avuto stamattina ospite una professoressa che ha fatto il toto tracce e ricordava di una serie di anniversari che potrebbero saltare fuori, tipo i 40 anni dal disastro di Chernobyl, i 25 anni dalla caduta delle Torri Gemelle. Ha dato una serie di autori italiani che potrebbero saltare fuori. E quando arriva l'estate io penso al mare. Quando penso al mare il mio cuore va per forza di cose a Gallipoli. Ma quando Nicolò non va a Gallipoli, Gallipoli viene da Nicolò. Infatti, cari ascoltatori, oggi ci hanno portato i miei amici Angela del Parco Gondar, dove abbiamo trasmesso per un sacco di anni meravigliosi, estate stupende, una focaccia barese straordinaria. Ma non solo, perché poi mi scrive il mio amico Rocco con sua moglie Lucy, la spiaggia più bella che c'è in Italia, che mi fanno: Nicolò, ti stiamo ascoltando, quindi che dire? Rocco, Angela, Gallipoli qua nel mio cuore, insieme a tutte le serie televisive che vi abbiamo chiesto, che vi hanno appassionato di più, quelle che vi hanno trascinato, quelle che vi hanno portato via ore e ore e ore perché vi appassionavano. 342 41 15 105.
1: Ciao belli, Jean Pierre da Palermo. Per me la serie più bella è La Casa di Carta. La Casa di Carta la trovo avvincente e formidabile. Grazie, buona domenica, ciao.
0: Allora, Casa di Carta, devo dire, inizialmente aveva preso anche me. Dopodiché, quando ho iniziato a vedere una serie di scene che non vi voglio spoilerare, ma che me l'hanno fatta più sembrare da crime a un film di fantascienza, tipo quello della moto, che salta fuori, risalta dentro, mi è scesa bella. Ho preferito molto di più Berlino. I due Berlino mi sono piaciuti molto di più della Casa di Carta, se devo dirla tutta. Però devo ringraziarvi perché ci consigliate anche serie che ignoravo totalmente, che non avevo mai sentito, come Black Sail, per chi ama il mare e i pirati, per chi ama i romanzi di Arthur Conan Doyle. Io Black Sail non l'ho mai visto, tu lo conosci Mauri?
2: No, veramente no.
0: Tanti ci suggeriscono,
2: sempre sentito nominare ma non l'ho mai visto.
0: Tanti ci suggeriscono romanzo criminale incredibile. E
3: ciao,
0: altri?
3: Alessandro da Verona. Una serie TV che mi ha appassionato tantissimo è stata Romanzo Criminale. Fantastica, veramente una delle serie italiane più belle che ho visto. Ciao.
0: Che dire, le serie le preferisco ai film perché ci portano via molto più tempo e possono entrare nel racconto molto più profondamente rispetto a un film. Però dopo le serie rimanete qui con noi, perché tra poco si gioca al Nick Pong. Regaleremo un kit con i gadget di Radio 105. Torna il Nick Pong nel pomeriggio di Radio 105 Super Weekend.

0: Facciamo una pausa? Che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via! E non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta!
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
4: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia. Anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Sulle forchette!
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Fra Quintale, aranciata, è giunto il momento, caro Maurizio Criola, di spiegare a tutti i nostri ascoltatori del pomeriggio di 105 Super Weekend di dare il via a un gioco, di dare via un gioco che chi ci ascolta la mattina conosce già, chi ci ascoltava quest'estate conosce già. Ho deciso di riportare al pomeriggio il gioco dei giochi. Sto parlando del Nick Pong, sigla!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: In cosa consiste questo gioco? Sto parlando del Nick Pong. 10 secondi, dovete indovinare quanti rimbalzi farà la pallina. Il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore del Nick Pong. Non fatevi ingannare, riflettete prima di dare la risposta, perché i rimbalzi sono sempre molto molto insidiosi. Direi di mettere una base tensiva. Prestate attenzione ai rimbalzi della pallina via. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105.

Bosa Magnetic a 105 Super Weekend. E per dimostrare che siamo in diretta e che non è questa una puntata registrata, abbiamo avuto un problema tecnico con il Nick Pong. Quindi, per quanto in tantissimi abbiate risposto, noi adesso ve lo facciamo risentire. Gli stessi ping di prima. Aspettate a mandare la risposta. Quando noi vi daremo via, potrete rimandare il messaggio. Prego, facciamolo risentire quando te lo dico io, Mauri, come diceva Giuca Scasella, solo quando te lo dico io, dopodiché al mio via potrete rispondere. Prego. Via 342 41 15 105. Scopriremo se riusciremo a risolvere il problema tecnico. Chi si porterà a casa il kit con i gadget di Radio 105? Questo è il Nick Pong. Il Nick Pong è tornato di pomeriggio. Lo ascolterete tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18 all'interno di 105 Super Weekend. Sì, ok, abbiamo risolto il problema tecnico. A tra poco.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Abbiamo risolto il problema tecnico, adesso proveremo a chiamarti, caro vincitore, cara vincitrice, in questo momento preciso, perché abbiamo la risposta, abbiamo la persona che è stata la più veloce a rispondere al numero dei rimbalzi. Proviamolo a chiamare in diretta. Vai Maurizio, mettiamo il tu, proprio per far vedere che non c'è nulla di costruito, che è tutto vero, tutto in diretta, con anche le competenze. C'è Criola che sta sudando e sta perdendo anni di vita. Fai sentire lo squillo del telefono, Mauri. Dovrebbe rispondere lui o lei. Se ti sta suonando il telefono in questo momento, siamo noi di 105 Super Weekend. Ricordandovi, nell'attesa, i 50 anni di Radio 105, la festa è venerdì 19 giugno, invece il 18 giugno, sempre a Ferrara, Piazza Ariostea, 105 Summer Festival. Maurizio vi sta chiamando in questo momento. Maurizio, vogliamo raccontare. Chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa sessione del Nick Pong? Stiamo chiamando. Vediamo se risponde.
1: Pronto?
0: Gemmina?
1: Sì, è Gemmina.
0: Ciao.
1: Te la passo.
0: Passamelo. Pronto? Subito. Pronto? Con chi parlo?
1: Con Gemma.
0: Gemma, quanti anni hai?
1: 10.
0: 10. E che risposta hai dato per il Nick Pong?
1: 17.
0: Ma no, avevate indovinato prima. No. No. Gemma, non ascoltare la mamma. Hai mandato il messaggio giusto prima.
1: E non lo so, è mamma che mi ha detto 17.
0: Signora, aveva dato il numero giusto prima, io ce l'ho qua davanti, il messaggio. Signora, riprovi, non sa da fare.
1: Mamma.
0: Questo vincitore, signorina, non sa da fare. Signorina, Gemmina aveva dato un'altra risposta. Signor, signora, non aveva scritto 18, aveva mandato un altro messaggio.
1: 15.
0: Risposta esatta! Risposta esatta! Risposta esatta! Vincente, Vincente, ma perché signorina ha dato come risposta 17 dopo che ha scritto 15?
1: Non lo so, a me me l'ha detto mia mamma, adesso mi ha ripassato il telefono.
0: È stata l'emozione, l'emozione gioca sempre brutti scherzi. Come avete passato questa domenica pomeriggio?
1: Bene.
0: Ma facendo cosa?
1: Giocando.
0: Bene, al Nick Pong.
1: Sì.
0: Molto bene, continuate a giocare con noi, continuate ad ascoltarci. Grazie, vi portate a casa un kit con i gadget di Radio 105. Ciao ragazzi!
1: Okay. Stress.
0: Cosa signora?
1: Ciao, possiamo salutare?
0: Saluti chi vuole.
1: Signorina,
0: le chiedo scusa, signorina, chi vuole salutare?
1: Volevo salutare Roby del Barnard Stress delle Guelia.
0: Ok, abbiamo fatto anche la marchetta, tutto a posto, grazie, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica.
2: Radio 105.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare...
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
9: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Eh sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
11: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
10: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
9: 105 Night Express Live.
8: Martedì 16 giugno con Angie.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
12: Radio 105. Proud to be different.
13: See that girl? There's just something about her. I just

0: Blink a 105 Super Weekend e dopo un'edizione del Nick Pong alquanto surreale, però la cosa bella è che l'unione fa la forza e siamo riusciti a risolvere il problema tecnico. Fatti un applauso Maurizio Criolo, perché tu sei abituato durante la settimana all'interno dei takeaway, servito e riverito col centralino, qui la domenica devi fare regista ma anche centralinista.
1: Ma scusami, io le sapevo, te lo potevo dire io qual era il numero. Ma perché sentivo un ascoltatore esterno?
0: Ascolta Maurizio, Maurizio, mi stai facendo innervosire quasi quanto Antonio Summa, ma non come lui. Tutto bene, ciò che finisce bene. Gemmina, dopo aver risposto in maniera corretta, ci ha dato la risposta sbagliata passando il telefono al figlio, ma poi si è rinsavita e ci ha ridato la risposta corretta. Tutto questo per dirvi che ritorna il Nick Pong ed è Gemmina signorina, non signora, non signora. Mi raccomando, perché sei incazzato, ci ha fatto un mazzo tanto. È tornato il Nick Pong, ma non solo, perché in chiusura di questa puntata vogliamo darvi 10 segnali per fermarvi prima di tradire il vostro partner. L'attrazione nasce nei giorni storti, quindi pensateci bene se volete tradire il vostro partner. Quando siete attratti da un'altra persona perché magari una giornata no, e quindi volete evadere, volete sentirvi desiderati, più che desiderare davvero, quindi magari tornate a casa e dite al vostro partner: scusa, guarda che non mi sento tanto desiderato, potresti dare un'attenzione in più perché sono lì lì, rischio di scappare. Vivete già una doppia vita, fatti già segreti, bugie bianche, profili nascosti, il tradimento sul piano della lealtà è già iniziato. Fermarsi qui evita di entrare in un labirinto da cui si esce quasi sempre peggiori, ok? E noi non vogliamo brutte persone. Odiate la routine più di quanto amate il brivido, e se l'idea piace soprattutto perché rompe la noia, non è eros e sabotaggio. Prima di complicare tutto, meglio rimettere pepe a ciò che già c'è, quindi a quello che avete, perché chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Contate sulla discrezione degli altri, cosa che viene disillusa quasi sempre, quasi subito. Cercate la rivincita e non il piacere. La fantasia non regge la prova logistica, infatti appena si entra nella realtà, tempi lunghi, la gestione del dopo, il brivido si fa complicazione. Brutta cosa, tutto diventa confronto. Quando si guarda il partner attraverso il filtro di un'altra persona, non lo si vede più per quello che è, perché il tradimento esiste già come lente mentale ancora prima di qualsiasi atto. Temete la solitudine più che la perdita, e il corpo chiede, ma la testa dice no. Questi sono i 10 segnali per fermarsi in tempo. Quindi, tradire o non tradire, questo potrebbe essere il dilemma, pensateci seriamente. Perché molte volte è più un'azione dovuta a... ma sì, dai, voglio trasgredire. Oh, ma la desidero davvero quella persona o non mi sento desiderato dal mio partner? Tutte soluzioni che si possono trovare parlando. Ci ascoltiamo Notre, Talk to You.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di un chilometro per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla A1 tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano. Code a tratti per 3 chilometri sulla A5 tra Ver e Pont Saint Martin in direzione Torino. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
21: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
23: 105.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Era il 1982. ABC, The Look of Love, per festeggiare i 50 anni di Radio 105, che storia. Alla mia destra lui è già pronto, fai un passo avanti e fatti vedere. Sta per arrivare Moco, sta per arrivare 105 Mindset, un sacco di argomenti come al solito. Ci sarà una sorpresa per il compleanno della radio insieme al sottoscritto e a Moco. Noi ci sentiamo...
1: Il 19? Che saremo sul palco insieme?
0: A Ferrara, una sorpresa. Grazie Maurizio Criola, grazie per averci ascoltato, grazie per aver giocato con noi. A domenica prossima, ciao a tutti!

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu, risposta ad attacchi su territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf: America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerche in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia. Pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona. Prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Eccoci qua, uno dietro l'altro. Come fossimo delle api operaie instancabili. Arriva 105 Mindset, 18.03 minuti. Io sono Moco, salutiamo Nick Torielli con 105. Cos'è che fa il pomeriggio lui? Super Weekend si chiama?
1: Super Weekend.
0: E la mattina?
1: Super Weekend.
0: Beh, lui fa, è super veramente, sì. A Torielli. Quante ore fa il sabato e la domenica? È proprio un'ape operaia.
1: 5
0: ore. Beh, comunque ciò non toglie al tuo lavoro, Mattia, perché Maurizio, pardon. Scusa. Sono abituato a aver Mattia davanti, scusami.
1: No, figurati.
0: Mauri, ciao, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Come mai sei qua nel weekend?
1: Perché mi hanno scambiato con Mattia, quindi.
0: Ti immagini? Tu fai take away, giusto?
1: Take away.
0: Com'è che fai a fare take away?
1: Mi diverto.
0: Ti diverti?
1: Sì, mi diverto.
0: Perché alla fine poi penso che avete una vostra bolla e vi divertite.
1: Esatto.
0: Una volta sono entrato, non ho detto una parola.
1: L'unica ricordo.
0: Ma ha chiamato la direttrice? Mi
1: no,
0: fa,
1: no.
0: Moco, no. Moco, però lì hai fatto la cazzata, Non si entra in un altro programma e non si parla. Noi invece qua in questo programma parliamo, non troppo, perché ci sono tante canzoni che ci allietano il percorso fino alle 20, però parliamo di, l'ho già citato, ape operaia, perché c'ho in testa l'ape operaia. Ho appena letto un capitolo del libro che vi andrò a raccontare insieme poi all'autore Thomas Leoncini, si chiama Bestiario dell'anima, e per me è un bel viaggione. Non l'ho letto tutto, sono però tantissimi animali che tu vai a leggere e vai a scoprire. Te lo racconto piano piano, però andiamo per gradi, anche perché arriva MGK con Wiz Khalifa, con l'ultimo singolo che hanno tirato in ballo, e poi parte questo 105 Mindset tutto fatto di rose e fiori. Girl Next Door, benvenuti.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Abbiamo il primo pezzo di Machine Gun Kelly o MGK per gli amici, insieme a Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door. Piace molto a Francesco, nostro ascoltatore fedelissimo che salutiamo, lui che è un super appassionato di musica. Tamarra è al punto giusto, ma anche Stiva e Festaiola, quindi ci sta, approvata Francesco. Quindi MGK e Wiz Khalifa che ci ascoltano possono essere contenti e proseguire questa domenica in tranquillità. Dovrebbe uscire un joint album tra loro due, ok? La butto lì. Butto lì anche un saluto da Marco della Norvegia. No, ieri, se ricordo bene, abbiamo chiacchierato di Qigong e Judo, Karate, di Tai Chi. Belli. Hai presente il Qigong? Cos'è? Tutti i movimenti. Ti muovi tutto così la mattina? O ti sbatti così?
2: Più il Tai Chi.
1: Il Tai Chi, vero, sono movimenti, sì, di vuoto, di chiusura, di apertura, o yin e yang, che alla fine sono propedeutici all'autodifesa. Ecco, parlavamo di quello ieri, perché lo dicevo, non mi ricordo più.
2: Ce ne andiamo.
1: Ce ne andiamo. Oggi invece parliamo del bestiario dell'anima. Per me è un bel libro, ma è soprattutto per me una bella visione, perché Thomas Leoncini, che tra l'altro abbiamo già sentito, no? Perché aveva scritto un altro libro che si chiama L'importanza di non piacere, che è un altro tema molto a mindset, però in questo caso lo psicologo Thomas Leoncini, scrittore, psicologo, giornalista, no? È stato tradotto nelle principali lingue, autore di numerosissimi bestseller, no? C'è veramente uno psicologo autore che ci ha regalato tante chicche. In questo caso ha affrontato l'atteggiamento degli animali, l'approccio degli animali al proprio corpo, alla collettività, ai propri malanni, ok? L'autocuramento, si dice così, l'autocura dell'animale, e analizzando e creandoli, facendoci proprio immaginare l'animale, che può essere la balena, può essere il calamaro, può essere l'ape operaia, che ti ho raccontato, può essere l'anguilla elettrica, c'è il gambero pistola, c'è il formichiere gigante, il pavone o anche semplicemente il lupo solitario. Ecco, il lupo solitario potrebbe essere più incastonabile nell'immaginario più conosciuto. Ecco, lui analizzando questi animali va a fondo e dice: ok, anche noi uomini abbiamo quel tipo di atteggiamento, quel tipo di paure, quel tipo di problematiche. E partendo da questo le analizza e cerca di superarle. Non so se te sei balena, lupo solitario o calamaro, però tra poco lo scoprirai con noi.

0: Allora c'è Francesco Gabbani con Summer Funk qua nel Mindset. Sono le 18:13 e siamo praticamente dentro quello che è il nostro argomento di oggi, no? Parliamo di animali, parliamo di bestie, parliamo di come le bestie in qualche modo ci fanno capire come comportarci, ok? Non sarò io a introdurvi, o perlomeno io vi introduco, vi indico la strada, però poi alla fine è Thomas Leoncini, no? Che ci farà da Cicerone, da Virgilio, che ci porterà fino a un certo punto per poi proseguire da soli o con la nostra Beatrice. Vai, al di là di questi accenni alla Divina Commedia, voglio citarti l'ape operaia che abbiamo citato prima. Poi entriamo a parlare con Thomas Leoncini e andiamo a capire un po' come l'ha strutturato, eccetera. Però lui dice, l'ape è una creatura instancabile, non esiste da sola, no? Ma come parte di una rete incessante, un sistema complesso in cui ogni individuo vive per il tutto. È un organismo collettivo, una comunità che si muove all'unisono, nella quale ogni movimento è finalizzato alla sopravvivenza dell'alveare. All'interno dell'alveare ci sono dalle 20.000 alle 80.000 api, tutto organizzate, tutto operose, tutto operaio, ok? C'è una danza sociale senza sosta pazzesca. Queste api, responsabili della raccolta del nettare, percorrono ogni giorno distanze che sono tipo sommate per tutta la loro vita e il giro del mondo intero, ok? Quindi continuano a muoversi, hanno la waggle dance, si chiama, questo sistema di trasmissione di informazioni che si basa su movimenti codificati attraverso i quali le api indicano la direzione e la distanza del cibo rispetto al sole. Pensa che organizzazione. Ma ciò che appare come una perfetta macchina sociale nasconde un paradosso. Ogni ape vive per il collettivo, ma attenzione, muore da sola. Perché le api, si sa, quando incominciano veramente a entrare in burnout, prendono, si allontanano anche un po' come altruismo sociale e vanno a morire da un'altra parte. In questo caso, quando un'ape perde l'alveare, non perde solo un luogo fisico, ma un'intera identità sociale, cioè non si riconosce più. E in questo caso Leoncini entra e dice, te la faccio un po' breve, entra e dice, ok, noi a volte siamo delle ape operaie, no? Dentro nella nostra routine, nella rotella, continuare, muoversi, e non ci fermiamo mai a capire realmente qual è il nostro bisogno, la nostra necessità. Siamo sempre lì a soddisfare la richiesta dell'altro, un ronzio che ci sembra un allarme. E Leoncini dice, l'ape cade e muore. L'uomo invece, nel momento in cui riconosce di essere nel famoso burnout, ha la possibilità di rallentare, di fermarsi, di fare, come dicono a Milano, uno zoom out e di capire un po' che necessità vuole lui o lei, ok? Te l'ho spiegata bene?
1: Assolutamente sì.
0: Poi, all'interno del libro, è fighissimo perché alla fine di ogni capitolo ti dice anche se tu hai sognato l'ape, attenzione perché ci sono dei messaggi dentro quel sogno e tra poco andremo a scoprirli.

un'auto elettrica ma temete il costo della ricarica, c'è un modo per risparmiare. Scaricate l'app My Atlante con l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€ e ricaricate in ultra fast a 49 centesimi. In più avrete subito il 50% di chargeback in Green Gems. Per ogni euro ricaricato, Atlante vi offre 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. E sull'app trovate tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Era da un botto che non ascoltavamo questa canzone. She's Gone, Dance On. Loro sono i Disclosure qua su Radio 105. Anche perché forse i Disclosure li ascoltavamo anche con Anderson Paak. Hanno fatto diverse tracce. Mi fa sempre piacere sottolinearvi questo nome. Disclosure. Disclosure. Che sono fortissimi. Caracal. Settle. Veramente hanno fatto degli album bellissimi. Musica elettronica raffinata. Raffinato è anche l'argomento di questo intervento. Abbiamo al telefono Thomas Leoncini qui con noi nel Mindset. Thomas, pronto?
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Ciao Thomas, è un piacere risentirti dopo aver chiacchierato con te dell'importanza di non piacere, il tuo ultimo libro. Sei tornato tra noi, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tutto
0: allora,
1: bene.
0: Allora, Thomas Leoncini, scrittore, psicologo, giornalista, tradotto in un sacco di lingue, ci hai fatto viaggiare, perché a questo punto con Bestiario dell'Anima ci hai fatto entrare in un mondo che, scrittore, psicologo, giornalista, tradotto in un sacco di lingue, ci hai fatto viaggiare, perché a questo punto con Bestiario dell'Anima

0: sono davvero le caratteristiche animali che possiamo avere all'interno della nostra psiche, quindi questi istinti, perché noi purtroppo ci crediamo troppo spesso superiori agli animali, come dire, noi abbiamo la ragione, abbiamo, invece in realtà tutto va a dimostrare, anche la politica internazionale, alcuna politica internazionale di questo periodo, insomma un po' tutto ci dimostra che non siamo per niente sopra gli animali. E allora, invece di guardarli dall'alto al basso, ho pensato: ci sono dei modi proprio empirici, una possibilità clinica, concreta, scientifica, di capire se certi comportamenti animali possono essere anche delle nostre modalità di approccio alla vita, e quindi psichiche. E da qui ho strutturato lo studio di 24 animali che sono raccolti nel libro Il bestiario dell'anima, e questi 24 animali, che si dividono in tre grandi categorie: gli animali della relazione, gli animali dell'ansia e del controllo, gli animali della solitudine e dell'esistenza, e vado a scandagliare tutte quelle che sono le curiosità, gli stili di vita degli animali, e vado a verificare, soprattutto la cosa più interessante, di come certe, che noi chiamiamo malattie psichiche, sì, possono essere rappresentate anche nella vita animale. Per esempio, l'ansia viene rappresentata perfettamente dalla vita del colibrì.
1: Ma infatti, deve... sarebbe stato il mio primo animale, perché in effetti uno dei tuoi libri che non abbiamo mai raccontato qua è L'ansia del colibrì. Ti sei proprio focalizzato sul colibrì che si ritrova anche appunto in questo elenco di animali. Cos'è che c'ha il colibrì che ti piace così tanto?
0: A parte che è meraviglioso,
1: sì, è vero.
0: È un essere magico, perché ha un metabolismo accelerato, il più accelerato del mondo animale, e deve vivere incessantemente in volo, cioè per restare immobile deve muovere le ali un'infinità di volte al secondo.
1: Cioè, non si riposa? Non si riposa sul ramo?
0: Assolutamente no. Il suo riposo è l'ansia, il restare in ansia. Poi sì, chiaramente ha i suoi ritmi di riposo, come ovvio che sia, ma rispetto a tutti gli altri animali sono completamente diversi. Cioè, è un essere veramente mitologico il colibrì, per come vive e come è strutturata la sua natura.
1: Guarda, Thomas, scusa, ti interrompo, perché prima parlavamo dell'ape e dicevamo sì, l'ape poi cade e muore, l'uomo invece ha la possibilità, non essendo animale, usando anche la ragione, di superare l'ostacolo. In questo caso il colibrì vive nell'ansia, penso, e purtroppo per lui. Invece l'uomo che possibilità ha di superare l'ostacolo?
0: No, ma non è purtroppo per lui, è proprio la sua essenza, il potenziale di vita è quest'ansia che lo rende, diciamo, così meraviglioso, così magico. Nell'uomo invece l'ansia rappresenta un desiderio di cambiamento, non un desiderio, una necessità di cambiamento, qualcosa che dentro di te ti sta dicendo: stai cambiando, stai sbagliando, non ti stai accorgendo che il tuo mondo interiore è cambiato e continui a fare le stesse cose invece che facevi prima, quando eri una persona diversa. L'ansia nasce sempre da questo, l'ansia clinica, quella che poi dura, diciamo, nel tempo, certo, in una persona, nasce sempre da questa incomprensione. Wow. Citavi l'ape, mi piace dirti che l'ape è uno dei 24 animali del bestiario dell'anima.
1: Però aspetta, Thomas, facciamo così: l'ape e anche il lupo solitario, che mi interessa troppo, te li faccio raccontare dopo la traccia che sta per arrivare. Ci prendiamo una piccola pausa con Noemi. Perfetto. La traccia è: tu cosa fai questa sera? Noi non lo sappiamo, ma sicuramente quando rientriamo dalla canzone andremo sull'ape e sul lupo solitario con Leoncini. Stare con

0: 18:35, Noemi con Tu cosa fai questa sera qua su Radio 105. Durante il Mindset stavo sfogliando Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini. Riconosci i tuoi animali interiori, ritrova te stesso. Abbiamo parlato del colibrì, abbiamo accennato all'ape, però l'abbiamo già chiacchierata anche nel primo blocco qua con Maurizio. Adesso che abbiamo Thomas, vorrei entrare a parlare del lupo solitario. Dai, parliamo di questo lupo solitario, che è uno dei tanti, dei 24 animali affascinanti che sono nel libro. Thomas, sei ancora in linea?
1: Assolutamente sì. Non esiste davvero un lupo solitario in natura. È una definizione che l'essere umano ha un po' romanticizzato. Questa, per, no?
0: Perché parte però nel gruppo, no? Lui nasce nel gruppo, no?
1: È uno degli animali più dipendenti dal gruppo in assoluto. Cioè, proprio anche questa è una caratteristica molto peculiare del lupo. Il problema è che succede che a un certo punto alcuni di loro vengono o emarginati o si autoemarginano, perché, e questo è l'aspetto più interessante, è una sorta che potremmo dire di pellegrinaggio identitario che vanno a fare, come se volessimo analizzarla dal punto di vista umano, perché sì, si mettono alla prova nelle condizioni più estreme con questo isolamento e subiscono anche ogni, si avvicinano via via a zone presidiate da altri lupi, da altri branchi, vengono costantemente allontanati. Se sopravvivono, in media un lupo solitario vive molto meno a pari condizioni rispetto a un lupo in branco, se invece riesce a sopravvivere diventerà il nuovo grande capobranco di altri gruppi di lupi. E questo è un aspetto interessantissimo, perché è come se l'esperienza, l'incontro col fuoco, come se il tatuaggio della sofferenza ti mettesse anche nel mondo animale, ti desse quella cosa in più anche a livello sociale che ti permette poi di essere visto dagli altri in maniera anche più da leader, più in maniera identitaria. Quindi però è interessante questo pellegrinaggio identitario, che è veramente, mi sono studiato come avviene anche, ci sono dei video molto interessanti anche, si trovano su YouTube.
0: Ma io ho in mente Il libro della giungla, mi sembra che a un certo punto c'è la mamma lupa che li caccia via, mi sembra, no?
1: Anche,
0: cioè,
1: certo,
0: vai via così, e i bambini.
1: Anche, però, sì, però non avviene sempre, anche questo è interessante, invece molto spesso vengono cullati dal branco. E alcuni però, anche se non è molto chiaro perché, come, quando, vengono allontanati, ci sono varie teorie anche su queste scientifiche, però nessuna ha la risposta finale, e si ritrova, diciamo, in questa grande trasformazione psicologica.
0: Beh, se riesce poi a superarla, no? Perché molti lupi solitari magari poi si trovano veramente a contatto con nessuno, persi e da soli nella loro realtà, no? Di difficoltà. Dicevi che il lupo, in qualche modo, leggevo, vive questa solitudine anche un po' per una cosa ancestrale di allontanamento, di distacco proprio dal gruppo, quasi di abbandono. E l'uomo in qualche modo può ritrovarsi in questa situazione, anche se tende a essere, starsene da solo in solitudine, perché forse in precedenza è stato abbandonato?
1: Assolutamente sì, fase adolescenziale è molto tipica, richiama la fase adolescenziale umana, ha questo aspetto anche che ritroviamo nel lupo, per esempio, lo troviamo per tanti aspetti, o l'adolescenza ti crea ancora più identitario nel gruppo, quindi rafforza il tuo gruppo, oppure tu ne vieni escluso, e in questa esclusione succede o il dramma di un trauma psicologico, una psicopatologia o quello che può avvenire, oppure tu diventi una persona completamente nuova, più forte, più temprata, che non ha bisogno del gruppo per la propria identità.
0: Dai, raga,
1: e questo è un aspetto non molto vogliamo interessante.
0: Allora, ti interrompo, ce ne sono tanti di animali, ma lasciamo la curiosità degli ascoltatori andare a leggere Bestiario dell'anima. Leggevo invece che tu hai avuto, mi concedi un'altra domanda, Maurizio, perché è curiosa, perché Thomas ha frequentato il filosofo Zygmunt Bauman, l'ho pronunciato bene?
1: Benissimo.
0: Bene, che è un top player dei filosofi, com'è che si può definire?
1: E io credo il più grande intellettuale del Novecento.
0: E lui ti ha insegnato una cosa che volevo che ci lasciassi, cioè la multidisciplinarietà. Cosa vuol dire? Come si applica? Cos'è?
1: Allora, tu calcola, io nasco come psicologo, ma lui mi ha insegnato come all'interno di ogni disciplina, quindi la psicologia deve confluire per forza di cose anche dalla filosofia alla all'etica e a tutto quello che riguarda l'ascolto, la sintonizzazione, la cura della persona che si ha davanti. Siamo sempre persone ricche di esigenze completamente diverse e uniche rispetto e poi soprattutto in questo mondo individualista. Lui mi ha insegnato come l'ascolto, appunto, la sintonizzazione, la cura, ma anche il coraggio, la tenacia, la speranza siano parole fondamentali per vivere questo tempo così insidioso.
0: Ti sarei andato avanti a ascoltarti un altro po', sinceramente, quando stavi parlando, però a questo punto...
1: Mi puoi rinvitare?
0: Sì, lo farò volentieri, veramente. Anzi, non scrivere un altro libro, ti invitiamo lo stesso, troviamo sicuramente qualche motivo in più. Senti Thomas, grazie mille di aver scritto questo libro e di averci raccontato qualcosa anche qua nel Mindset.
1: Grazie a voi.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Un abbraccio forte.
0: Un abbraccio a te, buona domenica.
2: Mindset.
3: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Ti sembra un po' Camilla Ghini, no? Quando canto così, Selena Gomez.
1: Sì, infatti ho detto, ma è entrata dov'è?
0: I remind when you lost yourself to remind. Beh, ti piace sta roba. Allora, siamo qua nel Mindset e se eravate connessi mi ha fatto piacere perché avete sentito con noi le parole di Thomas Leoncini, che ha scritto questo libro Bestiario dell'anima, che abbiamo un po' così ci siamo un po' infarinati di quello che è tutta la bellezza, no, di questo libro, perché alla fine ve l'ho detto. Parla della balena, dell'ape, del camaleonte pantera, del calamaro vampiro, l'armadillo rosa, lo scorpione fluorescente, li analizza, capisce un po' le loro attitudini, i loro comportamenti, e poi li associa anche a quelli dell'uomo. Qui c'è una mappa simbolica. Per esempio, citiamo l'armadillo rosa e lui dice, no, bisogna capire, no, che animale sei, non quello che ti piace, ma dopo aver letto il libro tu capisci che animale sei e da lì un po' capisci come dovresti andare avanti. L'armadillo rosa: se ti difendi con la gentilezza ma temi il contatto profondo, sei un armadillo tenero sotto l'armatura. Lo scorpione fluorescente: se trattieni la rabbia fino a sentirla esplodere dentro, sei uno scorpione. La tua luce è silenziosa, eppure urla. Oppure l'anguilla elettrica. Te la immagini, l'anguilla elettrica, fai subito capire che sei iperattivo. Se hai imparato troppo presto a proteggerti da chi ti doveva accogliere, sei un'anguilla. Scarichi energia per non restare fulminato. Attenzione, queste sono frasi ad effetto. Ne facciamo l'ultima, poi facciamo partire la traccia, che è bello. Il Nautilus: se ti senti solo in superficie e disconnessa dal tuo corpo, sei un Nautilus. Vivi in una stanza, ma porti dentro una cattedrale. Si chiama Bestiario dell'anima, Thomas Leoncini. Questo è il Mindset. Arriva Gaia che sussurra Bossa Nostra.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola e tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Per lavori sulla A7, un chilometro di incolonnamenti tra Vignole Borbera e Busalla verso Genova. Prestare attenzione per visibilità ridotta per fumo in carreggiata sulla A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 434 Transpolesana, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Zevio viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sa, sa.

0: che allegria.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono le 19 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco israeliano a Beirut. Trump non avrebbe dovuto verificarsi. Furia di Teheran. L'America è incapace di rispettare gli accordi. Inutile proseguire nei negoziati, ma il presidente americano spera ancora di firmare l'intesa oggi. Nel giorno del suo 80° compleanno, Trump riceve le telefonate di auguri di Zelensky e Putin. Il leader ucraino soddisfatto, emerse alcune buone idee da approfondire al G7. Con il capo russo, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che presto i suoi inviati per la pace torneranno a Mosca. Una bambina di 7 anni muore durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello di Licata, nell'Agrigentino. Ha avuto un malore mentre era al mare con la famiglia. Non è chiaro se fosse in acqua o sulla spiaggia. All'arrivo dei soccorritori la situazione appariva già critica. Due alpinisti morti dopo essere precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime in montagna. Formula 1 a Barcellona, sogno Hamilton, primo trionfo dell'inglese in Ferrari. Tutte le vittorie sono speciali, questa è unica e non è finita qui, ha detto a fine gara. Delusione per Kimi Antonelli, ritiratosi a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Fuori anche Leclerc. Mondiali di calcio al via in questi minuti, l'incontro tra la Germania e il miracolo Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio 105.

Safe qua su Radio 105 19.06, questo è il primo brano della seconda ora del Mindset. Papà, buona domenica, sembra tutto rose e fiori, invece è la mancanza del padre, no? Prima parlavamo nell'ora precedente dell'abbandono, del lupo solitario che in qualche modo nasce da un gruppo e poi viene abbandonato, e in questo caso è la stessa cosa per Safe, che comunque riesce a trovare anche la forza da questo tipo di mancanza. Ecco, questa è la prima traccia. Noi siamo quelli del Mindset. Sport, musica e natura. Come sta andando la vostra domenica? State bene? Salutiamo subito Mirko, che ci sta ascoltando. Sai perché? Perché Mirko ha preso la sua moto da Bergamo e sta andando a Capo Nord. Ok? Si fa da solo 10.000 chilometri in un viaggio stupendo. Ci sono questi lupi solitari che prendono, no? Chissà che per che ragione. Perché gli piace la moto tantissimo? Perché vuole stare da solo tantissimo? Perché in qualche modo deve ritrovarsi? Non so, ognuno c'ha la sua, no? Però a noi piacciono queste imprese, no? Chi le ha vissute sa che c'è veramente un sacco. C'è qualcosa di spirituale dietro queste, che non è religioso, è spirituale. C'è un senso diverso, no? Cioè, in qualche modo le persone che viaggiano tanto sono diverse quando si approcciano con le altre persone. Allora, state seguendo invece, se ci volete mandare dei messaggi, stavo pensando, vi lascio il numero, perché se state facendo, avete in mente di fare delle cose fighe, interessanti, ispirazionali, per me è bello, è il programma giusto per raccontarle. 342 41 15 105. Noi nella prima ora analizziamo, raccontiamo, chiacchieriamo con il nostro classico esperto, oggi Thomas Leoncini, che appunto ci ha introdotto nel bestiario dell'anima. Nella seconda ora siamo un po' più morbidi, siamo veramente contenti di sentire, per esempio ieri abbiamo sentito Ori da Kless, che è una nostra ascoltatrice dal 1979 addirittura, che fa il Qigong. Ok? La mattina non sempre fa il Qigong, e ha confermato quello che parlavamo ieri. Tra l'altro Qigong, che non te l'ho detto, ma il 19 di giugno, quando faremo la festa a Ferrara, mi sa che quando salgo sul palco voglio far fare il Qigong a tutti. Voglio fargli fare qualche movimento così. Poi salgo con Torielli, che comunque siamo lì, no? Siamo in quella, sempre in quella... Quando io dico una cosa, guarda che Reiki, lui lo sa fare. Meditazione, la conosce. Tutto di questo mondo, quindi per me viene bene. Ecco, non parleremo di calcio quando arriveremo sul palco il 19 di giugno, ma ne parleremo tra pochissimo. Dai, è iniziato il mondiale, qualcosa diciamo? Dai, facciamo partire il pezzo e poi adesso vado a studiare qualcosa, che okay. Tre stati, un sacco di squadre, il VAR, i secondi.

0: Garrix ed Ed Sheeran, la traccia Repeat It, scritta nel 2014 ma pubblicata poco tempo fa, riecheggia all'interno del roller coaster fino alle 20. Qua siamo nel mindset. Stavo leggendo un po' di vostri messaggi al 342 41 15 105. Attenzione, c'è qualcuno che ha fatto la Norvegia, o perlomeno che si è fatto i 10.000 e passa chilometri in moto, oltre al nostro amico Mirko. E sono i nostri amici Massimo e Cristina della Sardegna, di Sardana, della Nuragica. Noi la Norvegia l'abbiamo fatta nel 2007 in moto, partendo dalla Sardegna, 10.400 chilometri, un viaggio che ancora adesso abbiamo nel cuore, il più bello che abbiamo mai fatto. Perché è il più bello? Cosa avete visto? Prima o poi vorremmo farlo in bici, deve essere altrettanto bello, un po' faticoso, eh. Però c'è più soddisfazione farlo in bici, cioè la moto alla fine va lei,
1: sì, però
0: qual è la difficoltà?
1: È più impegnativo in bici.
0: In bici ci metti di più, ma vuoi mettere la soddisfazione poi di arrivare là che hai mosso tu il trabicolo che hai usato? Bellissimo. Ciao 105, Ciri da Taglio di Po, fra poco partirò per andare in spiaggia. Dirai normalissimo, ma io vado sul tardi per registrare il rumore del mare. Buona vita a tutti i pallavolisti, si vede che è un pallavolista. Per registrare il rumore del mare. Quanto è propedeutico per il relax, il suono del mare. C'è un ragazzo siciliano, ci scrive Luigi D'Alentini, in provincia di Siracusa. C'è un ragazzo siciliano che sta camminando da Scicli, in Sicilia, fino a Santiago, in Portogallo. A piedi, penso. Sta camminando, sì. Si chiama su Instagram camminanto_ e basta. In questo momento è arrivato in Francia. E l'ennesimo ragazzo che sento che parte camminando e si fa un'impresa. In quest'ultimo periodo abbiamo parlato di Nicolò Guerrera, che è Pierrot, non so se hai presente quel ragazzo che girava col carrellino Ezio, l'abbiamo chiacchierato qua, anche i ragazzi della carovana l'hanno sentito, ed è stato quello un po' più altisonante, perché lui addirittura ha fatto il giro del mondo a piedi. E il giro del mondo a piedi è una cosa che hanno fatto massimo 6 persone in tutto il mondo, in tutta la vita, ok? Non si sta parlando di... è un'impresa veramente epica. E da lì, vuoi l'algoritmo, vuoi un po' il trend, ci sono tante persone che, soprattutto anche in periodo di Covid, hanno detto: ma cos'è che potrei fare? Io incomincio a camminare, e poi piano piano lo racconto e magari da cosa nasce cosa. Infatti Pierrot ne è l'esempio. Adesso che è tornato è super presente. È super presente per raccontare la sua esperienza, la vita che ha conosciuto e assorbito, e dall'altra parte è super presente perché è stato a stretto contatto tramite i social con un sacco di pubblico, con una nuova community. Infatti è tornato e fa: oh mamma mia, adesso devo gestirla questa roba, è un po' difficile. Perché stavo da solo, tranquillo, invece sono tornato in Italia tutto sballottato. Tieni duro Pierrot! Ti dedichiamo questa traccia interessantissima, si chiama Boy in Red, loro sono Isaiah Rasha e SZA.

0: Sunset.
1: Le auto elettriche sono il futuro, ma quanto costa ricaricarle? Da oggi pochissimo con l'app My Atlante. Scaricate l'app e attivate l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€. Per voi ricariche ultra fast a soli 49 centesimi e il 50% di chargeback in Green Gems. Vi spiego meglio. Per ogni euro ricaricato, Atlante vi regala 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. Quindi scaricate l'app e scoprite tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
14: Sì, certo!
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
19: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sono le 19.25, siamo qua tranquilli a Radio 105, da Largo Donegani 1, è una domenica 14 giugno anche per noi, io sono Moco e questo è il Mindset. Salutiamo Tame Impala e Jenny con Dracula, che rientra comunque all'interno delle top 5 delle tracce preferite durante il roller coaster musicale fino alle 20, e parliamo di calcio, ok? Parliamo di calcio, ma in maniera nostra, no? Sapete, se ci conoscete, che prendiamo le cose così, no, abbastanza, non siamo esperti di nulla, neanche di calcio assolutamente, no, però mi piace l'idea del mondiale, anche al di là se non c'è l'Italia è fantastico lo stesso, no, è un po' come le Olimpiadi, no, mi piace vedere tanti colori, tanti giocatori, sono tantissimi giocatori tra l'altro, c'ho qua il numero, ma sono tipo 1248 calciatori, e sai che di ogni calciatore di queste 48 nazionali, che fino al 4 anni fa erano 32, adesso sono 48, di questi 1248 calciatori hanno generato un avatar per ognuno, con scansioni corporee reali, perché le animazioni poi per far rivedere il fuorigioco, per esempio ieri guardavo Brasile-Marocco, c'è stato un fuorigioco, c'era mica il tipo del Marocco proprio lì, non era un omino, un manichino, c'era proprio il tipo, quello che ha fatto il pallonetto, che poi è andato in fuorigioco in un'altra azione, e nella rappresentazione 3D del fuorigioco c'era proprio lui. Vabbè, a me questa cosa qua, non so, ci sono altre norme nuove, altre regole nuove interessanti, per esempio il cartellino rosso. Sai che ti danno il cartellino rosso se tu dici qualcosa a un avversario con la mano davanti alla bocca o la maglietta che copre la bocca? Cioè, se parli con il tuo allenatore o un tuo compagno di calcio, puoi anche coprirtela con lo scotch. Però se vai a dire qualcosa, sei espulso direttamente, perché tempo addietro dei giocatori hanno adoperato questo sistema per insultare anche in modo razzista l'avversario. Ricorda un po' che però non ha usato la mano Materazzi con Zidane.
1: Zidane che ha usato una testa.
0: È vero. Materazzi, no, lì mica ha detto qualcosa sulla sorella.
1: Probabilmente.
0: Ma non si sa? Ma non si è letto il labiale?
1: Sicuramente c'è in giro un'intervista proprio di Materazzi.
0: In effetti, ti possono espellere anche. Questa è strana. Se i giocatori abbandonano il campo per protesta. Adesso non so, non mi è mai successo che vedere, non so, voltare le spalle all'arbitro da 11 giocatori. Basta, me ne vado! Andiamo via tutti! Però potrebbe essere successo. Ecco, se succede una cosa del genere, c'è l'interruzione della partita. E la partita la vince la squadra che resta in campo. Ok, non accettano nulla, non accettano neanche le perdite di tempo. E questa è una cosa che per me devono portare anche al campionato italiano. Per esempio, se il portiere deve rinviare, tipo c'ha 5 secondi. O anche le rimesse laterali. Infatti ieri Ancelotti, Carletto, che salutiamo e ci ascolta sempre, che sei inalberato, fa 5 secondi, che non battevano quelli del Marocco.
1: Sì, che tergiversano per perdere tempo.
0: Tergiversano. E poi caldo, non caldo, in questo mondiale ci saranno queste due pause per bere in ogni partita, che saranno al 22esimo e al 67esimo minuto, per 3 minuti che poi saranno recuperate. Questa appunto, giusto due o tre informazioni sui mondiali. Mondiali che hanno degli orari particolari, Stati Uniti, Canada, Messico, ci sono anche diverse location, super colorato, super figo, super uniti tutti insieme. E poi alla fine qualcuno alzerà la Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo! Ce l'avete presente? Sapete chi l'ha fatta? E poi alla fine qualcuno alzerà la Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo! Ce l'avete presente? Sapete chi l'ha fatta?

0: Salutiamo Somber con Potential, che ci ricorda quanto un ragazzo intorno ai 20 anni ha un sacco di potenziale all'interno, un sacco di energia. Se c'è qualche ventenne all'ascolto, ce l'hai un sacco di energia, attenzione a indirizzarla bene, così almeno puoi arrivare all'obiettivo prima. Attenzione, parlavamo dei mondiali, parliamo della Coppa del Mondo, perché non è la Coppa Rimé, ma è la Coppa del Mondo, bellissima. Uno dei trofei sportivi forse più belli, creata apposta e sagomata, piccola sotto, per essere impugnata, per essere alzata al cielo, come Fabiolone Cannavaro nel 1900.
1: No, nel 2006.
0: Sì, no, era per dire tantissimi anni fa, che comunque sono tantissimi. Allora, a disegnarla la Coppa del Mondo fu Silvio Gazzaniga, scultore milanese. Non so se è ancora vivo. Nel 1971, forse no, vinse il concorso internazionale indetto dalla FIFA per realizzare il nuovo trofeo destinato a sostituire quella che chiamavi tu, appunto Maurizio, la Coppa Jules Rimet. Ok, Jules Rimet era un facoltoso signore francese e presidente della federazione di quel momenti là, di quegli anni là, e decise appunto due cose: una, di fare il campionato del mondo, e la seconda appunto di creare questa coppa, la Coppa Rimet, che dicevamo, l'abbiamo guardata, io sai che non me la ricordavo neanche, è famosa la foto di Pelé che la tiene nel 1970 quando batté l'Italia per 4-1, ok? L'ho appena letto, vi ricordate? Qualcuno di voi sì. C'è una storia legata a quella coppa. Praticamente cosa succede? Che quando il Brasile vinse nel 1970, poi la portò in Brasile con tutti gli onori, tutti contenti, e la custodì in una sala della sede della Federcalcio a Rio. Attenzione, pochi sanno che fu rubata quella coppa lì, e dicono sia stata trasformata in lingotti, i lingotti d'oro. Mi sembra di sentire il Louvre, la rapina che hanno fatto al Louvre. Da quel momento lì, dall'anno dopo, appunto,

Hanno deciso di ricostruirla, di ristrutturare, di riformulare una Coppa del Mondo, e appunto l'hanno Gazzaniga la sviluppò. Questa coppa, che dicevo, è anche pratica, alta 36 centimetri, pesa 6,1 kg, e ti diceva questa parte bassa, facile da impugnare. Uno dei simboli più sportivi, più celebri del mondo, che è stato ispirato da la gioia, l'entusiasmo e la grandezza.

0: 105 Mindset.
1: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
3: Ristora.
2: Capsule per ogni ora.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105. Vi aspetto!

Ciao ragazzi. Ciao ragazze. Sono le 19.44, Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug, Potion. Ah, che forte sto pezzo, eh? Lo andremo a raccontare e riascoltare sicuramente, perché è appena arrivato nel giro musicale. Siamo nel mindset, stiamo per chiudere la nostra doppia ora, però vi voglio lasciare un consiglio che alla fine poi non è un mio consiglio, ma è un consiglio di Mike Maric, che è un nostro amico, nonché medico, nonché formatore olimpico del CONI, nonché docente universitario, no? È passato qua a chiacchierare del respiro, no? Mike Maric è famoso perché divulga l'importanza del respirare. E perché vi parlo di lui? Perché vi voglio raccontare i tre passi del protocollo SOS che ha strutturato Mike Maric, sia all'interno del suo L'Atlante del Respiro, L'Atlante Illustrato del Respiro, che è il libro, che è l'ultimo libro che ha scritto, che abbiamo chiacchierato qualche tempo fa nel Mindset. Dall'altra parte, perché sono tre passi utili per le persone che si trovano davanti a una performance da dover fare, ok? Quindi l'esame di maturità, visto che molti il 18 giugno avranno l'esame di maturità, ma poi vuoi anche l'esame dell'università, vuoi anche un colloquio di lavoro, ci possono essere situazioni diverse, una gara anche a livello sportivo, no? Uno sente dell'ansia e in qualche modo c'è la possibilità di gestirla, come anche grazie al respiro. Allora, l'ansia, la paura di sbagliare, le notti insonni, la difficoltà di concentrazione, il timore del giudizio finale, no? Queste emozioni che sono tra le più comuni e accompagnano soprattutto i nostri amici che avranno gli esami. Allora, il protocollo dice questo. C'è un protocollo SOS contro il panico. Il primo approccio è questo. Quando ansia e agitazione prendono il sopravvento, vi proponiamo una tecnica molto semplice. Chiudete gli occhi, vi concentrate sul flusso dell'aria che entra e che esce dal naso e mentalmente, come vi diceva la vostra nonna o la vostra mamma, contate fino a 5 durante l'espirazione. Questa cosa qui è un modo immediato per rallentare il ritmo interno, interrompere il circolo dei pensieri negativi e ritrovare calma e lucidità nei momenti di maggiore pressione. Il respiro, raga. Quando mio figlio Cesare si fa male, la prima cosa che gli dico è respira. Respira. Respira. Secondo metodo, le 5 dita. La tecnica anti-ansia da fare ovunque, perché più o meno tutti abbiamo 5 dita. Basta aprire una mano e percorrere lentamente il contorno della mano con l'indice dell'altra mano, su e giù. Come faceva sempre mia nonna quando c'era l'omino, sale dalla montagna e poi scende, mi faceva ridere. In questo caso non si ride, ma si respira. Quando vai in su, inspiri. Quando scendi, espiri mentre scendi. Questo gesto rallenta il respiro, ok? Focalizza l'attenzione sul presente e recuperi rapidamente il controllo emotivo prima di un esame. Ultima, te la posso dire? Due tempi, questo è importante, eh? Attenzione, la respirazione due tempi vi fa ritrovare il controllo, sentitela, è una doppia inspirazione dal naso, adesso ve la faccio sentire, seguita da una lunga e lenta espirazione. Questa roba qua vi genera una sensazione immediata di calma. Pronti che la faccio sentire? Sabrina. Siete più calmi? Madonna. Rilassati? Avete respirato?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 traffico rallentato tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica prestare attenzione per un incendio all'incrocio di Zollino in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
11: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€. Le creme viso a 10,99€. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: In aria i calzini!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
19: 105
20: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia!

Che bello Michael Jackson, ma che bello festeggiare 50 anni di Radio 105 a ogni fine ora, visto che sono 19:59. Salutiamo Michael Jackson con Off the Wall. Salutiamo anche tutte le persone che si sono gustate, spero, a Dio piacendo, questa doppia ora di 105 Mindset, dalle 18 alle 20. Come avete capito, noi siamo presenti weekend dalle 18 alle 20 sempre, quindi settimana prossima presenti. Però attenzione, prima di settimana prossima c'è la festa a Ferrara. Mamma, 19 giugno, tutti a Ferrara, raga, tutti a Ferrara, tutti a... Mamma mia, che bello col pulmino, tutti gli speaker, andiamo là a divertirci, dai. Se ci siete sarà figo, se no ci becchiamo in giro per strada. Se mi riconoscete, salutatemi. Ciao raga, ciao Mauri, grazie mille. Salutiamo anche la Sara in redazione e chiudiamo salutando l'ultimo, Max Brigante. Ciao. Bella raga, è stato un piacere.

0: 105 Mindset.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
2: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Qui a Radio 105 sono le 20.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma

0: È stata la hit dell'estate scorsa, la plena di Bele con Double Sound. Prima Latina Forever di Karol G, CX5 di Sky Rompiendo insieme a Harry Klein, Rosita di Tiny e Mi Io De Antes di Ozu. Il Mamasita è nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità momenti.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
10: Thrill of the fight, fight. Thrill of the rage, rage. Crushing my opponent, opponent. Foot up out the break, break. Cleaning all the plates, plates. Finna make bang, bang. Finna make history. Turn this pain to energy.
11: Tres naciones, posiciones. Ya tomamos nuestras decisiones. Cambiamos el juego a la cuenta.

0: Yeah, nigga. I ain't talking to fucking cum shot. Man, you know I ain't spanning these pussy ass nigga, man. I ride with a nigga, kick those, you dig. Back those, shawty.
1: È arrivato un po' di rap questa sera all'interno del Mamma Sita Radio Show con Young Nudy, Ya Dig, Baby Chief Do It con Game 6, Salmo insieme a Sfera Ebbasta, un pezzo di qualche anno fa, Cabriolet, Same Shit di Isaiah Rashad e 21 Savage con Three Nations. Fino alle 21 qui su Radio 105, il suono del Mamma Sita Radio Show.
2: Cita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: 48ª puntata del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche la nuova di Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, Jay Wheelers con la versione remix di Delle Hitos insieme a Omar Kurz, la grande hit di Danny Ocean Mere Uso e in apertura Little Homie con Bugatti. Il Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: 105 105.
16: Radio 105, proud to be different.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
6: Miami. Welcome.

0: Yes, yeah. Welcome people.
1: What's going on? How you doing?
0: I'm doing good, Babalo. I'm doing good. How you doing, Babalo?
1: I'm doing good. Thank you, Vicky. I'm doing good too. How you been? What's new? What's happening in your world? How is your aura?
0: La mia aura è positiva, è chiara, è bianca, è domenica. Happy Sunday. What about you?
1: Oh, my aura is shining bright, no problem.
0: Ecco, anche la tua è bella, luccicante, c'ho gli brillantini. Dimmi,
1: okay,
0: sì.
1: My bills are paid.
0: Le paghe al bollette sono pagate.
1: My refrigerator's full.
0: E il frigorifero è pieno.
1: Everybody's happy.
0: Sono tutti contenti.
1: And everybody's healthy.
0: E tutti sono healthy, hanno buona salute. E va a posto. Cosa vogliamo di più, ragazzi? Siamo tutti sotto controllo, tutto bene. Dall'altra parte sta bene anche Superstar DJ Erasmo in the mix.
1: How you doing, Erasmo?
2: Molto bene, molto bene.
0: Abbiamo sentito anche la sua voce. Very good.
1: I'm talking about today.
0: Oggi stiamo bene.
1: I don't know about tomorrow. Tomorrow might be bad, I don't know.
0: Let's be positive. E poi abbiamo anche Thomas in the family. Anche lui tutto bene, tutto sotto controllo.
1: Next 2 hours, we're gonna keep it real positive.
0: Sì, per le prossime 2 ore vi terremo positivi. Emaneremo positività.
1: Yes.
0: Perché abbiamo tante cose da raccontarvi, come sempre. Allora, c'è questo nuovo termine da queste parti, visto che stanno arrivando le vacanze. Che si chiama plop vacation.
1: Plus, when is sleep more important than your social life? How old do you gotta be when sleep is more important than going out?
0: Esatto, ecco. Poi c'è anche un'età in cui il sonno diventa più importante della vita sociale.
1: And there's a crazy guy in Massachusetts.
0: E poi ancora parleremo di un uomo vestito in mimetica in Massachusetts che portava con sé un bazooka. Ma è vero o cos'è?
1: Yeah, by the way, I know we have a lot of guns in America, but the bazooka is illegal.
0: Ecco, appunto, è giusto perché Babalu vuole sottolineare le cose. Dice, vero, negli Stati Uniti ci sono tante armi, girano tante armi anche privatamente, ma il bazooka è illegale, quindi vedremo di cosa si tratta insieme a tante altre curiosità made in Miami.

0: ADR. Is it you?
1: Or is it me?
2: No, it's definitely you.
0: It's you. Yo.
2: No, no, it's you.
0: Yo. Sì, voi dall'altra parte della radio.
2: Let's talk about a prom vacation.
0: Yes.
2: Is that what you need? I don't know.
0: Infatti.
2: We're in the middle of June, you know, July is coming and then...
0: agosto. Sì, perché ormai le vacanze sono alle porte, ragazzi, quindi ci stiamo un po' tutti preparando, stiamo entrando in quel clima. E c'è questa nuova tendenza nel mondo dei viaggi che sta conquistando sempre più qua in America. Si chiama la plop. Vacation.
2: Yep. Plop.
0: Plop. Parola inglese onomatopeica, cioè che imita un suono, e l'idea è l'esatto contrario della vacanza piena di escursioni, musei, visite guidate, programmi serrati. In pratica, si arriva a destinazione, si trova una sdraio, una maca, un posto comodo e ci si rilassa.
2: Dai, relax, sit down, plop.
0: No,
2: plop.
0: Sì, vabbè.
2: Plop.
0: Ma è una serie della serie. Plop, ti siedi.
2: Oh, tu stai
0: sentando. Fermo. Esatto.
2: Sit down, plop down in your
0: esatto.
2: beach chair. Your
0: plop.
2: Beach chair and relax.
0: Relax. Plop.
2: Don't do shit.
0: No, esatto. Non fare niente, questo è il discorso. Don't do shit.
2: That's it.
0: Secondo gli esperti di viaggio, molte persone tornano dalle vacanze più stanche di prima perché cercano di fare di tutto e di più. So then you need a vacation after the vacation from the vacation. Quindi hai bisogno di una vacanza.
2: Just flop and drop.
0: Dalle vacanze. Invece la plop vacation
2: That's
0: elimina
2: it.
0: La pressione di avere un programma fitto e punta solo su riposo, relax e benessere.
2: That's right, it's a vacation doing nothing.
0: Esatto, è un far niente praticamente. Questo
2: you know,
0: è.
2: I just want to tell you.
0: Dimmi.
2: It takes a lot of hard work.
0: Sì, è difficile.
2: To not do nothing.
0: È difficile non fare niente.
2: To just do nothing.
0: È vero, è difficile.
2: It takes a lot of work to do that.
0: No, hai ragione. In quello condivido.
2: It's not as easy as it looks.
0: È vero, non è facile non fare niente perché siamo così tanto abituati a fare sempre qualcosa che a non fare niente poi ci stufiamo.
2: I got an uncle.
0: Hai ragione.
2: I got an uncle who's an expert. He doesn't do nothing.
0: Ah sì, tu hai una...
2: You don't do shit.
0: Lui ha uno zio che è esperto in nel fare niente.
2: Right.
0: E quindi che chi viaggia da solo o se si viaggia da soli, in coppia, con i figli, l'obiettivo è uno solo, smettere di correre e godersi il momento.
2: There you go, plop and drop.
0: Plop.
3: This is Miami's Most Wanted.
4: Are you ready?

0: You're listening to Major Lazer, Nelly Furtado, Davido with No Place Like Home. Very
1: bello,
0: nice.
1: Bello questo Miami Most Wanted, bella questa produzione. Tra l'altro è un brano parte della colonna sonora ufficiale della FIFA World Cup 2026, cioè quest'anno, mondiali appunto.
0: Miami's Most Wanted, baby.
1: Sì, torna tra un'ora quello di domenica. Allora, parlavamo prima della Plop Vacation
0: and Drop.
1: Plop and drop, praticamente sono un nuovo termine che sta prendendo piede sempre di più qua negli Stati Uniti, che sta a significare una vacanza rilassata, senza impegni, senza fare niente, senza dover correre a fare tour, a vedere
0: Correct.
1: Questo, a vedere il museo,
0: yes.
1: Quello di là, di là. No, tranquilli, dove arrivi, vai, ti siedi, stai una maca, sei felice.
0: Yeah, don't plan a bunch of stuff, don't go
1: esatto,
0: crazy,
1: you're
0: already, life is crazy enough, relax.
1: Esatto.
0: Breathe, get a little sun.
1: And personally, I like it. Personalmente è una vacanza che a me piace, perché già si corre tutti i giorni, già si ha a che fare con mille problematiche durante la vita lavorativa. Almeno se ti pigli quelle due settimane di vacanza, rilassati, non stressarti da andare a fare. What do you think, Babalu?
0: I mean, I can plop for a little while, but then after a while I get bored.
1: Sì.
0: My problem is that me burra. And then I gotta do something. I mean,
1: sì,
0: I don't know. Go
1: capito,
0: somewhere, do
1: dice,
0: something.
1: Babalu dice: purtroppo io ho un problema. Dopo un po' senza far niente mi rompo, mi stufo.
0: Right.
1: So, quindi il tuo tempo massimo, how much it would be? How long?
0: About an hour.
1: Vacation, plop vacation, about an hour?
0: Well, okay, 2 hours.
1: 2 ore di plop vacation.
0: Then I'm bored, I gotta go do something.
1: No way, Babalu, come on.
0: Yeah.
1: È importante rilassarsi, recuperare per poi ritornare
0: pronti. You're right.
1: Sì, ho ragione.
0: 3 hours.
1: 3 ore, buonanotte.

0: is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex? Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita. Just gonna stay.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora non scuoce mai.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Sentite, sentite.
1: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Eliana con Illumination.
1: Ecco,
0: c'è una bella illuminazione. Tutto
1: Illuminari.
0: Siamo tutti illuminati. Sì, certo.
1: All right.
0: Allora, a quanto pare c'è un'età in cui il sonno diventa più importante nella vita sociale.
1: You're old if that's the case.
0: Ecco, se questo è il caso, allora siete già avanti con gli anni. Siete più avanti degli anni che dicono.
1: You're old.
0: Perché il numero magico è 32 anni.
1: 30, no?
0: Se il sonno diventa più importante della vita sociale. Sì, è proprio a questa età che molte persone iniziano a organizzare, diciamo, uscite, appuntamenti in base ai propri orari di riposo.
1: 32.
0: Quindi, sì, a 32 anni. In media, infatti, si tende a rifiutare inviti che iniziano dopo le 21 o prima delle 7:36 del mattino.
1: Wow.
0: Questo è secondo quanto hanno rilevato. In media le persone cancellano circa 4 impegni al mese semplicemente perché hanno bisogno di riposare di più. Qui non finisce qui, perché la maggior parte degli americani intervistati ha dichiarato che il weekend ideale è quello senza programmi, un po' come la plop vacation.
1: Plop.
0: Ne parlavamo
1: plop
0: prima.
1: And drop.
0: Che vai lì senza vai e non fare, vai
1: in vacanza
0: non fare niente.
1: And drop.
0: Ecco, esatto, quindi vacanza, il weekend perfetto è quello di non fare niente. Quindi mentre l'uscita perfetta sarebbe il venerdì sera, ha praticamente della durata di circa 2 ore e mezzo e con 4 persone.
1: Wow.
0: Quindi non sforiamo da questi numeri.
1: 32 anni. Bueno, para Babalu, 72. Maybe then.
0: Ma vai avanti. 72 forse. Ma vai avanti fino a 90 anni senza far programma. Cioè,
1: maybe.
0: Vai, ma come?
1: And then I'll think about it.
0: Vabbè, a 72 anni poi ci penso. Insomma, dopo i 30, il vero lusso non è una serata folle, ma una bella dormita.

0: Pausa with Ride On Me. You wanna ride on me?
1: Eccoci qua. Infatti, allora, prima parlavamo del fatto che a 32 anni si inizia a preferire una bella dormita piuttosto che una notte di festa.
0: Right. Well, you know, with the Coppa Mondiale, everybody's throwing parties,
1: esatto,
0: after parties, but maybe
1: esatto,
0: you don't wanna go.
1: Esatto, in occasione dei mondiali, sai quanti party ci sono in giro, quante feste, esatto, non di sicuro,
0: so,
1: ma Miami poi non ne mancano. E allora abbiamo
0: get out of those plans?
1: Ecco, abbiamo delle scuse alquanto, come dire, bizzarre, se vogliamo definirle
0: We're
1: così.
0: We're gonna help you.
1: Bizzarramente vi aiutiamo da usare quando volete evitare un'uscita serale. Allora, tra le più divertenti troviamo Tiger Woods, si è scantato contro casa mia con la macchina.
0: He does have some driving problems.
1: Sì, ha avuto qualche problema qualche tempo fa. Sì, infatti si era schiantato tempo addietro, fortunatamente non si è fatto nulla di grave, però era una notizia che girava.
0: Yeah.
1: Piuttosto che la mia personale navicella di Blue Origin è esplosa. Quindi mi dispiace, la mia è personale, mia, e purtroppo non posso venire.
0: Yeah, not exploded, sorry, can't be there.
1: Devo costruire un'armatura

0: di He-Man per il prossimo evento dei Dominatori dell'Universo. Quindi devo stare...
1: I have the power!
0: Devo stare lì a casa a cucire, tagliare, incollare.
2: Well, the movie's out.
0: Film è fuori, quindi... Queste sono delle scuse che magari potete tirare fuori. Non lo so, ragazzi. Poi se ne avete delle migliori, buon per voi, so. Piuttosto che dire sto a letto stasera, non va bene, non si può dire. Lasciatemi a letto.
2: I'm just saying.
0: Esatto.
2: All right. I gotta pay my bills. I can't go. Bye.
0: Esatto.

0: The best sound from the Magic City.
1: Well, let me see you do it.
2: Stand by.
3: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
12: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
14: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
13: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
12: 105 Night Express Live.
8: Martedì 16 giugno con Angie.
12: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Bad Gal, Cenco Colleone. Colleone.
1: Colleone,
0: Gioche,
1: una bella scentrata con bella ragazza. Ok, allora attenzione, perché questa notizia ha incuriosito molti americani. Perché qualcuno ha chiamato la polizia in Massachusetts.
0: Che locura!
1: Segnalando un uomo vestito in mimetica che portava con sé un bazooka.
0: Bazooka.
1: Ok, l'allarme.
0: Che toase, logo!
1: L'allarme che è stato dato ha fatto scattare subito l'intervento degli agenti che hanno rintracciato la persona indicata. Ma non si trattava di un militare.
0: No!
1: O di una minaccia. No! Era un giardiniere al lavoro e il bazooka era semplicemente un soffiatore per le foglie.
0: Oh, era di soffiare aire.
1: Esatto, uno di quei macchinari usati per pulire vialetti, ma giardini dalle foglie.
0: Sì, sì, parece molto come un bazooka.
1: Sì.
0: Il tabettio.
1: Sì.
0: Un camouflage.
1: Sì.
0: Bueno, hay gente che si pone nervioso, chiama la polizia, se io intendo.
1: Qualcuno ha chiamato la polizia perché ha visto sto qua in mimetica con il bazooka, che non era un bazooka.
0: Ma tu nunca sai.
1: Sì, quello è vero, nunca sa, non si sa mai, però voglio dire, cioè, un bazooka è un soffiatore di quelli delle aree. Esatto. Le autorità hanno commentato che comunque è sempre meglio segnalare qualcosa di sospetto piuttosto che ignorarlo. Quindi,
0: better safe than sorry.
1: Esatto, meglio essere prudenti piuttosto che poi pagarne le conseguenze. Quindi falso allarme, non era un militare, era semplicemente uno che odiava le foglie sul prato.
0: Soplando!
1: E stava soffiando! Vai con il mashup! Latino e stilo!
0: Ok, baby, ya tu sabes, vamos para la pista a bailar!

0: Dalle dare che ci piacciono queste ritmiche latina, latinos calientos, calientes.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah, tu sai, già estivo, il vibe è quello estivo, già siamo entrati nelle vacanze. Mm-hmm. E tra un attimo diamo un po' da mangiare ai nostri cervelli. E in arrivo
1: lo sapevate che 105 My

0: Stand by.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Sa.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Sulle forchette!
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Kiltanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kiltanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Welcome to the Magic City.

0: If It's Not Love.
1: If
0: bella.
1: It's not love.
0: È una buona produzione questa per Zerb. Dai che impariamo qualcosa, è in arrivo.
1: No, sapevate che...
2: Hey, did you know that?
1: Hey,
0: allora,
1: did you know that?
0: Lo sapevate che? Parliamo di The Jaws, lo squalo.
1: Oh oh.
0: Quando John Williams fece ascoltare la prima volta Steven Spielberg il celebre tema A due note di Jaws, lo squalo, il regista scoppiò a ridere.
1: I'm getting scared.
0: Io anch'io.
1: I'm getting
0: scared. Pensando fosse uno scherzo e aspettandosi qualcosa di più melodico.
1: Oh damn.
0: Williams però rispose con ironia: l'approccio sofisticato che vorresti che io usassi non è lo stesso approccio che hai usato nel film che ho appena visto.
1: Oh,
0: sottile.
1: I was going to the beach.
0: Yeah.
1: Fuck that.
0: No grazie, sto fuori dall'acqua.
3: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Yes, fare attenzione agli squali, perché anche qui al largo delle spiagge di Miami ci sono squali. Esatto, be careful because we have shark around Miami Beach.
1: Yeah, but they're all right. The sharks over here, the sharks.
0: No,
1: lo squalo qui a Miami sono differenti. They come up to the boat. Oi, caballero!
0: Ma che
1: è un tabacco in ron.
0: Sì, ciao, buonanotte. Ma certo, certo, ma voluti ci gli squali qua, ma che, ma va, ti chiedono un sigaro, un po' di rum, vengono lì. Oh, compa, amico, compare, via che facciamo una festa.
1: Oh, cavaliero!
0: Ecco, appunto, è proprio il modo migliore per farsi mangiare un piede. Tiene no,
1: un
0: lascia
1: polo,
0: perdere.
1: Un polo puerco.
0: No.
1: Dammi un lecion, tieni un lecioncito ahí.
0: Sì, il lecioncito sei tu per il per
1: lo tirami un lecion.
0: Tu sei il lecion per lo squalo, tu sei il pezzo di carne per lo squalo.
1: Ah.
0: No, state attenti, ragazzi, se venite in vacanza.
1: No, che sono differenti.
0: No, certo, sono diversi gli squali. Ti guardano, ti chiamano. Certo, Babalù.
1: Tiene caffè?
0: Sì, cioè, chiedono pure il caffè dopo che te sono mangiato.

0: Grazie Thomas, questo è un piccolo assaggino di quello che sentiremo nella seconda ora. Attenzione agli squali.
1: Halfway done.

0: the second hour. Here we are with Miami's most wanted, Major Lazer, Nello Furtado and Davido. It's called No Place Like Home.
1: E dai, arriva la Rapson. E vediamo che il nuovo brano Gemini Season di Kanye è accompagnato da un nuovo videoclip forse discutibile. Tra poco.

bouncing around, bouncing around. Shout out to them people.

0: Suitcase, infatti una valigetta pronti per viaggiare, bravo, esatto, I was about to say that. Per viaggiare, la valigetta di viaggio, la 24 ore, infatti. Allora, ma parliamo di Kanye West. Absolutely. Ha annunciato l'uscita della versione deluxe, right, la versione di lusso del suo album Bully, prevista per il 19 giugno, quindi dovrebbe uscire tra poco. E per anticipare il progetto ha pubblicato un nuovo brano, Gemini Season o Gemini Season in inglese, accompagnato Gemini da un videoclip che vede protagonista anche la moglie Bianca Censori. Come spesso tra l'altro accade nei video di Kanye, le immagini sono volutamente provocatorie. Nel filmato Bianca Censori indossa un corsetto molto audace mentre munge una mucca, e in una scena Kanye entra nell'inquadratura e le versa del latte che le scorre su tutto il corpo. Quindi l'album Bully aveva già fatto discutere per le speculazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella realizzazione di alcune parti vocali, ma Kanye ha sempre sostenuto di aver registrato nuovamente le voci, quindi non c'è niente di artificiale. E nel frattempo, insomma, Kanye e Bianca continuano a mostrarsi molto affiatati, ignorando le polemiche che spesso li circondano.
1: I don't know.
0: So, ma io vedo che la moglie assomiglia tantissimo a Kim Kardashian. Nah. È un po' il clone di Kim Kardashian.
1: Coincidence?
0: Coincidenza?
1: I think not.
0: Forse no. Chi può dirlo? Però di sicuro a loro può fregare di meno di tutto quello che gira. Però di sicuro è che come lei munge quella mucca, sembra che sia facendo qualcos'altro.
1: I like that. I like a woman that can do that.
0: Ti piace la
1: good practice.
0: Ti piace la pratica del mungere la mucca?

0: I rhyme quick. Com'è la risata? Appunto, me l'aspettavo. Mi hai fatto una testa come una palla con sto. Ok. Bene, siamo tutti nel mood dei mondiali, perché ci sono un sacco di feste, un sacco di party. Ovviamente qui a Miami Beach con schermi giganti all over sul lungomare, a downtown, nella
1: big
0: zona
1: parties,
0: spiaggia.
1: Everything is all, you see flags of different countries,
0: vero,
1: everywhere.
0: Vero, vediamo tanti
1: every
0: ragazzi.
1: Every country, Venezuela, Bolivia, France.
0: Sì, sì, da tutto il mondo praticamente vediamo bandiere, ragazzi, che hanno, portano come mantello la bandiera del proprio paese da cui arrivano, piuttosto che la magliettina del, della squadra che amano di più.
1: And one or two USA.
0: Ma che one or two USA? Ma come? Ce n'è tanti che di dire tifosi
1: one,
0: americani.
1: No. Not a lot.
0: Non è vero.
1: A lot of Venezuela.
0: Sì, beh, Sud America, ovviamente Sud America è un po' come gli italiani, i sudamericani sono un po' come
1: Argentina.
0: Gli italiani. Amiamo il calcio, è una passione forte.
1: Brasil!
0: Esatto.
1: But there's a lot of Spanish people in Miami, that's
0: beh,
1: why.
0: Esatto, poi ci sono tanti ispanici in Miami, quindi questo c'è un motivo per cui ci sono tanti, tanti che amano il calcio. Senti, invece abbiamo i motivi più stupidi per cui le persone hanno chiamato il 911, ovvero la polizia.
1: Preparate!

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.

105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Welcome to the Magic City.

0: Into a runway, Lady Gaga, Dolce.
1: Bello.
0: Runway.
1: Bello questo singolo, ci piace, exactly.
0: All right, let's talk about some 911 calls.
1: Ecco, veramente, ragazzi.
0: Now, do you have to explain to Italia what's 911?
1: Sì, sì, sì, sì. Perché, allora, gli operatori del centralino di emergenza americano stanno commentando i motivi più stupidi per cui le persone hanno chiamato il 911, che è il servizio appunto emergenza. Quando hai bisogno della polizia, qui digiti 911.
0: That happens.
1: Quindi BuzzFeed ha pubblicato una lista di veramente motivi che mamma mia, ecco. Per cui qui negli USA hanno chiamato questo 911 e il servizio, insomma, abbiamo bisogno della polizia. Ecco, in questo caso dici chissà cosa è successo. No, ecco qua alcuni esempi. Allora, questo però potrebbe meritare un po' di comprensione, secondo me, perché una donna di 96 anni ha chiamato il 911 per segnalare una bimba scomparsa. Dice perché sua figlia di 68 anni non era rientrata prima del buio a casa.
0: Well,
1: è la 96.
0: In all fairness, she's 96. I mean,
1: esatto,
0: she's, you know,
1: è la bambina scomparsa a 68 anni.
0: I'm proud that she remembered to call 911.
1: Esatto, poverina.
0: I give her credit.
1: Meno male, diamo credito che si è ricordato come chiamare il 911, il servizio d'emergenza.
0: So, you know.
1: Dai, questa è carina, si può capire.
0: It's dark.
1: Però,
0: where is she?
1: Where is she? È buio, dov'è? Mentre un uomo ha chiamato durante un blackout per chiedere il risultato della partita per la medaglia d'oro olimpionica USA-Canada.
0: Dedicated fan.
1: È un fan, big proprio fan. Veramente di quelli spassionati. Il dispatcher, cioè l'agente dall'altra parte, ha detto sono canadese e gli ha detto chi aveva vinto.
0: Mira. Calling for tips.
1: Piuttosto che un turista annoiato ha chiamato il 911 perché non aveva molti soldi. Quindi voleva consigli su dove andare.
0: Oh, so now they want a travel agent.
1: Ok, adesso da poliziotto è diventato agente.
0: Like a tour guide. This is 911,
1: esatto.
0: We don't do tours.
1: Esatto, non facciamo tour. Il tour che ti facciamo fare semmai è in prigione. Perciò chiamane qualcun altro. Qualcuno ha chiamato per segnalare un pacco Amazon mancante nonostante risultasse consegnato. Me l'hanno rubato! Faccia qualcosa, poliziotto! Poi ha scoperto che era stato consegnato al piano sbagliato dell'edificio.
0: Well, you guys live in an apartment building, you can understand that.
1: Sì, si può, sì, è capibile, però voglio dire, prima di chiamare la polizia,
0: bueno,
1: you call the police.
0: Bueno, no, not at first.
1: Sì, ma è quella donna che chiama per i fantasmi? Ne parliamo

0: Blast con Agira. E qui attenzione, attenzione, perché c'è una squadra di calcio che ha partecipato a questo singolo con Emmanuel Satie, yeah. Maga, Chandoron, Team Engelhardt and Scenarios Remix. Wow.
1: Must have been really crowded in the studio.
0: C'era un po' di gente in studio. Esatto. Esatto, siamo una squadra di calcio.
1: All right, we're gonna keep talking about 911 call, emergency call.
0: Emergency call, infatti, è qui per chiamare le emergenze. Si digita il 911 negli Stati Uniti. Allora, hanno rilasciato alcune delle chiamate più assurde che hanno fatto alla polizia per chiedere assistenza qua negli Stati Uniti. E ce ne sono due che sono veramente divertenti. Allora, una signora di una certa età ha chiamato per lamentarsi che un uomo a caso non l'aveva tenuto la porta aperta.
1: No, me dica.
0: Come tu chiami la polizia?
1: Like, really?
0: Vabbè, ok. E questa storia dei fantasmi. Allora, c'è questa storia, è vero.
1: I love this story.
0: Ecco, esatto.
1: This is so funny.
0: È veramente divertente perché, allora, una donna chiamava almeno 4-5 volte a settimana perché aveva un fantasma in soffitta. Alla fine, dice il poliziotto, abbiamo smesso di dirle di non chiamare perché tanto era inutile e siamo andati lì con un barattolo di vetro. Risolviamo il tuo problema, non ti preoccupare signora, lei stia calma. Siamo saliti, abbiamo fatto rumore, acceso una sigaretta, soffiato il fumo nel barattolo e chiuso il coperchio. Siamo tornati giù, le abbiamo detto, l'abbiamo preso!
1: Ah, that was genius!
0: Ovviamente genius. La donna, la signora felicissima e quindi hanno detto non abbiamo più sentito chiamate da lei.
1: No more calls.
0: No.
1: They solved the problem.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: El Hexo.
1: Io tu sabe. E parliamo di Jennifer Lopez.
0: Is she dating?
1: È fidanzata?
0: No, c'ha
1: qualcuno?
0: Non mi ha sentito?
1: Allora, maybe? Forse sì, forse no. Beh, insomma, allora, per quelli che amano i gossip sotto l'ombrellone, Jennifer Lopez e Brad Goldstein hanno smentito di stare insieme durante un'intervista un po' imbarazzante andata in onda allo show americano Today Show. Le voci di una possibile relazione erano nate dopo che Jennifer Lopez aveva definito Brad Goldstein il suo miglior bacio sullo schermo. In una precedente intervista, e i due infatti sono insieme, recitano insieme nella commedia romantica Office Romance su Netflix. E durante l'intervista proprio la conduttrice Savannah Guthrie ha affrontato direttamente l'argomento. Jennifer Lopez ha risposto che spesso quando viene vista lavorare con qualcuno partono subito voci di una possibile relazione. Ma che caso?
0: What did they say?
1: E allora, entonces, la conduttrice ha continuato a insistere chiedendo chiaramente se stesse insieme nella vita reale. Insomma, alla fine Jennifer Lopez ha risposto: non stiamo insieme, io e Brett non siamo insieme. E anche Brett Goldstein ha detto: confermo.
0: No.
1: No, non stanno insieme. No, no, no.
0: We're not in a relationship.
1: No, no, no, no, no. Non
0: We're sono... just having sex.
1: Dice: no, non siamo in una relazione. Stiamo
0: But
1: facendo
0: we are
1: sex.
0: Not boyfriend and girlfriend.
1: Ma non siamo fidanzati. Vabbè, ma del resto lei aveva fatto anche con Ben Affleck, aveva fatto un film, un movie.
0: We don't have time for the list. It's long.
1: E quindi, però sì, c'era andata, si era messa insieme, sono anche sposati. Quindi viene logico.
0: We gotta go to commercials eventually, right?
1: Andiamo a com'è. Dai, com'è?

0: Classic, classic.
1: Eh beh, sì, è un classico del 2013, Throwback Sunday. E quindi abbiamo terminato queste due ore con una bella traccia. Salute! Salute!
2: Excuse me, I'm allergic to after parties.
1: Sei allergico agli after party? Vabbè, Babalu, mi dispiace, I'm so sorry. Vado da sola, vado con il superstar DJ Raff. Salute! Babalu, che ti è successo?
2: I don't know what happened. All of a sudden I got something in my nose.
1: Che ti è successo?
2: Ever since you started playing the Jaws theme.
1: Vabbè, ho capito. La colonna sonora dello squalo ti ha messo addosso una certa allergia. Non ho capito cosa. Vabbè, sei allergico pure alla sabbia. Buonanotte, vai in montagna, vai in Montana.
2: Montana's right around the corner.
1: Montana è dietro l'angolo. Montana, un po' a nord, eccolo qua.
2: Uh-oh.
1: Attenzione perché sta arrivando lo squalo.
2: Erasmo, why are you scaring me?
1: Uscire dall'acqua!
2: Erasmo, turn
1: uscite
2: that off, you're scaring me!
1: Uscite dall'acqua!
2: Oh my God!
1: Uscite dall'acqua! Grazie per
2: I'm running to Montana.
3: 105 Miami.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Radio 105.
15: Proud to be different.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Lo senti? È il suono dell'estate o forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Questo è il suono Vida Loca, la selezione che sta facendo vibrare i club, le piste e le notti in tutta Italia. Io sono Simon Revolt, siete su Radio 105 e si continua così. Let's go, guys!

0: State ascoltando Vida Loca Radio Show su Radio 105 con Simon Revolt. Tra poco torniamo ancora più carichi, pieni di musica. Restate connessi.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio,
7: per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio.

0: Non ci sono paragoni. Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: pubblicità di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: We are back to Vida Loca on Radio 105.
10: Siamo di nuovo insieme per cantare le nostre canzoni preferite, le hit più fresche e tutti i classici di sempre. Tommy Luciani per 105 Vida Loca, il party mascaliente d'Italia.

0: Bora. Grava mais.
1: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Grazie per essere stati parte di Vida Loca Radio Show. Grazie per aver condiviso questa energia. Io sono Simon Revolt. Ci sentiamo il prossimo sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte, sempre qui su Radio 105. See you on the dance floor.
2: Vida Loca on Radio 105.

0: è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Ma se hai il coraggio, allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Trasmissione di comunicazione politica.
2: Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, bentornato qui da noi a Superpartes. Grazie. Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno, per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
3: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la lotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita di relazione.
2: Mi sembra che i giovani oggi chiedano anche una qualità della vita diversa, perché quando si dice che non sono più disposti a sacrificarsi come magari i giovani tanti anni fa, come i nostri nonni o i nostri bisnonni, è perché nel frattempo sono accadute molte cose, compresa la prospettiva che si ha davanti.
3: Beh,

0: investimenti pubblici per il diritto all'abitare, cosa che Giorgia Meloni ha annunciato almeno 4 volte nel corso degli ultimi 4 anni, ma non si vede un euro bucato.
1: Mi parla in questo tempo che ci resta della vostra proposta per le aree interne che riguarda proprio i giovani.
0: Abbiamo una generazione che se ne va da città che si stanno spopolando, che è figlia dell'assenza di comunicazioni, della difficoltà ad avere infrastrutture che garantiscano la possibilità di lavorare e di studiare lì. Occorre garantire il diritto a restare con incentivi economici ma anche con un investimento sulla mobilità.
1: Grazie. Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani, bentornato a Superparte su una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
2: Sì, in termini generali, il disagio mentale e la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo tipo, possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
1: Approfittiamo delle radio del nostro circuito per dare queste informazioni di servizio. Tutto questo è già possibile, questo è già attuabile.
2: È già attuabile, quindi i giovani che soffrono questo tipo di disagio si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
1: Ecco, una cosa davvero importante dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
2: Grazie a voi.
1: Senatrice Tilde Minasi, Lega, bentornata a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi. Voi vi state occupando di un disegno di legge che riguarda la scuola, o meglio le famiglie, i ragazzi e la scuola.
3: Sì, abbiamo appena approvato in Senato e quindi è diventato legge il disegno di legge sul consenso informato, che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività, e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate, che possano quindi avere la capacità di trattare con i ragazzi, soprattutto se parliamo delle scuole medie, che sono ancora in tenera età. La legge sicuramente
1: è stata approvata con il consenso anche dell'opposizione, oppure
3: no?
1: No. Te lo chiedo perché sono temi abbastanza trasversali, però so che questo
3: infatti
1: in particolare ha fatto molto discutere.
3: Si è strumentalizzato molto, diciamo, perché io voglio sottolineare che la legge non vieta all'interno della scuola l'educazione sessuale. Anzi, è previsto proprio dal ministro Valditara l'obbligo dell'educazione, partendo dalla scuola primaria, al rispetto, alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
1: Grazie. Senatrice Silvia Fregola, Ente Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
4: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, e per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente. Quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati, e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
1: A che punto siamo in iter legislativo?
4: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
1: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani e della sua proposta che è in commissione, che li riguarda.
5: È da un po' di mesi che con un disegno di legge, insomma, abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di

0: Garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti, il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social, quindi insomma il tema è molto attuale perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche dei sostegni
1: esatto,
0: a questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
1: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto e a condivisione lo sport resta una formula principe. Grazie.
0: A voi.
1: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
2: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM, questo governo continua a lavorare, a finanziare questo un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe, questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
1: che consente anche
2: personale,
1: una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere,
2: sì,
1: la tata, lo metti a casa
2: così,
1: con la tata, però da solo o da soli.
2: Quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su quello. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono 2 le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale, ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
1: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
2: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
1: Grazie.
2: Grazie a lei.
1: Onorevole Antonio Caso, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare dei giovani in questa puntata perché l'abbiamo preso a cuore come tema del nostro anno televisivo. Allora stiamo chiedendo a ciascun partito quali sono le priorità, dalla consulenza emotiva che purtroppo ci allarma fino al problema degli affitti, passando per il lavoro, su che cosa vi state concentrando?
3: Allora, noi abbiamo al momento una società in cui i giovani hanno più difficoltà delle fasce over 50, per esempio, a trovare lavoro. I dati che vengono sbandierati su un aumento di posti di lavoro, in realtà riguarda solo la fascia degli over 50, invece noi abbiamo che gran parte dei giovani arranca in difficoltà e come soluzione trova l'emigrazione. Io personalmente, ad esempio, mi occupo di scuole, università e ricerca. Se vado ad approfondire il tema della ricerca, noi troviamo che tutte le misure che sono state messe in campo negli ultimi tempi purtroppo hanno introdotto ulteriore precarietà, non danno una visione di un futuro e quindi anche in quello che dovrebbe essere la parte migliore del paese, nel senso più produttiva, nel senso che può aumentare la competitività del paese, è costretta ad andare fuori. Quindi personalmente io mi sto concentrando fin dall'inizio sui giovani ricercatori, perché io dico sempre
1: per creargli un percorso
3: e in realtà purtroppo si stanno facendo dei passi indietro. Noi abbiamo, e questo è importante dirlo, 30.000 precari della ricerca che si stanno vedendo venire meno il terreno da sotto i piedi. Il sistema li sta espellendo e abbiamo anche dei giovani che sono rientrati grazie al PNRR nel nostro paese con dei progetti che ora devono di nuovo andare via. Ed è lì che io sto concentrando la mia azione, perché innanzitutto si va sull'ambito giovanile, ma soprattutto diamo un futuro al nostro paese, perché qui non parliamo solo del futuro per dei singoli,
1: certo,
3: perché insieme ai giovani se ne vanno i loro progetti. E allora è necessario intervenire in quel senso lì.
1: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare. Tutto l'anno ne abbiamo parlato. Qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
4: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive, sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più, non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
1: Grazie.
4: Grazie a lei.
1: Onorevole Elena Bonetti, Azione, i giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
5: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale e farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto, invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
1: Ecco, in questo modo avete coperto tutte le fasce, diciamo, un po' chi si affaccia alla nuova vita, lo studio dell'obbligo e la parte lavorativa iniziale.
5: Esattamente
1: diciamo.
5: Così.
1: Ce l'auguriamo, grazie.
5: Grazie.

Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Choche di Bad Gyal con Cencio Corleone, Duele il corazón di Enrique Iglesias, grande hit insieme a Visin, Con amor di Maisac insieme a Nicky Jam e De Buena Che Si di Maluma con Looney Tunes ad aprire le danze. Su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show. I love you, boom, boom, girl.
1: Bonus track.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: 25. Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
1: Yeah. Ice.

0: del momento, Swag Music di Arti 5 nel Poker Rap del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche Key Glock con Loco, Nems con Geekin, Game Time di Future e Shabang di Drake. Ogni weekend il Mamacita Radio Show è qui su Radio 105.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.

0: si chiude con una grande hit di J Balvin in questa puntata del Mamacita Radio Show Mi Gente. Prima El Alfa con Este, El Boqueto con Biciote, Cattayes con Aya e Capo con Bombo. Il Mamacita torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

0: vai, vai Manola, vai.
1: Perché oggi l'essenza della radio lì
2: non c'è,
1: ci snobba, perché va a fare i seratoni, i seratoni di Rossettoni.
2: Non ho capito se è in trasferimento o è già trasferita.
0: È già arrivata.
2: Sì, col cellulare, l'hanno già con le catene.
1: Perché stasera l'hanno condotta su, nella casa circondariale.
2: No, stasera, come quelli dei film americani.
1: Sì, esatto,
2: che hanno le catenelle da tutte le parti. Mamma mia.
1: Fuga da Alcatraz. Fuga di mezzanotte, fuga per la vittoria.
2: Quella fuga di mezzanotte era in Turchia,
1: certo.
2: Era ad Ankara.
1: Perché stasera alle 9, immagino, 8:30, ci sarà a Chiavari la seconda tappa del Summer Festival. Quindi Manola oggi non è in onda con noi perché stasera presenta insieme a Darietto Spada.
2: Con Dario Spada, quindi probabilmente anche Dario non è in onda, credo.
1: Beh, ha maggior ragione, visto che è ancora prossimo, più vicino all'orario.
2: Non ho letto perché mi sono perso il gazzettino della radio di questa settimana.
1: Gazzettino della radio.
2: Voi non lo sapete, ma abbiamo un gazzettino interno che ci ricorda tutte le cose, giustamente, tutte le cose che succedono, che non succedono, e la cosa più in fondo ci fa ridere quando dice Tony arriverà un quarto d'ora dopo, Ross, oppure siamo registrati, c'è un'intervista, ci ricorda le cose da fare. Ecco, ci ricorda.
1: Ma tu dicevi la vaporella?
0: No, confermo, Vetrella.
1: Ciao, sono Vetrella.
2: Ragazzi, io me la ricordo, ma probabilmente esiste ancora, però c'è stato un momento in cui tutti la volevano. Sai quelle cose degli anni 90-2000 che tutti...
1: Come il rotowash, come adesso la friggitrice ad aria.
2: Che alla fine della fiera non erano altro che tre spazzole.
0: Due
2: spazzole parallele, non verticali, parallele, una giusto? In orizzontale, parallele, che lucidavano il vetro. E sembra... No? Alla fine il vetro si consumava. No, non lo so. Non l'ho mai avuto, però è una di quelle cose che avrei voluto. Per pulire i vetri, non mi è mai piaciuto pulire i vetri.
1: Allora, amico ascoltatore, regala una Vetrella a Tony.
2: Ma perché?
1: È come quelle cose di grandi enti di beneficenza, no? Con 5 euro Ackman potrà, no, che è una roba molto seria,
2: soprattutto
1: potrà avere le medicine. Ecco, in questo caso
2: che c'è l'8 per 1000, bisogna
1: pensare. Con soli 5 euro Tony potrà avere una Vetrella.
2: Una Vetrella. Che poi invece il passo successivo alla Vetrella è stato la calamita. Cioè quegli affari. Ma dai, raga, ma non sapete niente. Tu, Ross, non sai proprio
1: nulla.
2: Io
1: sulla pulizia vetri non so niente.
2: Ma è una pulizia vetri, cioè, praticamente è un affare che metti da una parte all'interno del vetro, no? E pulisci, dall'altra parte, per effetto magnetico, si appiccica, azzecca.
1: E
2: quindi
1: segue.
2: In italiano si azzecca.
1: Si muove anche al di là del vetro.
2: Sì, nella speranza che tu non muova troppo, cade e picchia sulla testa del signore che sta passando sotto.
1: Guarda, io l'unico elettrodomestico del quale vado pazzo è questa cosa che mi ha suggerito mia cognata per ciucciare via tutta la acari e la polvere dai divani.
2: Il ciucciacari,
1: l'ho usato. Purtroppo c'era mia suocera che è molto piccina, minuta.
2: E si è ciucciato anche lei.
1: Non la troviamo più, non so se sia rimasta intrappolata. Mia suocera, dopo tutto, è poco più grande
2: adesso
1: di un acaro.
2: Devi levare il tubo del ciucciacari
1: e lei è lì.
2: Soffiare dall'altra parte
1: e rispunta.
2: E lei la sputa fuori come una cerbottana.
1: Cioè, avevamo pensato di parlare. Vedi, ieri sono andato in una scuola a parlare e i ragazzini mi hanno chiesto come prepari il programma.
2: Così.
1: Ho detto un mucchio di cazzate perché poi alla fine, come vedi. Non era previsto che parlassimo.
2: L'apparecchietto della vostra questa cosa. Dai. Come possiamo definirlo? L'apparecchio.
1: L'utensile. Io
2: per tutta la vita. Ma sapete che da piccolino io volevo assolutamente un giocattolo, ma costava tanto. Quindi, so anche come tutti quanti, no? Abbiamo avuto il sogno di un giocattolo che però non ci è stato regalato. Allora, da grande
1: adesso
2: me lo sono comprato.
1: Mi fai piangere.
2: Attorno a 25-30 anni, mi ricordo quando. A un certo punto mi sono comprato. Era una stupidata. Quelle macchinine telecomandate.
1: Ah, che belle, sì.
2: Quelle che hanno un telecomando ma semplice, minimo, cioè la velocità e appena appena girano le ruote.
1: Ma quelle velocissime, no?
2: Ma mica tanto, cioè,
1: sono
2: una roba che ho comprato allora a Lupin.
1: Ci sono quelle pure a miscela.
2: Sì, ma scherzi,
1: quelle professionali.
2: E quelli che hanno i micromotori, non hanno una miscela, è alcol, credo sia.
1: Vabbè,
2: una roba tipo
1: un piccolo motore a combustione.